vediamo. Buongiorno Antonio, sono di Arzano, Hotel California. Mi scende sempre un po' di lacrime ogni volta che la ascolto. E poi, ah, questa è bella, vedi se la trovi, Nellino. Ciao Antonio, avevo una fidanzata che si chiamava Luna e dedicavo sempre Gianni Togni. Te la ricordi tu Gianni Togni? Veramente? Ah, addirittura anche la tua ex, non ci credo. Cioè, hai toccato veramente un tasto dolente e delicato, perché Nellino aveva una fidanzata e si chiamava Luna come la tua, e anche a lei dedicavi Gianni Togni con Luna? La conosci questa canzone? Non credo. Ah, conosci pure? Veramente incredibile. Ragazzi, tra poco vi facciamo sentire giusto il ritornello. Nel frattempo, buongiorno, ancora un'altra volta, vedi, la mia canzone anni 80-90, Luna di Gianni Togni, Antonio da Interlaken, Svizzera. E poi, ciao, sono Peppi il pasticcere, vorrei assolutamente chiamare mio amico Michele Valle Fuoco, che fa il fabbro, vabbè, lo chiamiamo più tardi con i Telegram, ma dedicata a Luna, sia l'ex dell'amico a casa, sia l'ex di Nellino.

0: Peccato entrare così su dei capolavori straordinari che non si passano più alla radio. Stamattina, in occasione della rubrica del sondazzo, scegliete anche voi qualche ritornello e noi riusciremo in qualche modo a farvelo sentire e a farvi anche entrare nella canzone stessa. C'è un messaggio di Joe che dice: io entrerei nella musica di Pierino, Alvaro Vitali. Sono cresciuto con lui e mia nonna non voleva che lo vedessi perché dicevano parolacce. Pensa un po', volevano che tu non vedessi Pierino perché c'era una parolina ogni tanto. Adesso TikTok è zeppo di situazioni che non voglio neanche elencare, ma Pierino faceva così?
1: Se sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare.
0: E poi c'era Pierino?
1: Strillerà papà, magari poi se incavolerà.
0: Ce l'hai quella lì solo strumentale? Ce n'è una solo strumentale nell'ino? Che adesso andiamo a trovare, perché io ricordo sicuramente la scena più bella di Pierino, di Alvaro Vitali, che è quella quando arrivava la supplente, no? Arrivava la supplente, la maestra non era così bella, ma la supplenta era fino a Romun. Quando arrivava c'era Pierino che faceva dei versi che io vorrei ripetere, se abbiamo la base. Ce l'abbiamo? Vai. Eccola qua, questa! Veri! E sta arrivando supplente! Non c'era niente da fare! La supplente faceva cadere la penna a terra e giustamente Pierino si offriva, no? Diceva: ah, professore, la prendo io la penna! Prendeva la penna e da sotto partiva il: Pierino, fuori! Pierino, fuori! Col fischio senza, fuori! Vabbè, uno scorcio della nostra gioventù stamattina. Continuate tranquillamente a dirci quali sono quelle canzoni dove in qualche modo entrereste all'interno. Ci dobbiamo fermare e abbiamo tolto addirittura un disco per quelli che dicono: papà, mi ti canzone, mi ti pubblicità. Non è colpa nostra, ragazzi, c'è una programmazione da rispettare. Stamattina per voi abbiamo tolto un disco, cioè, capite niente? Speriamo che Petagna non sia all'ascolto in questo momento, se no chi si dice vatta, tra poco col pipistrello.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.

Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Giovanni dice: ho 58 anni, emozioni di Lucio Battisti, ci mancherebbe altro, perché ogni verso sembra raccontare qualcosa che ho vissuto davvero, sarebbe come fare un viaggio nei miei ricordi. Bella, lo sai che condivido molto, vabbè, tutte le canzoni di Battisti, poi noi ragazzi di una volta, ma anche i ragazzi attuali, sensibili, adorano questi pezzi dei grandi cantautori di una volta. Poi notte prima degli esami, che te lo dica a fare, mi piacerebbe tornare lì a quell'età in cui avevi paura di tutto ma ti sembrava comunque che il meglio dovesse ancora arrivare. È vero, poi è una canzone che ancora oggi, nonostante i pezzi nuovi, moderni, tutti i ragazzi che poi si accingono a fare l'esame di Stato la ascoltano, c'è niente da fare, non è stata sostituita. Poi c'è Marta, 67 anni, scrive Domenico Modugno, meraviglioso, perché dopo tante cose vissute, belle e brutte, continuo a pensare che la vita sia ancora una meraviglia.
2: Di notte su di un ponte,
1: eccola qui,
2: guardando l'acqua scura, con la dannata voglia.
1: Quanti anni ha questa canzone, Nellino? Ma secondo me
2: di fare un tuffo,
1: se non lo sappiamo, 72. Mamma
2: un tratto
1: mia. No, se no chiamava Carlo Bottone di nuovo,
2: spalle. Forse un angelo.
1: Arriviamo al ritornello, che dite?
2: Vestito da passante.
1: Tra l'altro un pezzo rifatto anche da Negramaro.
2: Mi porto via dicendo.
1: Con tutto il rispetto, ma io
2: così
1: preferisco sempre l'originale. Che mito, ragazzi.

Gattone, buongiorno. Umberto, secondo me ogni giorno ha una canzone. Se mi devo immedesimare in una canzone, la cura di Franco Battiato, che te lo dico a fare, guarda cosa c'ho nel braccio, anzi sul braccio, c'ho un Franco Battiato enorme, quindi parli con uno che è sempre e per sempre fanatico del grande maestro. Poi Antonio, la mia teoria è questa, non c'era, c'era una volta il West, ti fa venire voglia di sfidare il mondo, quanto è bella anche questa qui. Ragazzi, continuate perché siete davvero tantissimi stamattina. Buongiorno Carmine, vivo in vacanza da una vita, di Rene Grandi ho detto tutto, e anche questa è una canzone che potremmo prendere in considerazione pensando alla vacanza eterna, magari. Ancora qualche messaggio scritto, vediamo se riusciamo anche a beccare qualche canzone interessante. Ovunque sarai, dice Alessia, mi rappresenta perché ho perso una persona importante e entrarci dentro per un giorno sarebbe come poterla riabbracciare ancora una volta. Vediamo poi Dancing Queen degli ABBA, non mi rappresenta sempre, ma il giorno in cui ci entrerei dentro vorrei dimenticare tutti i problemi e ballare fino all'alba. Ce l'hai questa? Dancing Queen degli ABBA potrebbe anche essere un'idea, no? Di far entrare tutti i nostri ascoltatori in questo pezzo. Mamma mia,

0: particolarmente questo appuntamento con il pipistrello, con la canzone che vorresti fare tua, vorresti entrare in quella canzone, per quale motivo? Nella seconda ora ne riparliamo. E c'è Paolino che dice: cazzo, lacrimuccia con Modugno, mi sono dovuto fermare alla guida. Ehi, che sto voglio, il pipistrello fa piangere e fa ridere. E stamattina sa chiagna, rire. Tra poco i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? Siamo qui per questo. 342-00-00-100. Non c'è tempo di raccomandarvi che dovete prima verificare la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti poi andiamo a problemi. Ma agito tu stesso. News e torna il pipistrello.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13, solo su Kiss Kiss Napoli.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura la cronaca: incidente stradale ieri in via Solfatara a Pozzuoli, dove un'automobile si è schiantata contro una pensilina dell'autobus. Ferite le due donne che erano a bordo e che hanno dovuto ricorrere alle cure del personale del 118. Danni alla vettura, ma le conseguenze potevano essere ben peggiori. Accertamenti su dinamica e responsabilità da parte della polizia municipale, giunta sul posto per i rilievi di rito. Passiamo all'emergenza Campi Flegrei. La Regione Campania e il Governo nazionale hanno trovato un accordo per lavorare a un provvedimento legislativo dedicato esclusivamente ai Campi Flegrei. Lo ha annunciato il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Abbiamo concordato con il Governo di lavorare a un provvedimento ad hoc, interamente dedicato ai Campi Flegrei, organico e strutturato, capace di affrontare in maniera complessiva le esigenze del territorio. Questo quanto dichiarato dal Governatore attraverso una nota stampa. Cambiamo argomento. La Protezione Civile regionale, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un'allerta meteo di colore giallo valida fino alle 16 di oggi. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi, a scala locale su tutta la Campania. I fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture, alle strutture esposte. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo nella giornata di ieri è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo lavoro di forza in palestra e una serie di cambi di direzione in campo. Scott McTominay è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra. Passiamo ora alla vela. Al via ieri le regate preliminari di America's Cup nel Golfo di Napoli, preludio alla manifestazione ufficiale che si terrà il prossimo 2027. Da oggi le regate di flotta che cominceranno a pesare sulla classifica generale. Domenica la finale tra le due imbarcazioni che avranno collezionato più punti. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Del resto siamo pipistrelli, le 8:03, ancora buongiorno in un venerdì uggioso, come si diceva un tempo, insomma, schizzegea with love, e fin quando è così tranquilla la pioggerella è anche piacevole. Fate attenzione, andate ad agio, la viabilità è importante, soprattutto quando le strade sono bagnate, non fate i coi-bip con il cellulare in mano, perché è pericoloso sia con la strada bagnata che con la strada asciutta. Saluto Nellino in regia, saluto tutti voi, e siete tantissimi come tutte le mattine che ci ascoltate. In particolar modo stamattina abbiamo scelto un argomento che vi sta piacendo particolarmente. Poi sono felice perché c'è un certo Felice, presidente dell'associazione Aido di Cimitile, che ci ascolta stamattina e tutti i giorni. Un abbraccio forte a voi e un abbraccio ovviamente alla vostra associazione per la donazione di organi, tessuti e cellule. Beh, qualcosa di veramente nobile, quindi un abbraccio a tutti voi. C'è qualcuno che scrive magari, ma che sta schizzegan, a quanto sta diluviando? Ah vabbè, a Rione Alto qui schizzegia, a quarto diluvia, fate attenzione alle buche che si riempiono poi d'acqua. Detto questo, siamo pronti per sorprendere qualcuno, vediamo se siamo fortunati stamattina, se becchiamo le persone giuste. Il primo dice: Antonio, sei il numero uno ed è per questo che ti accontento, vedi? Non mi aspettavo così tanto da me. Ah, vabbè, vediamo un po'. Grazie veramente tanto. Ok, poi si chiama Anna. Io mi chiamo Salvatore. Ok. Se Anna ci risponde, da parte di Salvatore.
1: Pronto?
0: Anna?
1: Chi è, Antonio?
0: Sì, Anna, come hai fatto? Subito mi hai conosciuto. Donna
1: Ciavise. Hai visto che memoria che tengo per della voce.
0: Ma sei stata avvisata, se non è possibile, mi aspettavi.
1: No!
0: No? Stavi no. Guardando la TV?
1: No.
0: Neanche? Mi conosci allora?
1: No, ma è la radio!
0: È la radio, sì! Ma perché mi avevi preso per un altro Antonio?
1: Antonio Manganiello!
0: Antonio Manganiello, brava, sono io! Come stai?
1: Bene, mi sto per sposarmi.
0: Lo so, ma cioè, scusami, ti stai per sposare stamattina?
1: Stamattina?
0: Non ci credo, quindi stiamo chiamando una sposa in tempo reale, ti stiamo rubando dei secondi proprio importantissimi. Sei al trucco, al parrucco, a che punto
1: al
0: sei?
1: Al trucco.
0: Allora, ti leggo un messaggio velocissimo, okay? E poi ti lascio alle tue cose.
1: Non farla piangere.
0: No, cioè, fa piangere, così faccio scioglie, no, ti faccio sciogliere tutto il trucco. No. Il messaggio dice: è un certo Salvatore, lo conosci?
1: No, forse la lontana.
0: Dice: vorrei dirle che l'amo tanto e che non vedo l'ora di sposarla, così posso dire che ho una moglie che è una bulla. Inoltre, il fatto che in quel momento si stia preparando a pochi metri da me senza poterla vedere mi fa soffrire tantissimo. Allora fai presto, sbrigati, perché chissà, non vede l'ora, hai capito?
1: Ok,
0: siete a pochi passi? Uno
1: sì,
0: dall'altro.
1: Siamo in due stanze separate.
0: No, non ci Ah, perché convivete, suppongo?
1: Noi conviviamo, ma in realtà ci stiamo preparando in una zona lontana da casa.
0: Ah, ok, ed è normale così, così c'è l'effetto sorpresa del vestito,
1: esatto,
0: no?
1: Rispettiamo la tradizione in questo senso.
0: Dai.
1: Posso dare una risposta? Lo amo.
0: Assolutamente.
1: Non vedo l'ora di vederlo.
0: Mamma mia, ma secondo te lui piangerà quando ti vedrà?
1: Deve piangere, io ho detto, se non piangere la bulla.
0: Però Marop si squaglia un trucco pure suoi, no?
1: Non, appunto.
0: Dobbiamo fare attenzione. Senti, sicuramente qualche suo amico starà dicendo: ma chi tuffa fa, ma lascia sta, ma non esiste proprio, poi cambiano da così a così, ma quando
1: tutti
0: mai, ma non è
1: vero. Al lavoro glielo dicono.
0: Ah, glielo dicono già, hai visto? Lo sapevo, lo sapevo. Allora, ti lascio preparare. A che ora ti sposi?
1: A mezzogiorno.
0: A mezzogiorno, bene, posso venire pure io?
1: Certo.
0: Ok, ti butto un po' di riso addosso, vai, te lo butto con tutto lo sdegno possibile, va bene? Ti abbraccio, tanti auguri.
1: Grazie mille, grazie.
0: Ciao, ciao, ma che bello, ragazzi. Addirittura un collegamento con una sposa, cioè a poche ore dal matrimonio, ma tu ti rendi conto? Cioè, che frenesia c'è a casa della sposa. Invece dello sposo non ci sta nessuno, sta da solo. Cioè, è così, c'è niente da fare. Fateci caso. È sempre la sposa quella che riceve più complimenti. La festa è sua, c'è niente da fare. Vediamo un po'. Richiesta, telefonata, sorpresa, fate tutto voi. per sabato 26 settembre. Però siccome noi sabato non andiamo in onda, anticipiamo di un giorno. Sabato 26 settembre è il mio anniversario di matrimonio con mia moglie Valentina. Ok, vorrei farle una sorpresa. Vediamo se Valentina ci risponde. Tra l'altro è la canzone che ha intonato Gigione con Biagio Antonacci. Lì, proprio il metaverso. Valentina, Valentina. Se risponde, nell'illo mi devi trovare la canzone di Gigione che si chiama Valentina. Se risponde, vediamo. Pronto?
2: Pronto.
0: Valentina, buongiorno.
2: Chi è?
0: Valentina, è la radio, Radio Kiss Kiss Napoli, sei in diretta alla radio, ti ascolta tanta gente anche in TV e secondo me tu stai ancora dormendo, vero?
2: Sì.
0: Lo sapevo. Però la colpa non è mia, la colpa è di una persona che ti ha inviato un messaggio d'amore. In realtà il messaggio è per domani, però siccome noi domani non siamo in diretta, dobbiamo anticiparlo di un giorno. Sei pronta?
2: Sì.
0: Ok, dice: sabato 26 settembre è il mio anniversario di matrimonio con mia moglie Valentina. Vorrei farle una sorpresa. Potete chiamarla in diretta e farle voi gli auguri da parte mia e di nostra figlia Lucia? Io preferisco non andare in onda al telefono, quindi vi chiedo la cortesia di chiamare direttamente lei e leggere questo messaggio. Lo leggo, eh? Dice: Valentina, tanti auguri di buon anniversario da tuo marito David. Ricordati che stai benissimo, non essere sempre ansiosa e ipocondriaca. Goditi la giornata, un bacio immenso, lo do io a te e mia figlia Lucia. Vi amo, siete entrambi la mia forza e la mia vita. Che bello sto messaggio d'amore per te.
2: No.
0: Sei ancora sveglia? Sì, oh, tanto il mondo.
2: Sì, ecco.
0: Ah, ok. Cosa vuoi dire? Lui ti sta ascoltando.
2: Grazie.
0: E poi aspetta, c'è una canzone per te. La vuoi sentire?
2: Sì.
0: Di un grande artista, un artista di uno spessore mondiale che fa proprio così. Vale.

0: La conosci?
1: No.
0: Non la conosci? Oh, Valentina. La canzone di Gigione che ha cantato anche con Biagio Antonacci qualche giorno fa. Valentina, la devi sentire. È forte, eh? Vabbè, continua a dormire o devi accompagnare i bimbi a scuola?
1: No, è piccolina ancora.
0: Ah, ok. Sì, però questa voce, secondo me, Valentina, da mezz'ora te la fai, no?
1: Sicuramente.
0: Sicuramente. Ma hai fatto tardi stanotte?
1: No, no.
0: Ah, e che è successo, Valentina? Ma... Ah, sta piangendo?
1: No.
0: Ah, stai ridendo?
1: Sì.
0: Ah, ok, scusa, no, perché tuo marito ha detto che sei ipocondrica, ci torica per un male capo, sta pensando che è qualche malattia, hai capito?
1: Più tardi, più tardi.
0: Ma lo sai che stai parlando con un ipocondriaco all'ennesima potenza? Qualche volta ti chiamo e ci scambiamo le malattie.
1: Va bene.
0: Va bene? Ti abbraccio e pensa positivo, ok?
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao, un bacio, ciao, ciao. A un certo punto oggi, ma stai niente. Vabbè, no, stava ridendo, va. Abbiamo messo anche le risate sotto, ci siamo sentiti una merda, ho detto, beh, se ne sta piangendo, no, stava ridendo. Allora, buongiorno, sono Francesco, vorrei fare un telegram a mio figlio Gaetano che ha 14 anni, ok, per dirgli, ok, ce lo diciamo, sì, ce lo diciamo, sempre se, a quest'ora risponde, 8:11, non è che è a scuola, Gaetano? Proviamo a chiamare Gaetano. Sta attraversando un periodo un po' difficile tra scuola, adolescenza, vabbè, normale. A 14-15 anni, ragazzi, è così, eh? Momenti particolari, ti vedi sempre brutto, c'è niente da fare. Il brufolo diventa un problema abnorme, l'herpes diventa motivo, cioè, di non uscire più di casa. Vabbè, niente da fare, Gaetano sicuramente è a scuola. Buongiorno, un saluto alla mia vicina, confidente, parrucchiera. Mamma mia, soprattutto amica Mariarca. Ah, Mariarca va a Figavil da casa, nero? Non ti preoccupare, mo passiamo subito il numero a un amico mio, non ti preoccupare. Vediamo un po' se ci risponde. Mariarca. Niente, mannaggia, oh. Era anche un bel messaggio. Questa è bella perché è vicina di casa, vedi, è confidente, quindi va a prendere il caffè sicuramente tutti i giorni, no? Si fa un juice come si fa, insomma, a Napoli e non solo. E in più, quando serve, fa pure la parrucchiera. Cioè, pazzesco, tutto insieme. Vediamo se riusciamo a farne un altro. Ciao Manganiello, buongiorno. Vorrei inviare un telegram a mia nipote Maria Consiglia e fidanzato Vittorio. Ok, vedo un numero un po' lunghetto, quindi dovremmo essere in Svizzera. Sì, vediamo. Se risponde facciamo l'ultimo, che è questo qui, perché veramente siete tanti. E poi abbiamo un argomento meraviglioso che voglio ancora snocciolare insieme a voi nella seconda ora. C'è un amico che dice, Antonio, che bellezza, erano 2 settimane con la macchina nuova e non trovavo la tua stazione, stavo per cambiare autoradio. E non stazione, vedi? Complimenti perché mi ha inviato l'autoradio con Kiss Kiss Napoli. Eh sì, potete anche ascoltarci in TV, canale 76 del digitale terrestre, mi raccomando. Niente da fare, vabbè, proviamo veramente l'ultimissimissimo. Ciao Antonio, sono Jenny, papà delle 3 sorelle, oggi chiamo per Angela, la più grande, compie 37 anni. Questo papà ha 3 figlie, alle quali vuole un bene dell'anima, come ogni papà, e lui spesso e volentieri fa dei telegram o a tutte e 3 insieme, come abbiamo fatto e passiamo nella storia dei telegram, oppure singolarmente quando c'è bisogno. Vediamo se con questo riusciamo a chiudere bene, altrimenti è l'ultimo, ragazzi. Per questo vi dico sempre di controllare, mannaggia.
2: Pronto?
0: Angela, buongiorno.
2: Pronto?
0: Angela, mi senti? Angela?
2: Pronto?
0: Niente. Angela, ci sei? Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto, mi senti? Io sento, tu mi senti?
2: Pronto?
0: Ehi, pronto, Angela? Pronto sei tu? Niente, babbo. Vabbè, è andata così, ragazzi. Una sola risposta e non ci sentiamo neanche. Mettiamo un disco, torniamo tra poco con il pipistrello.

sia, non tutti i giorni, riusciamo a mettere dei contributi musicali in questo venerdì frizzantino. Stiamo riuscendo grazie a voi. Io vi sto chiedendo se poteste vivere per un giorno dentro una canzone, quale scegliereste? Quale canzone racconta meglio la vostra storia, no? A volte ci sono canzoni che non ci limitiamo ad ascoltare solamente, almeno a me fa questo effetto, canzoni che sembrano conoscerci, raccontare la nostra vita, i nostri sogni, le nostre paure, e certe volte ci piacerebbe quasi attraversare le cuffie, come ho detto anche qualche ora fa, e vivere per qualche ora dentro quel mondo fatto di parole e musica. E la domanda è: se dovessi scegliere proprio una canzone che ti rappresenta in questo momento particolare della tua vita, che ti ha rappresentato, quale potrebbe essere? Fammelo sapere al 342 00 00 100, come ha fatto un nostro amico Francesco, che ha detto: siccome non posso comprare più niente, la benzina aumenta, il diesel aumenta e anche il costo della vita, non posso comprare niente, e allora per forza Viola Valentino con Comprami. Ho capito, Comprami.

0: dà l'impressione di un'auto usata, no? Quando vai lì a vederla, lei dice comprami, no? Ok, adesso però ragazzi, qualcosa di inaspettato, qualcosa di incredibile è successo, perché molti ascoltatori dall'estero, in particolar modo dalla Germania, ma anche dalla Francia, e in questo caso credo, boh, non so da dove, vabbè, leggo quello di Vincenzo, dice: siccome io sono un emigrante, beh, vabbè, la canzone che mi riporta indietro e mi riporta a Napoli è una sola. Chiamate Napoli 082.
1: Pronto? Mamma, sienta, sono Salvatore. T'ha giù telefonata Stefan Banziere. Voglio sapere quagliuna, e quagliuna stanno buone. Ma stanno tormentando male pensieri.
0: Ecco, adesso tutti gli emigranti saranno felicissimi di ascoltarla.
1: Con mia madre sta lontana, quando tiene
0: basta perché
1: la famiglia.
0: Basta perché già piove. Un velo di tristezza infinito per quelli che sono lontani per lavoro. Giustamente l'Italia ti offre il sole, tranne stamattina, almeno qui a Napoli e dintorni, ti offre il mandolino, la pizza, ma poco lavoro, se ne vanno all'estero e poi dopo è normale che sentono la nostalgia di casa. Buongiorno Antonio, se dovessi scegliere una canzone che mi rappresenta davvero, sceglierei Senza giacca e cravatta di Nino D'Angelo, perché quelle parole raccontano un po' la mia storia, tutto quello che ho nel bene e nel male me lo sono costruito da solo, senza l'aiuto di nessuno, sempre con le mie forze e senza mai avere bisogno di una giacca e una cravatta per dimostrare quanto valgo. Mamma mia, Sergio, hai arrabotato con questo messaggio. Poi la cosa bella del grande maestro Nino D'Angelo, che spesso e volentieri ci ascolta, è che si è rinnovato. Cioè, voi pensate un po' la differenza tra Senza giacca e cravatta come tonalità, come stile, rispetto a un jeans e una maglietta, no? Eccola qua.

Antonio Alfredo da Cerra, se fosse Pomast io dovrei entrare sempre in una canzone che spesso e volentieri utilizzano per avere una grinta in palestra quando ci si allena, ed è quella di Rocky, Eye of the Tiger. Mamma mia, che pezzone, questo ti dà la carica giusta. Nellino, ma abbiamo la possibilità anche di questa? Ti sto spolpando vivo stamattina, eccola qui. Eh beh, questa qui, ragazzi, ti porta proprio in palestra, eh? Dove senti da lontano quello lì muscoloso e fa... Sono i due scagnozzi a destra e a sinistra che aiutano a sollevare il peso, no? E poi ci sei tu che non vai in palestra da una vita, vai lì, una panzannanza, tutto floscio, vedi quelli palestrati, dici, vabbè, pago solo l'abbonamento e me ne vado.

0: in palestra, perché sono quelli che ti guardano quasi, quasi schifato, no? Che dice, ma che chissà, poi tutti muscolosi da un'altra parte, no? Secondo me dovrebbe fare due palestre diverse, cioè proprio una sala solo per i palestrati e un'altra per noi, sai, afflosciati, così ci facciamo compagnia. Vabbè, ci fermiamo, torniamo tra poco, raccontateci in quale canzone vorreste entrare, per quale motivo, al 342 00 00 100. Questo è il Pipistrello, ci facciamo ancora una botta di energia con il gran finale. Senti qua, se
1: il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

ad allenarmi, ma non ci riesco. C'è un messaggio di Teresa: io scelgo Felicità di Albano e Romina, ma voglio proprio entrarci dentro, una casa, il sole, niente notifiche, niente gruppi WhatsApp e soprattutto nessuno che mi dice mamma mi fai un favore. È vero, perché poi la mamma comanda praticamente tutto in casa, anche quando si va dal papà a chiedere qualcosa, il papà cosa dice? Vai da tua mamma. Chiedi a mamma, cioè è lei, c'è niente da fare nel bene e nel male. Io scelgo una vita in vacanza dello stato sociale, il mondo che troverei un mondo meraviglioso, ed è vero, il lunedì lì non esiste, magari, aggiungo io. E poi c'era una canzone che mi garbava molto, eccolo qui, quello di Daniela: mamma Maria dei ricchi e poveri, vorrei trovare un mondo dove per risolvere qualsiasi problema basta chiamare mamma, pure se hai 44 anni e 3 figli.

0: vocali stamattina, me lo ha detto anche Nellino, abbiamo tanti vocali da ascoltare, allora sentiamo un po' le vostre proposte. Vai, pronto?
1: Ma chi se la vuole, stiamo forte!
0: Mi sta piacendo allora. Senti.
1: Maria, ma,
0: in tempo reale,
1: ma,
0: vedi?
1: Ma, Maria, ma.
0: Bellissimo, bellissimo, ancora pronto?
2: Mamma Maria, no.
0: Ciao, c'è anche un bambino che ci ascolta. Bambino, mo, vabbè, pronto?
3: Sono Martina da Brescia, per me Roberta Capo.
0: Mannaggia, si sente male, mannaggia. Ragazzi, mi raccomando, registrate messaggi chiari, altrimenti è un peccato. Pronto?
4: Antonio, sì. Permettimi, comunque, Stunellina è formidabile.
0: Hai visto?
4: Cioè, sentevo un messaggio che tu leggiva,
0: sì?
4: E quando tu ci chiedi, Nellina, abbiamo anche questo, non faceva manca parlare dopo voglio. Voglio un applauso, Nellina.
0: Allora, Nellino è il numero uno, lo dico io, l'ho detto dal primo giorno, io ho battezzato Nellino il Yamal radiofonico, ecco qua, che è il calciatore più importante attualmente, più giovane del mondo. Pronto?
5: Mangarillo,
0: ma è vero, Mangarillo,
5: weekend a tutti,
0: anche a te un abbraccio. Ancora qualcuno, vediamo se ci segnalano qualche canzone, altrimenti leggo un po' di messaggi. Pronto?
5: Mamma Maria,
0: a fronne limone, non ci posso credere. Un bacio a te, ancora pronto?
4: Oh, magari io stai buttando fornuto a sto povero Nellino. Nellino,
0: raga, ma vedete, tu a che ora smonti Nellino? Alle 13:20 e ce la fai fino a... Vabbè, ma lui è giovane, hai voglia. C'è un messaggio che dice: io entrerei in 50 special dei Luna Pop, voglio tornare a quando l'unico problema era avere benzina nel motorino. Guarda che questo problema lo abbiamo oggi, non all'epoca. Oggi invece ho mutuo, assicurazione, bollette e colesterolo. Che cacchio, stai proprio rovinato, però tranquillo. Anzi, facciamo così, ce lo facciamo un giro in Vespa? Vai! Quando si metteva la miscela, non so se ricordate quel periodo, si andava dal benzinaio e diceva il livello dell'olio, potevi mettere il 3, il 2. Che pezzone dedicato a tutti quelli che hanno il Vespone.

0: c'è un pezzo. Allora, ma come hai fatto a pensare? Antonino scrive: vorrei entrare nella canzone Je t'aime mon bleu. La conosci tu? Io la conosco, questa qui è una canzone sensualissima che è completamente diversa rispetto a tutte le altre che abbiamo messo. Adesso Nellino non si dice bene come si scrive, comunque c'è tema mon plus, ok? Ce l'hai? Plus, un po' come i medicinali, no? C'è quello normale, poi c'è quello plus. La voglio sentire perché secondo me è di una sensualità straordinaria. Nel frattempo però voglio leggere ancora qualche messaggio. La solitudine di Laura Pausini, mamma mia, lo dice Anna da Torre del Greco, ma non per il motivo che pensate voi. Ah, ok, vorrei semplicemente vivere un giorno senza mio marito che mi chiede ogni 5 minuti dove sono le mie cose. È vero, ma perché voi nascondete tutte le cose, o meglio, le mettete lì nel cassetto, non le troviamo, arrivate voi e le trovate, lo fate apposta per umiliarci? Uno su tutti, o fan da Jmin, non si trova male. Ce l'hai? Ce l'hai veramente? No. Eccola qui. Questa sa tanto di chat line erotica, no? Pronto? Brava. Pronto?
1: Ciao amore.
0: Come ti chiami?
1: Sono Samantha. Dai, cosa vuoi sapere di me?
0: Come sei fatta?
1: Sono alto 1,90 m, occhi azzurri, capelli biondi.
0: Ma no, mi interessa questo, interessa, non capisci a me di cose.
1: Cosa vuoi sapere?
0: Ovvero, che numero c'hai di bici?
1: 43.
0: Ma che ti ha avuto aperto? A me mi piacciono i piedi sporchi, puzzolenti, ma chi sei? Peppe Fetici. Vabbè, mettiamo un disco. Torniamo tra poco con ancora un po' di segnalazioni che riguardano le vostre canzoni non preferite, ma quella canzone che in qualche modo vorreste fare vostra, vorreste entrare in quel pezzo letteralmente parlando, al 342 00 00.

0: La canzone più gettonata stamattina l'ho conservata quasi alla fine, in zona Cesarini, termine che si utilizza nel mondo sportivo calcistico. Sto diventando anch'io un po' conoscente, no? Significa quando arrivi all'ultimo minuto, magari segna un calciatore, ha segnato in zona Cesarini. Oh, mamma mia, cosa sto imparando grazie a tutti i programmi sportivi calcistici. Del resto siamo su Radio Kiss Napoli, la radio del calcio Napoli. Detto ciò, ancora, dicevo, quella più gettonata è una sola. Vi leggo giusto due messaggi, ma ne sono tanti. Antonio: entrerei in gelato al cioccolato, vorrei vivere un giorno in un mondo dove le calorie non esistono e posso mangiare gelato pure dopo la parmigiana, magari. E ne leggo ancora un altro di Marianna, dice: gelato al cioccolato, io dentro quella canzone vorrei trovare un frigorifero enorme pieno di gelato e soprattutto nessuno che mi dice sei a dieta.
1: Io da casa subito ti chiamo, rispondimi presto, rispondi ti amo.
0: Qui vi voglio, 081 546 6873. Voglio sentire se state gradendo il sondaggio di stamattina, se state gradendo la canzone in sottofondo, quella in cui vorreste vivere almeno per qualche ora.

0: rubato, io te l'ho rubato, tu un gelato al cioccolato.
1: Numero uno, ancora qualcuno, dai. Rimani così. Vai!
2: Allora.
1: Naggia. Se la conoscete, o meglio, ma chi è che non la conosce? Fate ancora un po'. Anche il ritornello, se non ci azzecca, sta ancora un po' di strofa. Vai, pronto!
3: E la cioccolata non ci abbassa.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che coppia, Karol G con Bruno Mars, Still, e ovviamente si è infiammato il numero di telefono, il 342-00-00100, con i vostri messaggi sulla scorta di questa notizia.
1: Bisogna ammetterlo, noi del sud Europa, infatti siamo noi, la Grecia, infatti noi alla Grecia siamo non simili, ma siamo uguali sotto parecchi aspetti.
0: Bella la Grecia.
1: La Bulgaria, insomma, questi paesi qua siamo così, sì, ma insomma, ma famiglie, ma pure il sud Italia rispetto al nord Italia, siamo fatti così, mo, tutta la filosofia che dice Marx, tutto quello che vuoi tu, queste qua, siamo mammoni, ecco, a casa, a famiglia, a così, insomma, prima tenete sposate, oppure a convivere,
0: ci stanno,
1: ci stanno molti dei ragazzi più o meno, però virtualmente, insomma, siamo mammoni, bisogna dirlo, yeah? Ma tutti quelli che stanno criticando, compreso me, quelli là che fanno così, comunque se ne sono chiusi ragazzi sposato, ma se no si stavano a casa, ecco, io sono ancora più vergogno di te, perché io tra i 20 e i 30, insomma, non è che stavo bene, ma stavo benissimo, non,
0: cioè potevi andartene,
1: potevo
0: proprio
1: mandare pure a mamma, potevi mandare a te, cioè, potevo stare, quindi non è che dico, però si va a casa, cioè,
0: e non l'ha fatto, capito?
1: E no, perché tu pensi, vabbè, poi mi sposo, perché tu eri fidanzato, certo. Mi sposo, perché pure la guagliona, tu non facevi via casa, io volevo lì, sono lì, soltanto che la mia fidanza diceva, ero guaio, cioè, poi vivere non era cose, quindi capi, all'epoca, no, uno l'avesse fatto. Siamo mammoni, ammettiamolo.
0: Anticipo già, prima della lettura del messaggio di Emanuele, ovviamente tutto quello di cui si è parlato non riguarda te, perché dice, io ho 24 anni, vivo con mia madre, lavoro a mezz'ora da casa, ci penso sempre ad andarmene, ma il fatto di lasciarla da sola dopo aver perso mio padre, quindi suo marito, e mia nonna, quindi sua madre, mi distrugge. C'è anche mia sorella, ma lei fa la poliziotta al nord, so che prima o poi dovrò andarmene, ma insomma.
1: E che lei che si mi famiglia, si mi mammoni, vedi, tu hai portato proprio l'esempio giusto. Mi dispiace, non è che tua mamma ma non ha pensione o altro, diceva, io la devo mantenere io. Era diverso, dice, ma non vai che la casa, poi mamma come fa a campare? Era diverso, ma se tua mamma tiene la pensione, tu ti stai mangiando pure la pensione, mamma, ti capisco?
0: Non lo sappiamo questo.
1: Indiretto o direttamente, perché non pensi che tu scendi e fai spese a che sordo tu.
0: Beh, in realtà no, perché le pensioni a volte lo sai.
1: Zucchero,
0: le pensioni a volte lo sai, dipendono da tutta una serie di cose. Se lui lavora, sta lì a casa, è residente lì, la mamma non percepisce chissà quanto. Cioè,
1: peggio ancora, quindi stai pure un coppia di spada, che non può pigliare qualcosa perché andate a te a casa, capito?
2: Mammina, mi piace per secco cozze, mi piace per secco cozzielli.
0: Vabbè. 081 546 6873, pronto?
3: Pronto, ciao ragazzi.
1: Ciao caro.
0: Ciao bello.
3: Guidando, mica devo togliervi la voce, no?
1: Babbo, si sente, vai.
3: No, vabbè, il fatto di essere mammoni, sì, però io mi metto nei panni di tanti ragazzi, no? Cioè, guadagnano un stipendio minimo di 1.000-1.200 euro. Metti in affitto di casa di 500 euro, pure magari spese condominiali. Scusate, ma io sono quel che mangiano.
1: Tu dici che uno tiene 30 anni e guadagna 1.200 euro al mese, però a 35 anni, quando me ne andrò, ne guadagna 3.000.
0: No, però, no. Però magari oggi, per come vanno le cose, scusi un attimo, vado in soccorso di Rosario. Oggi, per come vanno le cose, trovi una persona, una partner, quello che sia, che lavora anche lei. Allora, ecco che con due stipendi,
1: una stanza in affitto 300 euro al mese e te ne vai a casa comunque.
0: E l'hai trovata la stanza in affitto a 300 euro al mese?
1: La trovi.
0: Non te la trovi. È bravo,
1: casa dei puffi, scusa,
0: perché chi ha queste soluzioni si prende una 100 euro in più e la dà agli studenti che faranno un breve periodo e marginano
1: e poi,
0: di
1: comunque
0: più.
1: Se non ce la fate, ho portato a Nellino l'esempio, ci sta un comico del 1980, va bene, oggi non si potrebbe fare quel monologo. Allora questo che dice, praticamente c'è una fotografia dietro dell'Africa, no? In mezzo al deserto ci stanno questi quattro che avanzano tanto, molti fame, dice, guardate qua non c'è acqua, non c'è da mangiare, non tiene né casa, non tiene né strada, non ci sta niente qua. Ma perché non te ne vai allora? Vatti via, sei ancora loco, vatti, cioè, che è scorretto politicamente, però chi l'ha ragione, ma si stai malamente in danno vostro, il cancio.
0: Ma poi
1: vai,
0: in questo
1: vai via,
0: caso
1: invece
0: non
1: no, voglio
0: fare,
1: rimanere
0: no?
1: Qua, perché cioè rimane qua perché E te ne cacci, tu non vai in America.
0: Non puoi andare da nessuna parte, c'è l'immigrazione, sono tempi bui oggi.
1: Vai, giù, ah, mi piace mammi, non mi piace mammi. Mamma. Quelli sposata, roppi sposata, mogliere va a faticare, chi li scende va a mangiare casi e mammi nel mezzogiorno, che faccio a casa di mamma? Dice, scusami.
0: Lo ha fatto per decenni, lui l'ha fatto.
1: Non è
0: decenni.
1: Vero proprio, ma non è vero proprio. Si figurati se mamma sì. Cucinava a me, che lo mamma gli va a casa di sormi, si indovate.
0: C'è chi va via da casa per lavoro, c'è chi va via da casa come mia figlia per studiare. Mia figlia è una fuorisede, per mantenerla a Firenze ci vogliono trafitto, mangiare intorno ai 1.000 euro al mese, per non mettere poi incluso poi un paio di viaggi in treno per scendere a Napoli. È un sacrificio che facciamo ovviamente per lei e per un suo futuro, sperando che poi questo futuro un giorno la vita ci possa ricambiare. E sì, anche questa poi è un'altra realtà, vedi, sì, sono andati via di casa, ma fondamentalmente sei sempre sulle spese.
1: Sono nato da casa di mamma, di chi sta facendo
0: il discorso è che per avere oggi l'indipendenza male, che dice Rosario, ce ne vuoi, ce ne vuoi. Nellino non sta a sentire.
1: Sta a casa con mamma,
0: non sta a sentire. Sentami.
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Marcello Calvani, in apertura alla cronaca, una scritta minacciosa trovata sul pianerottolo di casa. Il tempo è scaduto, il mio essere ha detto che la vostra fine, vi uccido. I carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio nel quartiere est di Napoli hanno arrestato giovedì 24 settembre un uomo di 44 anni napoletano, accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della sua ex moglie, una donna di 37 anni con due figli di 13 e 10 anni. Nel pomeriggio il 44enne si è presentato spontaneamente agli uffici del comando stazione per la notifica del provvedimento ed è stato arrestato sia in flagranza differita per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, sia in forza al provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si trova ora nel carcere di Poggioreale. Ancora la cronaca, un uomo di Villaricca stamattina avrebbe dovuto contrarre matrimonio con la sua amata ed invece è finito con le manette ai polsi grazie a un'operazione dei carabinieri di Pozzuoli, i quali lo hanno arrestato in flagranza di reato a Quarto con circa 70 grammi di sostanza stupefacente già pronta per lo spaccio. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, all'esito della quale il giudice deciderà se convalidare l'arresto e se applicare una misura cautelare. Cambiamo argomento. La Protezione Civile Regionale, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto sulla loro evoluzione, ha emanato un'allerta meteo di colore giallo, valida fino alle 16 di oggi. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi, a scala locale su tutta la Campania. I fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione, ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo nella giornata di ieri è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo lavoro di forza in palestra e una serie di cambi di direzione in campo. Scott McTominay è rientrato all'SSC Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra. Per oggi è prevista un'altra seduta mattutina alle ore 16, potrete ascoltare le dichiarazioni di Leonardo Spinazzola che parlerà in esclusiva ai nostri microfoni. Passiamo ora alla vela, alla via ieri le regate preliminari di America's Cup nel Golfo di Napoli, preludio alla manifestazione ufficiale che si terrà il prossimo 2027. Da oggi le regate di flotta che cominceranno a pesare sulla classifica generale, domenica la finale tra le due imbarcazioni che avranno collezionato più punti. Per ora tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea a Trebi Meteo.
4: Kiss Kiss Napoli Meteo.
6: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Si va verso un miglioramento del tempo in Campania, tornano schiarite sempre più ampie e decise in vista di un fine settimana di sole, giusto qualche annuvolamento a ridosso dell'Appennino. Però attenzione al vento, vento che tornerà a soffiare sostenuto nelle prossime ore da nord-est, anche domani sarà una giornata particolarmente ventosa. E come temperature, valori che sono calati un pochettino, di notte al primo mattino scendiamo localmente anche sotto i 15 gradi, massimi piacevoli fino a 26-27. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di

0: segue, canzone bellissima per carità, Casini, però insomma il prendere la base dei Gangsta Paradise, vabbè, questa volta non la condivido, gusto personale, però è gustissimo personale,
1: stai criticando, come
0: io critico,
1: come
0: mai? A criticare io critico.
1: Ma volessi di Marrakesh che tra Saladino, mi sono con me.
0: Assolutamente no, mica faccio come te.
1: Non nasce ritti, è stato chissà come l'hai.
0: Ma io non ho idea.
1: Non ci fatto niente.
0: L'idea che. L'idea che ha il mio collega di me, cioè io l'ho detto in radio, cioè l'ho proprio. È inconfutabile.
1: Sì,
0: che
1: la faccio pure dice non l'ha mai detto. Poi ci rimane, lo dico, tu hai detto il sabato, tu dici no, quando mai? No, no, ma non hai capito. Ma tu non fai parlare le persone.
0: Ragazzi, io da lunedì non vengo più a fare le proprie. Ma parlai te che ti scuote così? Ma di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? Per favore, andiamo.
1: Poi pigliate collo.
0: Io me ne fotto proprio perché di quello che pensi tu me ne faccio una ragione da 12 anni, quindi figurati.
1: 11.
0: Se volevo, entriamo nel dodicesimo a breve. Se volevo farmi carico, stavo dallo psicologo già da 8 anni almeno. Allora, andiamo a vedere un po', seconda ora, altre notizie, vogliamo restare sull'argomento?
1: Altre notizie. Allora, IRPEF.
0: Questo sconosciuto.
1: IRPEF sarebbe le tasse sulla persona. Sulla persona. Benvenuti in Italia, il 19% dei contribuenti arriva al 65% del gettito IRPEF, rivela l'osservatorio di itinerari previdenziali, cioè circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF. Stanno al di sotto la. È la triste e preoccupante fotografia scattata dall'osservatorio di itinerari previdenziali. Osservatorio di itinerari previdenziali.
0: Ok.
1: Conosci?
0: Ce l'ho sotto
1: così, però ti rifatto una cosa. Che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi, cioè la metà degli italiani non guadagna niente. Cioè sta proprio a zero.
0: Non dichiara.
1: E quindi vive di fatto a carico degli altri cittadini, che in particolare quelli che sono il 18,78% dei contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, che poi sarebbero quelli là, che mantiene circa il 65%. Pochi pagano per tutti, praticamente
0: pagano il 65% di tutta, cioè, l'IRPEF.
1: In Italia ci sono il 42,8 milioni di contribuenti su 58,9 milioni di abitanti. Però ci sta un altro dato, scusate un attimo, lo prendo.
0: Dato.
1: Allora, fisco, le dichiarazioni che sorprendono, i gioiellieri sotto i professori. Ristoratori meno degli impiegati delle poste. Comunque abbiamo un chi gestisce alberghi dichiara in media 34.000 euro, mentre i titolari delle discoteche non superano gli 11.000 euro. Cioè chi tiene una discoteca in attività, i commercianti
0: con le bottiglie a 1.000 euro a tavolo mi sembra un po' complicato, mi sembra un po',
1: sì, praticamente i gestori delle discoteche con una cifra che si colloca intorno agli 11.000 euro. Poi c'è il TGCOM, pubblica questa tabella, per esempio abbiamo i dipendenti delle poste che guadagnano di più degli artigiani, gli insegnanti guadagnano più dei commercianti. Praticamente se un insegnante guadagna 24.008, i commercianti guadagnano 20.000, è una media, che poi ci sta pure chi dichiara 3.000 euro all'anno come commerciante, cioè facciamo fatto pull, non so se vi ricordate. I lavoratori dello spettacolo, evasori, 21.000 euro, cioè questo guadagna di più, meno di un avvocato. E niente, così si va avanti. Praticamente quelli là che pagano l'IRPEF mantengono gli altri. Insomma,
0: cioè il 18% che paga l'IRPEF di tutti i contribuenti sostiene l'IRPEF del 60% di questi contribuenti.
1: Va bene?
0: Bellissimo. Vabbè, okay. Questo ti ricordi pure quel fatto che
1: stanno ancora
0: fuori...
1: casi che mamme.
0: No, chi si deve vendere nel villa? C'hanno le case di proprietà, c'hanno. La cosa bella è che, non so se ti ricordi quell'altro fenomeno che successe con i commercianti, no? Che non rientravano o rientravano in quei fondi che venivano dati, in quei soldi, dicevano no, ma noi non ce la facciamo. Tu dici, scusami, ma se tu dichiari questo e quello hai, come fai a non sopravvivere nel momento in cui la cifra praticamente è la stessa?
1: Vabbè, quindi, ma quando viene una
0: usci fuori un po', un po' di cose.
1: C'è un'altra cosa, dici che c'è un'altra fetta, non solo i commercianti, ma pure di persone normali che non dichiarano di più oppure cercano di non entrare in un'altra fascia di prezzo perché hanno dei contributi, no? Uh-huh. Hanno delle agevolazioni, hanno dei contributi. Allora, per non perdere quei contributi, cercano di restare al di sotto e quindi evadono. Quindi
0: se tipo cerco di non arrivare al 35%.
1: Se cerco di non superare l'ISEE, per esempio, 10.000 euro, okay, perché okay, mi okay, che è che lato. No, quindi se se il mio datore di lavoro dice ma che dici, ti metti a posto? No, lascia stare, paga nero. Però non capiscono che poi quando si fanno i vecchi
0: gli ritorna vabbè, indietro come un boomerang.
1: E ce ne sono parecchi, proprio molte persone. E questo è un cane che si morde la coda, perché non ne usciremo mai da questa. Ma quella che poi c'è lievi contributi. Dice, ah, bestio, animale, che fai? Me lo vado. Che schifo, me lo vado questo e me lo vado quello. Infatti quando hanno tolto il reddito di cittadinanza Cocruno insomma è uscito fuori dalla steppa. Va bene, allora 342 000 100.
0: È un po' filosofica la cosa, secondo me, cioè dovremmo capire che per quanto non sia piacevole pagarle queste tasse, però è una cosa buona e giusta se le cose venissero fatte come si deve. Pronto?
2: Pronto, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Di Radio Kiss.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Innanzitutto, tornando all'argomento di prima,
1: sì,
2: qua ci stanno spennando peggio delle galline, peggio delle galline.
1: Quale argomento, scusa?
2: Pava benzina, ah, pava gas. Poi per il fatto del sindaco, per me ha fatto benissimo, perché ricordiamo che le mense scolastiche alla fine le paghiamo anche noi, al di fuori dei genitori. Un gas per creature, a luce di scuola, ragazzi.
0: Vabbè, dai, ma stai parlando dei bambini, però, dai.
1: Vabbè, ciao amico mio, grazie. 081 546 6873. Pronto?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Giù, ciao.
3: Ascoltatemi.
0: Sì.
3: Io mi vedo un po' sta sole.
0: Bello, pure io.
3: Non fate morire a Gianluca, per piacere.
1: Signore, non sono un autore.
0: Ma ce l'hai qualche amicizia?
3: Non se ne va.
1: Non conosco neanche gli sceneggiatori. Mi chiama Patrizia.
0: Nonna, allora ti rassicuro su una cosa, teoricamente.
3: No, ascolta, il mio pilastro.
0: Grazie. Però dico, se lo volevano far uscire dalla serie il personaggio.
3: No, non si fa morire.
0: No, l'avrebbero già fatto morire. Se sta in coma è per in suspense, capito?
3: Ha da vivere.
0: Siamo d'accordo.
1: Si sta in coma, si sarà.
3: Mamma
1: mia. Vabbè, poi tu. Sì, grazie, non ha giocato. No, non tengo potere.
0: Non c'è qualcuno alla Rai.
1: Non tengo potere.
0: Ma se Stefano De Martino, qua
1: pronto. Ma pensi che manca Stefano tenne tutto
0: questo. È l'amico di Patrizio Rispo. Stanno così. Stefano,
1: perché Patrizio Rispo tiene un potere.
0: È un personaggio fondamentale dentro da un po' sta al sole.
1: Vabbè, mi fermo qua. Pronto?
4: Pronto, ragazzi.
1: Buongiorno. Ciao. Ciao.
0: Ciao Umbi.
4: Ciao ragazzi. No, volevo rassicurare la signora che l'unico ospedale che sta un po' sta solo salvano a tutto quanto comunque.
1: Sì, sa. Loro salvano.
0: San Filippo.
4: Il fatto dell'IRPEF che tu hai detto.
1: Sì.
4: Cioè una discoteca che dichiara un 10.000 euro.
1: No, il proprietario.
4: Ah, il proprietario dica un 10.000 euro. Che poi quando invitano dei DJ che si pigliano 15.000 euro a serata.
1: È nata così, lui sono gli spese, chi c'ha sì?
4: Ma però mamma mia, cioè siamo.
0: Ho capito che dici, è poco plausibile, però vedi come dice Rosario, dice, ah, ma quello mi è costato tanto, la serata non è andata benissimo. Io
1: quando ci costo DJ,
0: capito, ho fatto 0-0.
4: Cioè io guadagno più di lui alla fine.
1: Sì, sicuramente. I dipendenti guadagnano più del.
0: Quindi non aprirti una discoteca.
1: Dalla prima anche una gioielleria nei piedi pilato, mi credo. Ciao.
4: Un abbraccio a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao caro. Pronto?
5: Pronto?
1: Sì.
0: Ciao sì.
5: Buongiorno, chiedo scusa, ma purtroppo, ma voi come ti dice? Io non voglio dire, sì, altri non voglio dire.
1: E non dici.
0: Allora ci salutiamo così, sì.
1: Non voglio dire, allora, non voglio dire.
0: Una tassa fissa al 10% per tutti, indipendentemente dal reddito, non sarebbe una cosa buona? Nino da Sorrento, non vale la pena evadere per il 10%. ma quella l'IRPEF poi è solo una delle voci, no, che esistono nel variegato mondo delle tassazioni. Siamo d'accordo che tra gli imprenditori, commercianti e liberi professionisti ci siano parecchie evasori fiscali. Invece un dipendente pubblico o privato che si mette in malattia in modo falso, come lo vogliamo chiamare? Per carità, però lì è diverso. Ecco, comunque quelle tasse del suo stipendio.
1: Ma chi se fa l'imprenditore? Lo risponde, è logico, no? Cioè,
0: vabbè, lo rispondo perché lui dice una cosa. Fa l'imprenditore, che è logico, non è correttissima, quindi va ragionata in un'altra maniera. Io sono uno di quelli, ho 65 anni, non avrò pensione, anche perché all'epoca era difficile essere inquadrati negli orefici. Enzo da Napoli.
1: Questo è il nero. Infatti la notizia non è che evade. Io ho unito due notizie assieme. Questa qua della dichiarazione dell'IRPEF significa che la metà non percepisce proprio niente, cioè zero, cioè stanno a nero. Cioè vuol dire anche come
0: nulla tenenti.
1: Cioè vuol dire anche operai, gente che lavora, perché lavorano, cioè sicuro lavorano, come fanno a campare? E stanno in questa situazione, prendono dei contributi statali e roba, e quindi non si regolarizzano. Pigli contributo, capi qual è il gioco? Quindi sono parecchie persone proprio normali, non imprenditori. Poi l'imprenditore sì, fai cosa so, io, i professionisti, questo e quell'altro. Però qua è la metà, più della metà della popolazione che non lavora, cioè dichiara zero. È impossibile.
0: O dichiara meno di posti fissi, che per quanto
1: proprio
0: siano
1: zero, Marco.
0: Esatto, che per cioè, quanto siano una garanzia, però ricordiamo, il posto fisso c'ha la grande come dire penalità, se vogliamo, che più di quello non puoi guadagnare a meno che non fai altro. Mentre invece il libero professionista, c'è cioè il mese che va bene, benissimo, male, malissimo, poi alla fine dei conti, però a fine anno, bilancio anno, magari le cose sono andate molto bene. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, raccontateci la vostra. 342 00 00 100, c'è Ed Sheeran con Sing.

0: No, ragazzi, ho una richiesta per Rosario. Non facite morire più a Krillin da Dragon Ball, può piacere.
1: Non abbiamo potuto, non abbiamo.
2: Allora, buongiorno ragazzi, capisco il problema dell'evasione fiscale, capisco perfettamente che con gli stipendi che ci sono diventa difficile vivere, soprattutto se si considera l'aumento del costo della benzina, bla bla bla. Potreste far tornare insieme Ridge e Brooke, ci terrei tanto. Si sono lasciati? È un po' che non seguo Beautiful, un po' sta al sole sì, Beautiful è un po' che non la vedo.
3: Comunque io so che lo dice pure Boris, tu hai mai visto Boris?
1: Come no,
3: che lei, cioè gli autori sono una cosa, gli attori sono un'altra, quindi quando non è che l'attore va vicino all'autore e dice fa sta cosa e chi la fa, no?
1: Vabbè, qualcuno ci prova per cercare di far salire il proprio personaggio.
3: Però non così va, gli autori più che altro sono quella che tengono.
2: Scena epocale, Boris sulla barca che raggiunge gli autori che sono sulla nave che stanno andando.
3: Che se ti dicevo?
2: Bellissimo.
3: Perché bello. Proprio una cosa di queste sit, se l'autore decide che tu amori.
2: Cioè. Ragazzi, se non avete mai visto Boris, è il momento di farla, recuperatela perché è una delle sitcom italiane forse meglio riuscite degli ultimi 30 anni. Pronto?
4: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
2: Ciao Vinci, ciao.
4: Ciao ragazzi. Allora, volevo dire una cosa in merito all'IRPEF, no? Ne abbiamo già parlato in passato, parlando delle tasse e altro. Allora, io ho papà che è un artigiano, ok?
3: In Italia
4: pure no, però
2: Vince, ti sentiamo un po' ovattato, prova a mettere meglio il telefono perché ti sentiamo proprio un po' chiuso.
4: Aspetta, mi levo gli auricolari.
3: Sì, perché se telefonate così con viva voce auricolare non si capisce quello che dite, quello è il discorso.
2: Capiamo la comodità, telefonata poi,
3: dimmi caro, vai. Tuo padre è un imprenditore, cioè un
2: artigiano.
4: Ora sentite,
3: sì,
4: ragazzi.
3: Sì, vai, artigiano, quindi?
4: Allora, mio padre, purtroppo, per pagare le tasse, si è dovuto vendere gli ori di suoi e di mia mamma. Per pagare le tasse, mio padre ha fatto una finanziaria. Quindi, chi è senza peccato scagli la prima pietra. C'è gente per bene che lavora e paga tutto.
3: Ma, amico mio, qua possiamo parlare solo per il per la grande statistica, poi ci sono
4: sì,
3: i vari tuo padre che ha fatto,
2: aveva un debito, però c'è grande che aveva accumulato negli anni. Scusami, aveva un debito grande che aveva accumulato negli anni o per far fronte alle tassazioni di un singolo anno?
4: Scusami, non ti ho sentito, scusa.
2: Dicevo, tu hai detto ha dovuto fare una finanziaria per risolvere il problema. Vuol dire che aveva accumulato negli anni tasse non pagate o è semplicemente arrivato in un anno difficile e ha dovuto fare questa cosa?
4: In un anno difficile poteva anche dire adesso chiudo altro, non l'ha fatto.
3: E questo però è il gioco delle... Scusami, però il gioco a carte. Questo è un gioco a carte, però. Cioè, un dipendente ha sempre quello che lei. Un artigiano, un imprenditore gioca a carte. Ci viene buono, ci viene malamente. Come allora, giocare a carte?
4: Sì, ok, allora mi sta bene, però chi di là che fanno.
3: E se ti viene la mano a buone.
4: Scusa, Rosa, rispondimi. Sì. Però scusami, a me mi sta anche bene quello che tu dici, però chi poi dopo. Finisce il proprio orario di lavoro, se fa il lavoro a nero, soprattutto di stipendio, quello non è evasione. Cioè, io conosco.
3: Sì, come no? È evasione, come no? E questo sto dicendo. Io ho discolpato. Se mi sentivi, io non ho detto i commercianti, sa, una buona fetta di persone che fa gli operai, fanno gli uomini di fatica, queste cose qua, che vanno a lavorare a nero per non dire che guadagnano per prendere i contributi. Queste.
4: Io mi ricordo, io all'epoca ho fatto l'università, il superiore, eccetera, insegnanti si buttavano due stipendi, uno a nero e uno normale, però dopo puntavano il dito.
3: E certo.
4: Ok? E questo a me non mi sta bene. A me questo non mi sta bene, perché quando io non mi riferisco al grande imprenditore...
3: Guarda, ti dico una cosa che mi devo fermare. Io adesso prenderò il potere in mano, lo so, Marco, alle prossime elezioni mi presenterò...
2: Ma
3: a te ti darò il Ministero del Commercio, va bene?
4: Va bene,
3: te lo darò a te, a Marco darò il Ministero. Che ministero vuoi tu? L'interno.
2: Dammi un ministero.
3: L'interno.
2: No, gli interni. L'interno. In di Tarantella mi vuoi mettere? No, dammi una cosa.
3: Ah, chi si sembra comodo, posso?
2: Ma Gesù,
3: che ministero vuoi?
2: Ma coi tempi che corrono mi dai il Ministero degli Interni
3: commercio.
2: A me?
3: Commercio, esteri, viaggi, cosa?
2: Istruzione.
3: Istruzione.
2: Dammi la scuola, dai.
3: Sai chi ne ha problema all'istruzione?
2: Esci proprio a mettere una pezza.
3: Poi esci da un'impresa stamattina.
2: No, perché?
3: Ah, la scuola come c'è l'altro.
2: Dammi chi piace la scuola. Io mi sveglio.
5: Oh, mio ministro dice da mia giorno, voglio le rasi nell'otto.
2: Scusami, sono ministro. Io mi sveglio a mezzogiorno, chiamo. Madonna, ragazzi, com'è andata oggi? Ah, che problemi ci sono stati?
5: Esatto, non che pari opportunità, va così fica.
2: No, dammi l'ecologia a quel punto. Dammi l'ecologia, preferisco.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
7: Ma dove vai vestito così?
6: A pescare la spesa.
7: Sempre il solito esagerato.
6: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
8: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: insieme.
1: Allora, chiamata Marrakesh prima, poi.
2: Di Marra?
1: Sa buffanne per Manzong, si aspetta.
2: Vedi, risponde, risponde.
1: Marrakesh, Manzong che kiss che da murmuriamo. Ehi!
2: Se quello chiama Marrakesh, lo chiama Marrakesh, chiama per
1: attaccato, ci siamo bloccati.
2: Bloccato
1: con mezzo a tui.
2: I disonesti si trovano ovunque, assolutamente sì, per carità di Dio, ragazzi. Diciamo, però non è un reato, o meglio, non è peccato ammettere che in Italia, in generale, in Italia abbiamo un po' di problemini con le tasse. Marco, allora aspetta un attimo, perché poi se cancellate riscrivete. Sai che fine ha fatto la figlia di Raffaele Giordano? No, no, ragazzi, non sono a così approfondito con un post al cuore. Ora mi hai fatto una domanda che risale forse a troppo tempo fa. Però
1: ci attribuiscono un potere che non abbiamo, ragazzi. Pronto? Mi cade, vai.
2: La malattia è pagata dal dipendente stesso sulle tasse che deve pagare obbligatoriamente ogni mese. Questo messaggio è in risposta a quello lì di prima che lamentava su chi è un dipendente e poi si mette in malattia farloccamente.
1: Vabbè, quindi, ragazzi, tutti quando hanno chiamato a qualcuno che viene a fare i servizi a casa e non ha messo a posto, quanti voti ha pagato una cosa in contanto per un pavà i tassi. Vabbè, non pronto.
2: Allora, c'è un amico che ci manda questa sua foto, sì. Questo, e ci dice: se vi serve un bello, guarda, ti chiameremo sicuramente.
1: E questo non... è bello.
2: Beh, non ho l'autorizzazione per far vedere la sua foto.
1: Questo è bello. Però... fratello, io sono bello. Piglio l'esempio a me, mio fratello. Poi metto la mattina la fotografia mia in due specchie e dice: pronto?
2: Poi long.
1: Chi sei?
3: Sono Enzo, buongiorno.
1: Ciao Enzo.
3: Volevo dare il mio contributo anche con un breve episodio sul problema del pagamento del IRPEF, dell'evasione fiscale,
1: sì,
3: in Italia.
1: Sì.
3: E allora è un argomento purtroppo critico per il nostro paese. Io ho fatto per 40 anni dipendente, ovviamente ho versato ovviamente il datore di lavoro, i contributi, l'IRPEF e quant'altro. E ora sono in pensione, mi dà fastidio che io devo pagare per un 50% di debosciati che debbono campare sulle spalle mie e anche sulle spalle vostre, perché anche voi due sicuramente avete una busta paga.
1: Sì.
3: Volevo raccontare un episodio per far capire la gravità del fenomeno dell'evasione, perché secondo me forse la gente non ha capito. Qualche anno fa io andavo a comprare ogni sera, finivo il lavoro intorno alle 18-19, compravo il pane sempre nello stesso negozio, no? Compravo sto pane e mi faceva a richiesta mia lo scontrino fiscale alle ore 19, numero 3, numero 4. A che città è impossibile che a sto forno vende tre pezzi di pane alle 7 di mattina. Ho fatto una segnalazione per iscritto alla Guardia di Finanza rappresentando l'episodio. Dopo un paio di giorni, la sera, lo stesso negozio mi ha fatto scontrino numero 350. Quindi penso che le conclusioni sono abbastanza ovvie. C'è troppa gente che se ne fotte di pagare le tasse, però vuole i servizi, vuole la polizia, vuole i carabinieri, vuole ospedale, illuminazione, raccolta la spazzatura.
1: Ma sai, il ricco pensa una cosa, dice: ospedale è povero. Cioè, perché io ricco.
3: Mi paga le tasse!
1: Io mi metto c'è la San Raffaele, io. Cioè, se c'ho qualcosa, la San Raffaele. Tu povero vai a Caldarelli, hai capito qual è il discorso?
3: Sì,
1: il ricco riceve i soldi e tengo, i tassi sono per i poveri, quindi
3: sì,
1: ma vada a vendere voi sta roba.
3: Tutti, non devo pagare solo il 20% sì, degli italiani, non so se è chiaro, è un argomento...
1: ma è un cane che si morde la coda.
2: Secondo me il tuo esempio tocca diverse criticità, cioè la prima, quella là che è una prassi comune, la seconda, quella là che uno se ne fotte di quelle che sono le conseguenze sui servizi, la terza, il costo della vita che è elevatissimo, allora tu fondamentalmente ti senti...
3: Ma pure per me è elevato, ma pure assolutamente,
2: no, sto parlando in generale,
1: fratello, ma tu hai fatto 40 anni dipendente, che boom, ma si chiude in pensione, quando avere chissà
2: non
1: c'è.
2: No, io non ci andrò mai.
3: Tu sei un attore comico, ti voglio un sacco di bene, però su questo argomento dovrei...
1: Lo so, non l'avevo manco mettermi, sa come... Sono persiano, vai, dici. Hai ragione, comunque.
3: È un argomento molto serio che tocca pure te stesso.
1: Certo.
3: Che presumo tu non lavori in nero. Presumo che tu abbia.
1: Senti, ci sarebbe la scappatoia che non voglio fare né la destra né la sinistra. Cioè, ogni prestazione tu puoi scaricarlo come lo scontrino parlante, quello là che usi quando vai dal farmacista, no? Immagina la stessa cosa. Tu, mo pensionato, se ti viene l'idraulica a casa e ti fa un lavoro, a te conviene avere la fattura. Se vai a comprare una cosa, conviene avere la fattura. Come fanno in America, no? Che tu devi scaricare. No, no,
3: però tu stai parlando di strumenti, scusa, perdonami se ti interrompo, perché conosco bene il settore. Tu stai parlando di strumenti, diciamo, normativi. Io sto dicendo un'altra cosa, che siamo un popolo di incivili.
1: Ah, certo, questo sì, sì, sì.
3: Un po' concetto,
1: certo, capito? Certo, certo,
3: poi dici lì.
1: Certo.
3: Quindi bisogna.
1: Ma tu con l'inciviltà bisogna mettere le regole ben chiare.
3: La fate molto bene, voi la fate benissimo, io vi stimo, perciò vi sto chiamando. Che dite la sua agenda da capire, andiamo a mettere.
2: Guarda, è una frase che ho detto prima, non so se ti è arrivata, cioè le tasse sono così tanto demonizzate, così tanto odiate, ma in realtà è proprio l'approccio filosofico che abbiamo, perché noi dovremmo essere quasi contenti di versare quelle tasse, perché significherebbe che abbiamo una società che funziona e che ci dà una mano.
3: A me me la fastidio di pagare i servizi pubblici per chi non paga niente, mi irrita,
2: certo.
3: Mi irrita sta cosa, mi irrita moltissimo, perché non male che il commerciante dichiara meno di un insegnante, ma c'è
2: sì,
3: in
2: sì.
3: Fondo.
2: Sì, guarda, sì. Io vorrei, se avessi la lampada del genio, no? Tra i desideri che Andrei ha esaudire, ce ne sarebbe uno.
1: Dimmi la me, dici.
2: Direi, per un anno.
1: Lo dice tu, anzi, non
2: per un anno. No, quel genio là. Per un anno vorrei che tutti, cioè per magia, tutti siano riusciti a pagare quello che dobbiamo pagare. Tutti abbiamo dichiarato,
1: sì,
2: tutto,
1: sì.
2: Tutti abbiamo pagato quello che dovevamo pagare,
1: sì,
2: come
1: sì.
2: Tasse, e vedere con tutti quei soldi recuperati cosa funziona, cosa no, cosa. Cioè,
1: è fernuto.
2: È un desiderio.
1: È fernuto.
2: Scusa, fammi fantasticare.
1: Andiamoci.
2: Andiamo.

0: trovata la lampada.
1: L'hai trovata?
0: L'ho trovata.
1: Aspetta.
0: Su radio ascoltatore te l'ha trovata la lampada. E ha
2: pure ragione. Poi Marco, se ti serve la lampada del genio, puoi chiederla a Paolo.
0: L'ho chiamato, ho detto Paolo, hai portato una lampada, serva.
3: Salutiamo.
0: Salva a Pesacane e risolvi i problemi dell'Italia.
1: Allora, ragazzi,
0: tutti quanti pagheranno le tasse e poi vedremo cosa che non funziona.
1: No, se
0: guarda.
3: Ovviamente ormai lo sport della nostra epoca è quella che quando c'è una domanda poi la rigira all'intelligenza artificiale. E perdonatemi, l'ho fatto. Gliel'ho scritto: cosa succederebbe in Italia se nel 2027, quindi per il prossimo anno, quello che ancora non c'è, tutti, ma proprio tutti, pagassero le tasse? Praticamente ci sarebbe uno stravolgimento totale, perché il paese vivrebbe una rivoluzione economica e sociale senza precedenti, perché si stimano 100 miliardi di euro all'anno di evasione fiscale. Quindi una tale somma improvvisamente d'impatto nelle casse dello Stato andrebbe a generare tutta una serie di benefici enormi, tra cui il crollo delle tasse, dell'IRPEF, investimenti su sanità, scuola,
0: posso dire una cosa, Pesacane, posso dirla, hai domandato all'intelligenza artificiale, ma mi viene da dire spontaneamente una cosa.
3: Beh, prima non me l'hai
4: grazie
3: detto.
4: A cazzo!
3: Che volgarità.
0: Invece da fortunata maniera, mettiamo in caso che un fruttivendolo che si piglia via su marciapiede fuori che cascetta pavitas fa l'occupazione lo suo. Mettiamo in caso che lo stesso fruttivendolo ne ha tre guagliuno là che fanno che viene la cosa e te metta tutto quanto apposta a contratto indeterminato, va pure. Mettiamo in caso che chi se ne accatta per a te boggio e ti mettono la coppia che ti mettono manco o scudino questa ragazza c'è te carta pure a nero e te vedi tu che la roba pava su triplo. Non chi le pane che a Napoli lo pavamo ancora, signori, sei panino in euro.
3: Ma tu?
0: A busto di panino. Vieni a domani, tu porti, vieni a domani. Sei panino, a busto un euro, va bene. Non piezzi di pane ancora, pavamo un euro e qualcosa, 2 euro
3: ci
0: massimo.
3: Ci metto uno stucco là dietro.
0: Ecco, bravo. Ma sì, chi le pave. Lui, cioè, veramente tutti chi si capa passa in tasse e aumentasse di conseguenza i prezzi, per esempio la pizza non può costare, mio figlio in Svizzera la pizza a pavo quasi 20 euro e per la portare a casa si pigliano 35-40 euro.
3: Ma non devi
0: una
3: fare
0: pizza.
3: Il confronto.
0: Se noi arriviamo, no, se noi arriviamo a questo, che tutti quanti pagano come hai detto tu, e quindi giustamente aumenta anche il prezzo delle cose, tenendo ancora dipendente oppure il signore che ci ha chiamato prima che guadagna 1.400-1.500 euro al mese, chi lo muore? No. Perché tu non puoi fare niente più e stiamo mandando pure i stipendi. Perché tu ancora al sud vai in un posto e paghi ancora una cosa, 1 euro, 2 euro, 3 euro, ma perché ci sei il nero? Perché se ci fosse come a Milano, Bologna oppure in Svizzera che sapavano tutte le tasse come se fosse una pavà, tu che la cosa non pavi più tanto, pavi triplo, quadruplo. E pagando il triplo e quadruplo, tu te ne accorgi che con lo stipendio tuo tu non ce la fai. Non ce la faresti, Marco.
3: Ma no, non ce la faresti.
0: Non ce la faresti. Perché se non vanno a combattere fino a sangue? Che sta, perché tu ti rendi conto, paroppo, chi guadagna 1.700 euro al mese. Tu si nomi me.
3: Ma perché dici ste parolacce? Torna
4: non
3: in dire.
4: Non puoi comprare niente.
3: Vabbè, ferma tutto.
0: Non puoi comprare un ristorante, per ristorante, tutto. Tassette pava ancora 30 euro.
3: E allora smettete di pagarle
0: non queste
3: pagarle
0: tasse. 30 euro, una
3: rivoluzione.
0: C'è sta gente, una bottiglia vino, una zuppa di cozzo che pava 30 euro.
3: In realtà si abbasserebbero un po' tutti i costi, ma
0: non si abbassano, ma più assai, tutti chi? Te lo dico da commercialista, da economo.

0: venirsi a creare in una sessione di calciomercato, mi porti il calciatore che è più adatto sia per le mie esigenze tecnico-tattiche che per le esigenze economiche della società. Quindi io diffido sempre da quelli che dicono: se è arrivato questo calciatore è solo merito o solo colpa di Tizio o Caio, perché in una società le decisioni si prendono insieme. Ci sei ancora, Diego?
1: Sì, sono, mi senti?
0: Sì, ti sento.
1: Soltanto l'ultima cosa, quello che voglio dire è che prima noi facevamo mercato con giocatori da 10, 7, 9, 15 milioni, massimo sì. 20. Oggi abbiamo in campo giocatori che costano più di 50 milioni e non rendono. Perciò sì. La società del Napoli adesso è cambiata. E ti dico che c'è tanto malumore in giro, ma non per quanto riguarda i risultati, proprio per quanto riguarda il gioco.
0: È chiaro, anche se, ripeto, per me nello sport in generale il risultato è la cosa più importante. Poi la prestazione sicuramente aiuta, ti dà maggiore possibilità di raggiungere quel risultato, però chi preferisce la prestazione al risultato, secondo me, non ha bene inteso lo spirito dello sport, perché se noi partecipiamo a una qualsiasi gara, il nostro obiettivo è quello sicuramente di divertirci, ma soprattutto quello di vincere. Poi se non arriva la vittoria ce ne si fa una ragione. Grazie a Diego per aver chiamato, pubblicità e poi andiamo da Vincenzo.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
9: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Rientriamo nuovamente in diretta per quest'ultima parte di Diego C'è, andiamo da Vincenzo che ci stava aspettando da prima della pubblicità. Ciao Vincenzo.
11: Ciao Vincenzo da Francoforte.
0: Ciao.
11: Ciao, senti, io ho ascoltato prima l'intervento di una tifosa.
0: Sì.
11: Dice: cosa volete da Lang e Luc? Ma per piacere, ragazzi, cioè, se un allenatore di caratura internazionale dice li manda via, un motivo ci sarà. Se adesso anche con Allegri, che sta tentando, ragazzi, perché Allegri sta tentando, si sta buttando nella mischia, sì, non stanno rendendo, vuol dire che non sono da Napoli. A Luca in Inghilterra hanno detto: non è cosa per te, vai via, punto. Hanno sbagliato due acquisti, questa è la semplice verità. Qui non vogliamo dare la croce addosso a quei due, ma vedi anche il comportamento in campo, la voglia, tante cose. A Napoli abbiamo avuto centravanti che non erano forti, ma cavolo, si impegnavano. Io mi ricordo di Aietti, vai giù, te lo ricordi Aietti?
0: Aietti? Come non me lo ricordo, fa parte del Napoli che ho vissuto, dato che sono dell'87, che ho vissuto in prima.

0: prima persona, sì, allo stadio.
1: Bravo, io mi ricordo, ma quelli 11-12 gol le ha fatti a Napoli, non a Udine o a Bergamo o a, a Cremona, capisci cosa vuol dire?
0: Sì.
1: E veniva applaudito perché si impegnava, dava l'anima, ma no, può piacere. La verità è che Napoli non è riuscito a venderli perché nessuno li vuole, sono stati strapagati dal Napoli e questo è un errore della dirigenza. E dico, ti faccio solo questo esempio, sì, e lascio la parola agli altri. C'è un film che è emblematico di Nick Nolte dove lui fa l'allenatore di una squadra di basket universitaria, tu lo sai che anche lì fanno la campagna acquisti, no? Prendono i ragazzi,
0: sì.
1: E lui fa un'annata disastrosa, va dal recruiting per fare questa campagna acquisti e ci sono una serie di ragazzi, fai quindi questo sì, così, questo colà, poi all'improvviso fai vicino a Nick Nolte, se prendi questi tre vai direttamente in finale, capisci cosa voglio dire?
0: Certo,
1: quando
0: certo,
1: fai la campagna acquisti,
0: chiaro.
1: C'è l'attaccante, questo così, questo cosa, no, piglia acquisti, e poi non ti puoi aspettare di stare primo con l'Inter o capisci cosa voglio dire?
0: Sì, no, è chiarissimo il tuo discorso, Vincenzo.
1: Bravo, cioè tu lo sai benissimo, fai parte del settore e lo sappiamo,
0: sì.
1: Quindi per piacere. E poi c'è ancora gente che critica Conte, guardi Conte ci ha buttato lo scudetto e
0: ah, guarda, a me già solo questo me lo fa annoverare negli allenatori indimenticabili della storia del Napoli,
1: no, aspetta,
0: al netto anche del gioco, al netto di qualche errore che sicuramente anche Antonio Conte ha fatto, ci
1: ma che gioco, ci sono state partite quando abbiamo vinto lo scudetto, io mi sono esaltato con l'Inter, con la Juve, ma di cosa stiamo, con la Roma, ma di cosa stiamo parlando? E poi non vi scordate che va buttata a McTominay, a Gilmour e a Lukaku. Poi dico un'altra cosa, è meglio che Napoli a McTominay, che McTominay vuole andare via, l'ha già fatto capire, allora è inutile che perdere tempo. Poi per piacere mi dovete spiegare perché vuole rinnovare il contratto anche sta che 6 milioni, anche se è un anno e mezzo.
0: Eh no, ma penso che le dichiarazioni di Manna nel prepartita del match con la Fiorentina siano state ben chiare, c'è ancora un po' la volontà di arrivare a un accordo, ma se sono quelle le pretese si arriverà a fine contratto tranquillamente,
1: sì,
0: le strade si separeranno.
1: 6 milioni io te li voglio dare, ma tu sei buco in tuo campo, capisci cosa voglio dire?
0: Grazie Vincenzo,
1: in tuo campo.
0: Buona giornata.
1: Ciao ragazzi.
0: Alessandro, ciao Alessandro.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: sono Alessandro Daria, ciao. Senti,
0: ciao.
2: Io sono un match e data analyst e sono anche un giornalista.
0: Sì.
2: Perché faccio questa premessa?
0: Sì.
2: Non perché per essere ego riferito, ma perché capisco che le opinioni sono opinioni, ma io ultimamente, nelle ultime settimane, sto sentendo snocciolare dati a casaccio, spesso fuori contesto, sta facendo una narrazione, un racconto che poi le persone ovviamente che fruiscono di questi dati tirano delle conclusioni sbagliate. Siccome io ho fatto uno studio, perché lo faccio per lavoro, sulle metriche del Napoli, ti posso garantire, ho sentito parlare di un Napoli che praticamente...
0: No, aspetta, ti ho perso per un atto. Hai sentito parlare di un Napoli?
2: Di un Napoli che non pressa, di un Napoli che non sa costruire, di un Napoli che non crossa. Allora, io ti dico solo tre numeri.
0: Sì.
2: Mi senti?
0: Sì.
2: Ti dico solo tre numeri. Allora, il Napoli per azioni manovrate in questo momento è secondo solo al Como, per attacchi d'azione manovrata.
0: Sì.
2: Per PPDA, si sta facendo questa trattazione del PPDA come se fosse oro colato. Il Napoli, nell'anno in cui è arrivato decimo, no, aveva il miglior PPDA della Serie A. È arrivato.
0: Spiega che cos'è il PPDA.
2: Il PPDA è il numero di passaggi che si concedono agli avversari prima di arrivare a fare un'azione di pressing mirato alla riconquista del pallone. Okay? Il Napoli è decimo. Sto sentendo dire che il Napoli c'ha l'ultimo PPDA da qualcuno anche, diciamo così, della vostra emittente, credo.
0: Sì.
2: Insomma, sono i numeri, sono una cosa seria. Le opinioni io le rispetto, però i numeri sono una cosa seria. Io che con i numeri ci campo, mi dà fastidio sentir dire dei dati che poi vengono utilizzati per parlare male dell'allenatore, per dire che la squadra non corre. Il Napoli è la quinta squadra per corsa di chilometri in Serie A. Si potrà discutere se corre bene, corre male.
0: Esatto.
2: Ma il Napoli è la quinta per Serie A. Quindi smettiamola, non lo dico a te,
0: Certo.
2: Volevo approfittare di questo megafono, che siete molto seguiti, per dire che si sta facendo una trattazione errata, non escludo di andare anche invitato per dare i numeri, che non sono i numeri miei, perché poi quando si danno i numeri bisogna citare le fonti, e io cito le fonti, non sono numeri miei.
0: Qual è la fonte? Numeri. Citiamola così poi facciamo
2: le
0: un servizio.
2: Le fonti sono tre, FBref, Opta Analyst e Mark Stats,
0: okay.
2: A breve uscirà anche un mio pezzo su Aria Napoli, perché scrivo per Aria Napoli. Quindi perché bisogna smetterla di profilare alle persone dei numeri che sono numeri errati.
0: Alessandro, io ti ringrazio per questo servizio che ci hai concesso quest'oggi e naturalmente quando vorrai ritelefonare proprio per aggiornare questi dati noi saremo a tua disposizione per ascoltarti, va bene?
2: Grazie a te, ti abbraccio, ciao.
0: Grazie, grazie davvero Alessandro per aver chiamato. Abbiamo ancora qualche minuto per un'ultima telefonata, 081-546-6873, andiamo da quest'ultimo amico prima di poi dare la linea a Gianluca Miranda per le ultime notizie da Napoli e dalla Campania e poi alla nostra informazione sportiva con il direttore Walter De Maggio. Il Salvatore con noi, ciao Salvatore, veloce.
3: Sì, salve, buongiorno. Vabbè, io rispetto anche io l'opinione degli altri, però quando poi si parlano di numeri non bisogna solo andare a prendere quello che si conviene per sostenere le proprie tesi, perché i dati che comunque aveva detto poc'anzi il signore comunque erano sono in controtendenza su quello che è oggi il calcio, perché quei dati invece portano a essere riconducibili alle squadre che giocano meglio e stanno in altre classifiche, no? Sì. Il famoso PPVA, come cavolo si chiama, che analizza diciamo il parametro del pressing alto sostanzialmente, esatto. Però il Como, l'Inter e le altre sono al primo posto, il decimo posto di Garcia è comunque
0: per questo i dati ragazzi spiegano ma non spiegano tutto,
3: appunto. è come quando succede che in politica ogni politico tira fuori i numerini che vuoi e li interpreta comunque, no, li interpreta ma comunque tira fuori effettivamente delle statistiche che si conviene. Sì, sì. Sta di fatto che il Napoli gioca male da 3 anni, non si può vedere, io mi annoio allo stadio e non si può, ma cioè io a volte sento dire ma il Napoli poi non c'è, cioè, lo stesso Allegri, cioè il Napoli contro l'Inter e contro il Como non ha meritato di perdere, ma veramente scherziamo? Cioè non per 60 minuti la palla non ce l'hanno mai fatta vedere. Sì, vabbè, abbiamo fatto un doppio vantaggio. E allora
0: che nel calcio, come dicevi anche tu giustamente, i numeri contano fino a un certo punto, così come anche il possesso palla, però poi le occasioni da gol e quelle poi che vengono tramutate in gol hanno il peso specifico principale. Si riduce tutto a quello, ragazzi, fondamentalmente. Grazie Salvatore per aver chiamato, grazie anche a Nello Iorio che ha curato la parte tecnica quest'oggi. Vi lascio a Gianluca Miranda con le ultime notizie da Napoli e dalla Campania. Da parte di Marcello Calvano è tutto, vi auguro una buona giornata.
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Gianluca Miranda. In apertura alla cronaca, una scritta minacciosa trovata sul pianerottolo di casa. Il tempo è scaduto, il mio essere ha detto che la vostra fine, vi uccido. I carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio nel quartiere est di Napoli hanno arrestato giovedì 24 settembre un uomo di 44 anni napoletano accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della sua ex moglie, una donna di 37 anni con 2 figli di 13 e 10 anni. Nel pomeriggio il 44enne si è presentato spontaneamente agli uffici del comando stazione per la notifica del provvedimento ed è stato arrestato sia in flagranza differita per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, sia in forza al provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si trova ora nel carcere di Poggio Reale. Ancora cronaca, un uomo di Villaricca stamattina avrebbe dovuto contrarre matrimonio con la sua amata e invece è finito con le manette ai polsi grazie a un'operazione dei carabinieri di Pozzuoli, i quali lo hanno arrestato in flagranza di reato a quarto con circa 70 grammi di sostanza stupefacente già pronta per lo spaccio. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, all'esito del quale il giudice deciderà se convalidare l'arresto e se applicare una misura cautelare. Cambiamo argomento, la protezione civile regionale, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un'allerta di colore giallo valida fino alle 16 di oggi. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi anche intensi a scala locale su tutta la Campania e i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. La chiusura con lo sport. Partiamo dal calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo nella giornata di ieri è stato impiegato in una seduta mattutina svolgendo lavoro di forza in palestra, una serie di cambi di direzione in campo. Scott McTominay è rientrato alla SSC Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra, allenamento anche odierno per gli uomini agli ordini di Max Allegri. Passiamo alla vela, al via ieri le regate preliminari di America's Cup nel Golfo di Napoli, preludio alla manifestazione ufficiale che si terrà il prossimo 2027. da oggi le regate di flotta che cominceranno a pesare sulla classifica generale. Domenica la finale tra le due imbarcazioni che avranno collezionato più punti. È tutto, all'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.
4: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
6: Radio Gol.

0: Del 2026, come ogni giorno, vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Walter De Maggio, è una puntata molto ricca. Ci ricordava nel giornale radio il nostro Gianluca Miranda, al via oggi nelle acque del Golfo e le gare preliminari della America's Cup. Oggi nel corso di Qui Casa Calcio Napoli alle 16, Leonardo Spinazzola in esclusiva ai nostri microfoni col Napoli che si allena, è tornato McTominay. Sempre oggi, pensate che puntata ricca, azzurro Napoli, azzurro nazionale, perché stasera debutta l'Italia dei Mancini a Roma con il Belgio, le scelte del Mancio, ne parleremo a lungo, ci collegheremo con la capitale, le ultimissime con Di Lorenzo che dovrebbe partire titolare, invece Vergara sarà in tribuna. Andiamo con ordine: azzurro Napoli, azzurro nazionale, azzurro del Golfo di Napoli. Sapete che siamo media parte della Coppa America, America Scappa, allora lungomare di Napoli. C'è il nostro Vincenzo Perna oggi. Innanzitutto buon pomeriggio, caro Vincenzo. Ti vedo.
1: Buon pomeriggio a te, Walter. Sì, siamo qui e ovviamente abbiamo questo meraviglioso specchio d'acqua davanti alla nostra postazione.
0: E tra l'altro ne approfitto perché oggi sarà una puntata bellissima, una giornata bellissima. Vivremo con Vincenzo Perna tutte le emozioni delle gare preliminari della Coppa America. Saremo collegati a più riprese con Vincenzo Perna. Il nostro Lucio Pengo è un'intervista stupenda al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il nostro Gianluca Miranda oggi alle 16 con Leonardo Spinazzola. E poi torneremo da Vincenzo Perna alle 18:30 in esclusiva ai nostri microfoni. Parlerà Javier Zanetti. Radio Kiss Kiss è la radio ufficiale dell'America's Cup. La radio Kiss Kiss, radio ufficiale del Calcio Napoli, radio Kiss Kiss è la radio ufficiale della serata di domani in piazza Plebiscito, Fondazione Pupi. Vincenzo, giornata speciale quella di oggi, vero?
1: Sì, parlavi di emozioni, Walter, e ti racconto subito la prima emozione che abbiamo vissuto qui sul lungomare, perché c'è stata la presentazione a tutti gli effetti delle barche che andranno a sfidarsi in queste regate preliminari. Sono sfilate IAC 40, ne manca soltanto una. Inutile dirti che quando è stata la volta del team principal di Luna Rossa, da tutto il lungomare si è levato un urlo di quello che è il tifo partenopeo per la squadra di casa, ma sta per arrivare quello che di fatto poi è il defender, anche se parliamo comunque di AC40 per quanto riguarda l'anno prossimo. Poi quando sarà la volta della vera e propria America's Cup si passerà agli AC75. Per adesso le barche sono tutte quante uguali, però sta per arrivare il team principal di Emirates e quindi New Zealand, che dunque sfilerà anche lei a vantaggio del pubblico. È stata preceduta poco fa da quello che è stato l'equipaggio del team Youth e Women, e quindi giovani e donne. Adesso arriverà quello principale. Il lungomare è stracolmo, te lo posso assicurare, si respira un'aria incredibile, ma d'altronde l'hai vissuto anche tu ieri insieme a Lucio Pengue. Splende il sole. Ti dico, per adesso, oltre al fatto che ovviamente voglio ricordare ci saranno tre regate più o meno intervallate tra i 46 e i 55 minuti l'una dall'altra, per adesso il campo di regata prevede dal lato diciamo di via Caracciolo la girata, e quindi la partenza verrà effettuata dalle parti di Posillipo per poi venire a girare di Bolina qui a via Caracciolo. Quindi per adesso il campo di regata scelto è questo, ma anche per quanto riguarda le virate sicuramente lo spettacolo sarà garantito.
0: Il nostro Vincenzo Perna sarà collegato durante tutta la giornata con il lungomare Caracciolo, è uno dei massimi esperti che abbiamo in redazione sulla America's Cup insieme a Lucio Pengue. Domani, così vi do anche l'appuntamento per domani, ci sarà Marcello Calvano a condurre Radio Gol e Vincenzo Perna inviato ovviamente per le regate di Coppa America, e domenica mattina Riccardo Catapano, perché ci saranno le finali, Riccardo Catapano e Susi Fiorillo, Gianluca Miranda e il sottoscritto saranno invece all'America's Cup per il giorno della finale. Avremo nostro ospite nei nostri studi lì allo stand del comune al villaggio dell'America's Cup il sindaco Gaetano Manfredi. Vincenzo, allora innanzitutto grazie per ora, resta inteso che tu ci puoi chiedere la linea in qualsiasi momento, hai priorità assoluta su tutto e su tutti, tutte le volte che lo riterrai opportuno saremo da te. Va bene, Vincenzo?
1: Va bene così, Walter. Ricordiamo che alle 14 si parte con la prima regata, questa prima regata di flotta, perché lo ricordiamo, non ci sono match race se non nella finale di domenica. Per adesso solo regate di flotta e si parte con la prima alle 14, saranno tre.
0: E noi torneremo da te in diretta sul lungomare di Napoli alle 14, perché diceva Vincenzo Perna, la prima delle regate. Ma stasera c'è la prima di Roberto Mancini in nazionale, ovviamente di consueto, lo sapete, no? La nazionale e l'istituzione, la diretta sarà su Rai 1, da non perdere. Italia-Belgio si gioca all'Olimpico di Roma, fa l'esordio Mancini, il Belgio di Van Bommel, la sfida tra De Bruyne e ovviamente Di Lorenzo, ma insomma poi Vergara che però parte dalla tribuna. Allora, per parlare della, perché oggi facciamo tutto azzurro, azzurro del Golfo di Napoli, la Coppa America, l'azzurro del Napoli, l'azzurro della nazionale, Alessandro Antinelli, Rai Sport, è una grande gioia averti in apertura con noi. Buon pomeriggio, Alessandro.
2: Buon pomeriggio, Walter. Devo dire che, senza nulla togliere l'azzurro della nazionale, sono un po' invidioso dell'azzurro della Coppa America e del Golfo, anche se tutte e due le cose la Rai le trasmette.
0: Eh beh, certo, sono in diretta
2: Rai.
0: Sono
2: felice.
0: Ecco, però, visto che tu sei uno dei massimi esponenti di Rai Sport, e considerando che hai tanti impegni per la Nation League, perché va bene il Belgio, tra poco ne parliamo, e poi c'è la Francia e poi c'è la Turchia, però magari con una proiezione al 10 luglio, sai, essere a Napoli in quei giorni sarà bellissimo. Siamo alla Nazionale del Mancio, è la prima, e Mancini ieri a me è piaciuto molto in conferenza, ha detto date tutto, fatevi amare. Io mi aspetto un approccio molto corretto per quanto riguarda il nuovo corso della Nazionale Mancini. Alessandro Antinelli.
2: Guarda, io ci ho parlato una ventina di minuti questa mattina in albergo, quindi l'ho sentito molto sereno, tranquillo. Mi sembra il Mancini del 2018, cioè quando prese la nazionale. È uno che vedi le tracce del vecchio Mancini quando ti dice sono convinto che vincerò di nuovo. Cioè invidio a De La Fuente che ha vinto il mondiale, che ha vinto con la Spagna, e io voglio fare quello. Vedi anche la difficoltà del percorso riconosciuta, perché hai da rimettere in piedi tutta una squadra, non ti dico da zero ma quasi dalle fondamenta.
0: Devi iniziare un progetto nuovo, Alessandro.
2: Però a lui piace, e a lui piace allevare i talenti, allevare i giovani, cercare quelli forti. Ad esempio, oggi magari non lo vedremo dall'inizio, ma Zoma è un giocatore di cui si parla bene, io l'ho visto in allenamento, sembra un giocatore con una grossa cilindrata, per parafrasare Luciano Spalletti sul termine cilindrata. Ci sono dei giocatori, Vergara è un giocatore che magari non vediamo oggi, ma io sono sicuro che lo vedremo nelle quattro partite.
0: Queste quattro partite di Inish, certo.
2: È il giocatore che piace a Mancini, è il giocatore che piace perché è un giocatore tecnico, che ti va tra le linee. Lui deve solo capire come assemblare. Adesso ha un dubbio oggi, lo dovrebbe risolvere nel pomeriggio dopo la rifinitura che ha fatto, sta finendo, di questa mattina, tra Ken e Daniel Maldini a sinistra. Lui vorrebbe giocare con Ken, però deve vedere Ken come sta, perché non ha avuto tanti minuti nel Como fino adesso, e questo è il dubbio di oggi. Però io credo che nelle quattro partite i giovani li vedremo tutti. Romano è la grande novità, l'ha visto, gli è piaciuto, lo fa giocare titolare.
0: Alessandro, ovviamente ricordo l'appuntamento di questa sera, Rai 1 in esclusiva, la trasmetterà Rai 1, quindi Italia-Belgio, la vedremo a Rai 1. Ecco, però Alessandro Antinelli, nel raccontarci in modo molto carino che stamattina ha avuto questo colloquio di 20 minuti con Mancini, ci ha portato ad una visione di calcio, cioè il progetto Spagna della Fuente. Ora, è inutile che ci giriamo intorno, quello è un progetto meraviglioso che parte da lontano, allenatore federale, under 21, vince gli europei under 21 ed è da lì che viene promosso CT alla nazionale maggiore, dove vince gli europei di calcio, dove viene assolutamente confermato, va al mondiale, il suo primo mondiale, con quel gruppo storico lì vince anche il mondiale. Ora Mancini in under 21 non c'era, però aveva iniziato un percorso, ha vinto l'europeo, poi sono successe delle cose, ma oramai è il passato. A me il fatto che Mancini pensi ad un nuovo progetto teso sia alla Nation League sia al prossimo europeo, ma con una visione lungimirante al prossimo mondiale, con tanti giovani da inserire. Alessandro, a me piace molto questo Mancini bis.
2: Beh, è tutto cominciato nel 2018, io me lo ricordo bene. Nel 2018 lui ha avuto, fai conto, 4 partite per capire con chi aveva a che fare, per decidere cosa fare, su chi puntare, e poi è cominciata la serie da 37 partite senza perdere, che ha superato chi? Della Fluente quest'estate al Mondiale.
0: Certo,
2: però,
0: certo.
2: Però quella serie lì di Mancini è rimasta.
0: L'Europeo rimane lì.
2: Questo per dirti che, cioè, lui sul come ha le idee chiare, su chi poter contare, e questo adesso vediamo in corso d'opera. Però io da questo punto di vista non sono preoccupato. Quello che un po' mi preoccupa, ma lui lo sa, perché me l'ha detto stamattina, è che se poi non ti dovessero arrivare subito dei risultati, e l'ansia ti può un po' contaminare per l'ansia da risultato.
0: Beh, questo non deve accadere, però.
2: Hai sempre fallito 3 mondiali di seguito.
0: Lo so.
2: Non dobbiamo dimenticare questo.
0: No. Però, insomma, rispetto alla nuova tendenza che vedo in Serie A, dove viene dato maggiore spazio ai giovani, penso alla Roma Lulli, penso al Napoli Fasoli Vergara, penso anche ad altre squadre. C'è più Esposito all'Inter, i fratelli Esposito entrambi in nazionale, c'è la garanzia Donnarumma, Calafiori, certo, e Tonali con Palestra. Cioè, Alessandro, a me sta declinazione che l'Italia poi, no, secondo me il Mancio farà un grande lavoro.
2: Guarda, te ne aggiungo altri, Caiode. Liberali, che vedremo avanti.
0: Certo.
2: Cioè, esatto, che adesso è con la 21, perché poi ci sono giocatori tipo Pisilli, Sissé, Ndur, altri giocatori che sono di prospettiva, che sono con Baldini, perché lì c'è adesso 2 partite in cui ti devi assicurare l'Europeo, puoi fare bene eventualmente l'Europeo e andare alle Olimpiadi, per cui ce ne sono anche lì. Ti faccio un altro esempio, lascia perdere che hai Donnarumma, ma Palmisani del Frosinone, cioè giocatori bravi, interessanti, ce ne sono. Ora bisogna capire, partendo da questo autunno, fare il punto e poi a marzo distillare il meglio che hai, con la speranza che trovino spazio soprattutto quelli che giocano tanto all'estero. Inacio, cioè, è un giocatore che tutti quelli che lo vedono...
0: Al Borussia Dortmund, ragazzi, non è che...
2: È come Mane, anche lui al Borussia Dortmund. Chiunque lo vede, Inacio dice, no, questo è forte, questo è un giocatore di enorme personalità.
0: Abbiamo dimenticato Dumbia, tra gli altri, allo Sporting Lisbona, e l'anno scorso a Venezia mi aveva proprio impressionato, Alessandro.
2: E quest'anno, io te lo dico, lo vedremo.
0: Cioè, certo che lo vedremo.
2: Lo vediamo in queste 4 partite sicuramente, perché è un altro giocatore che lui deve vedere, perché tu hai Tonali e Barella, sì, adesso parti con Romano in mezzo, ma devi vedere anche giocatori come Dumbia. Cioè, allora, il materiale c'è, lui è bravo a pesarlo, il talento, perché lui su queste cose è bravo, è sempre stato bravo, li vede prima, capisce come. Bisogna dargli adesso un autunno di rodaggio, sperando, ripeto, che i risultati che arriveranno adesso siano quantomeno sufficienti a garantirci di poterci giocare, io mi auguro, la qualificazione, cioè tra le prime 2, quantomeno un terzo posto, che poi ti garantisce anche per l'Europeo, perché sei testa di serie e quindi avrai un girone più abbordabile, e comincia a lavorare per il 28, e poi quello che verrà dopo il 28, ce l'auguriamo tutti, è il ritorno nel 30. Non c'è altra strada da percorrere.
0: Alessandro, a che ora partite oggi su Rai 1?
2: Noi partiamo 19:30 su Rai Sport, fino alle 20:15, 20:30 dopo il TG1 su Rai 1.
0: E noi 20:30 ci saremo.
2: Non sarà, diciamo, popolo della notte come era a notti mondiali, diciamo popolo della prima e della seconda serata.
0: E noi ci saremo, perché noi fino alle 20 siamo in onda con Emanuele Calaiò, avremo ospite Avie Zanetti in esclusiva. E poi alle 20:30 naturalmente ci concentreremo sul nuovo corso dell'Italia del Mancio, dove c'è Di Lorenzo, c'è tanto Napoli, c'è anche Kevin De Bruyne. Ti auguro buon lavoro e ti ringrazio, hai fatto un grande regalo, Alessandro, grazie.
2: Un abbraccio a tutti voi.
0: Un abbraccio anche a te. Staremo molto sulla nazionale, molto sul Napoli e la Coppa America, ma vi preannuncio che intorno alle 13:30 avremo l'intervista del nostro Lucio Pengue al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, realizzata ieri all'inaugurazione del villaggio dell'America's Cup. In questa intervista, a un certo punto, Lucio Pengue parla degli europei del 2032 il che vuol dire Restyling Maradona, progetto presentato all'UEFA, e vi daremo notizie assolutamente esclusive sugli europei del 32, sull'Italia, sulla candidatura fortissima della città di Napoli, le istituzioni, il presidente della regione Fico, il governo centrale, il ministro dello sport Andrea Bodi e ovviamente il sindaco Manfredi hanno grandissimo ottimismo che Napoli farà parte delle 5 città che ospiteranno gli europei del 32. Ma vi daremo notizie esclusive su una possibilità ancora più forte, perché il governo proverà con l'UEFA, ovviamente sarà un tentativo che verrà fatto, affinché le città che ospitino le gare degli europei possano essere 6, con una presenza maggiore di un'altra eventuale città del sud. E nel contempo vi darò notizie esclusive sul centro sportivo, perché in queste ore fortissima naturalmente la voce di Qualiano, ma vi dico che è un momento molto delicato, perché Qualiano non è l'unico comune che potrebbe ospitare il centro sportivo. Torniamo alla nazionale, ringrazio da Sky Sport, sono felice di trovarlo, Lorenzo Minotti, buon pomeriggio. Ciao Lorenzo.
3: Ciao, bentrovati, buon pomeriggio.
0: Bentrovato anche a te, tu lo conosci molto bene il mondo della nazionale, ne hai fatte parte per tanti anni, è un progetto nuovo, seppur si riparta da chi già è stato CT Mancini. Ovviamente in questa prima fase fa un corretto mix, a mio avviso, tra l'esperienza e i nuovi. È un progetto che guarda lontano, è un progetto che ti piace, Lorenzo Minotti?
3: Ma dobbiamo scoprirlo ancora, nel senso che vedremo cosa ci proporrà questa volta Mancini. Nel ciclo precedente aveva portato tante novità, soprattutto dal punto di vista della filosofia del gioco, e aveva caratterizzato la squadra in maniera molto forte, dando anche la mentalità giusta, e quindi poi era riuscito a fare anche un percorso importante che ci ha portato alla vittoria dell'Europeo. Adesso vediamo che sintesi avrà fatto dopo aver visto questi ragazzi, e come hai detto tu non è che possiamo aspettarci tutto subito, quindi dovremo dare anche il tempo al CT di lavorare, di ricreare un gruppo, di fare le sue valutazioni, le sue scelte, anche se questo contrasta un po' con l'esigenza di dover competere subito ad altissimo livello e per partite che hanno già un valore importante, perché non dimentichiamo che restare nella Serie A della National League è fondamentale, e mantenere un certo tipo di ranking sarà fondamentale in maniera altrettanto uguale per quando ci presenteremo poi a dicembre al sorteggio degli europei, e poi già pensando al posizionamento per il sorteggio dei prossimi mondiali.
0: Le qualifiche mondiali non dovremo fallire. Lorenzo, parlavo di giusto mix, l'esperienza che ovviamente lui mantiene, ma anche man mano in serie dei giovani, che mi sembra un po' il mix che a un certo punto ha iniziato a fare il Napoli. Non è un caso, a mio avviso, che ci siamo convocati Di Lorenzo e Vergara, che in Under 21, ma di comune accordo con Baldini. Cioè è ovvio che Mancini non poteva convocarli tutti, qualcuno lo lascia a Baldini, il qualcuno per esempio si chiama Favasuli, ma anche Comuzzo, ma anche Raimondo, ma anche Fortini. Ecco, guardando all'esperienza del capitano Di Lorenzo, a Vergara, a Favasuli, poi alla fine ti accorgi che comunque calciatori giovani di livello in Italia ne abbiamo.
3: Ma indubbiamente ne abbiamo e poi ne possiamo trovare continuamente dei nuovi. Penso a Romano, quello del Cagliari.
0: Stasera parte titolare Romano.
3: Dovrebbe partire titolare, esatto. Se pensiamo che la Roma lo ha ceduto, diciamo, anche un po' per esigenze, situazioni di bilancio, però non ci aveva puntato in maniera così forte come invece si sta dimostrando questo ragazzo dopo appena 5 partite in Serie A. Quindi voglio dire, il lavoro ci porterà a far maturare velocemente dei giocatori, e alcuni li abbiamo visti anche in queste partite intermedie con Baldini in panchina, che possono avere delle potenzialità. Quindi voglio dire, bisogna avere la pazienza di costruire, di ricreare una certa mentalità, di dare una filosofia di gioco e poi essere coerenti con quello. Ecco, adesso io credo che Mancini dovrà essere bravo proprio a dare un'identità tattica a questa squadra. Ecco, per esempio la formazione di stasera mi lascia un po' di perplessità, nel senso che se vuoi giocare un 4-3-3 di un certo tipo e poi vedi che giocano insieme due punte con Cambiaghi, a me non è molto chiara questa scelta, oppure vedremo un'Italia magari disposta in maniera diversa.
0: Beh, certo, lo capiremo stasera. Lorenzo, ne approfitto della tua presenza per un'ultima domanda, ricordando che Lorenzo Minotti è uno dei talent più importanti di Sky Sport, che ha tutta la Champions in esclusiva tra campionato e Champions League. È partito il nuovo progetto, anche qui nuovo, come in Nazionale Mancini a Napoli con Allegri. Inizio con impegni importanti: il Como, l'Inter a San Siro, l'Arsenal, un po' di delusione per il Parigi di Firenze. Però insomma io credo che Allegri abbia tutta l'esperienza, Serie A, Champions, per portare il Napoli ad altissimi livelli e mantenerlo laddove i tifosi sognano. Volevo una tua considerazione.
3: Ma io credo di sì, credo che Allegri, al di là che sia un allenatore che magari divide molto per la sua filosofia calcistica, però è un allenatore con la maiuscola, c'è una carriera che parla per lui ed è una persona che ha molto buon senso e credo che sa sempre leggere le situazioni in cui si trova e mettere i giocatori che ha a disposizione nelle condizioni di rendere al massimo. Il Napoli, diciamo, ha una rosa buonissima, è ovvio che questa partenza è stata un pochino rallentata, ma secondo me i problemi sono stati più che altro dei problemi a livello fisico, nel senso che la squadra ha avuto un po' di difficoltà a trovare una condizione di un certo tipo.
0: Ha perso anche dei calciatori importanti,
3: sì,
0: per infortunio.
3: Qualche infortunio importante, ma anche, diciamo, secondo me questa stagione particolare si è giocato degli orari quasi impossibili. Io sono transitato da Napoli il giorno prima di Napoli-Como, secondo me cioè non riuscivo a capire come avrebbero fatto i giocatori il giorno dopo a giocare in quelle condizioni e la partita poi la si è vista, e quindi questo significa che se consideriamo che il Napoli ha una delle rose con l'età media più alta, diciamo queste difficoltà
0: può influire un po',
3: possono influire, però alla lunga io credo nel mestiere che conosce bene Allegri, e sicuramente sarà a tirar fuori il meglio da una rosa che è indubbiamente una rosa competitiva. Probabilmente ha bisogno anche un po' di aggiungere un po' di freschezza, un po' di coraggio, un po' di incoscienza giovanile, quindi già, diciamo, il mezzo abbastanza continuo di Favasulli va in quel senso, però il Napoli secondo me potrà fare una bella stagione ed essere protagonista. Questo io lo considero tra quelle 4, 5, 6 squadre che lotteranno per conquistarsi un posto per andare nella prossima Champions, e in Europa vediamo, in Europa secondo me ci potrà regalare delle buone soddisfazioni. È normale che se la prima partita ti capita l'Arsenal, ci sta anche che tu debba soffrire e debba fare una partita di quel genere, perché qui stiamo parlando di una squadra di un livello che in questo momento non è paragonabile con le squadre italiane.
0: Io naturalmente innanzitutto ti voglio ringraziare, caro Lorenzo Minotti, però ne approfitto della presenza di Lorenzo, che come ricordavo è uno dei talent di Sky Sport, per mandare un grande abbraccio a tutta la redazione, ai colleghi di Sky Sport. Ieri è stata una serata molto difficile, è arrivata la notizia della morte di Elena Pero, era la voce del tennis a Sky Sport, e aveva 60 anni, e quindi ci stringiamo anche tutti noi intorno alla famiglia di Elena Pero e ovviamente alla famiglia di Sky Sport. Grazie Lorenzo.
3: Grazie mille, ti ringrazio anche per questo ricordo e questo attestato per una grandissima giornalista che è stata una giornalista veramente di livello altissimo. Noi l'abbiamo definita la voce del tennis, perché in effetti in questi anni
0: ci ha raccontato delle vittorie favolose.
3: Però mandandoci anche un bel messaggio, cioè che è il messaggio che chi racconta lo sport è lì per, appunto, per fare un servizio, per trasmettere qualcosa a chi sta a casa, e non deve mai prevaricare quelli che sono i protagonisti, perché i protagonisti alla fine rimangono sempre quelli che vanno in campo, quelli che vincono o perdono le partite, e chi è deputato a raccontarlo deve fare sempre con un certo stile, una certa eleganza, e mantenendo sempre misura e buon senso in ogni commento.
0: Ti ringrazio moltissimo, Lorenzo Minotti, a presto, ciao Lorenzo.
3: Grazie, buona giornata, ciao.
0: Buongiorno, allora tra poco vi faremo ascoltare l'intervista di Lucio Pengue al sindaco Manfredi, si parla di Coppa America, Napoli punta al bis, e vi daremo altre notizie esclusive anche su questo. E poi il restyling dello stadio Maradona filtra grandissimo ottimismo nel governo, nel presidente della regione Fico, nel sindaco di Napoli Manfredi. Due minuti, poi andiamo in diretta sul lungomare e avremo Vincenzo Perna con noi tra poco.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it. Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, tra poco torniamo sul lungomare di Napoli, per noi c'è Vincenzo Perna. Oggi partono le pre-regate, poi l'evento, quello vero, la super finalissima della Louis Vuitton Cup a partire dal 10 luglio. E Napoli si candida a bissare. Ora è evidente che poi spetterà a chi vince, no? A chi vincerà l'edizione dell'America's Cup, scegliere la sede. E però posso dirvi che dovesse vincere New Zealand, il team di New Zealand, i neozelandesi sono già innamorati di Napoli. L'alternativa potrebbe essere Luna Rossa, ma insomma il governo, il ministro Abodi, che sta facendo un lavoro fantastico insieme col sindaco Manfredi e il presidente della regione Fico, è chiaro che indipendentemente da chi vincerà non glielo potranno imporre, però potrebbero caldeggiare che possa essere ancora Napoli nel 2029 a ospitare la Coppa America. A proposito dell'America's Cup, andiamo nello stand del comune di Napoli al villaggio della Coppa America. Lì c'è Vincenzo Perna in compagnia, e la ringrazio molto, dell'assessore al turismo e alle attività produttive Teresa Armato. Buon pomeriggio Vincenzo, e salutami con grande affetto l'assessore.
5: Buon pomeriggio di nuovo a te Walter, ovviamente riporto all'assessore i saluti di Walter dallo studio.
6: Un abbraccio.
5: Walter, rispetto al ragionamento che facevi sulla assegnazione futura, della quale aveva parlato anche ieri ai nostri microfoni il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, agevola questo percorso anche il fatto che ormai non decide solo il Defender ma l'America's Cup Partnership, quindi ormai è diventata una scelta condivisa anche per una questione di continuità rispetto a un evento che ormai conosciamo tutti molto bene e che può dare sicuramente anche una situazione sull'assegnazione dei diritti TV e anche sulla scelta delle sedi e anche la possibilità di anticipare un po' la scelta delle sedi, sicuramente qualche vantaggio in più. Però come ricordavi siamo qui con l'assessore al turismo e alle attività produttive, e devo dire la verità, oltre al turismo che ormai conosciamo bene nella nostra città, è molto bello poter vedere tutto quello che è il Race Village, dove ci sono tantissime attività produttive che rispecchiano il nostro territorio. Voglio partire da questo con lei assessore.
6: Ci sono attività produttive, ci sono attività commerciali, ci sono brand notissimi di pasticceria e di gastronomia. C'è davvero Napoli che si presenta nel suo abito migliore. E quello che voglio sottolineare è che ci sono tantissime persone attratte dal nostro villaggio, attratte anche dal nostro stand che è luminoso e anche molto colorato, e moltissime persone, moltissimi giovani, moltissimi anziani, moltissimi bambini, segno che questa America's Cup è stata, questa prova generale di America's Cup è stato davvero quello che il sindaco di Napoli ha detto per mesi, e cioè un'opportunità e un'occasione per tutti di vivere al meglio la propria città, e poi per i nostri quartieri, le nostre zone, per avere anche infrastrutture sociali, infrastrutture sportive più stabili di quelle che finora abbiamo avuto.
5: Assessore, dialogavo questa mattina con alcuni esponenti a proposito, diciamo, della gestione alberghiera della città di Napoli, che ci sta dando grande soddisfazione nel corso degli anni. Ormai l'amministrazione si è imposta a livello internazionale nel proporre questa città con un modello ancora più vincente rispetto agli anni passati. Il fatto che capitino questi eventi anche durante la stagione, diciamo, quella lì, zona
6: rossa,
5: che
6: si chiamava,
5: no?
6: Bassa stagione.
5: Esatto, questo, se vogliamo, è anche una sorta di stress test, no? Per tutte le infrastrutture che vengono previste anche dalla vostra amministrazione.
6: Certamente, ma è anche la dimostrazione di questa grande capacità organizzativa, che non è frutto del caso, ma che è merito delle istituzioni, sicuramente il Comune di Napoli, la città metropolitana, la Regione Campania e di tutto il sistema turismo della nostra città, che sta agendo e che lavora in sinergia. Io domenica, dopodomani, mi confronterò proprio qui, proprio nel nostro stand, durante la giornata internazionale del turismo, con tutto il sistema turistico della nostra città, proprio per valutare questo stress come quali conseguenze, ma secondo me solo positive, ha prodotto, per valutare e migliorare la nostra capacità di accoglienza. Noi già sappiamo che abbiamo extraalberghiero pieno fino all'85%, 85-90%, e l'alberghiero, stamattina ho parlato con Confindustria Turismo, pieno al 100%, quindi diciamo questa prova generale è andata benissimo, buona la prima, ci dà più cariche e più forza per organizzare bene il 2027.
5: E ovviamente, sempre ricordando, assessore, che la città è sicuramente a disposizione dei turisti, però è anche a disposizione soprattutto dei napoletani.
6: Ma certamente, vede quanti ieri, ce ne sono qua.
5: Esatto, e ieri discutevamo con il nostro Lucio Bengue e il sindaco a proposito delle piattaforme. Una novità davvero stupenda, cioè ormai tanti napoletani sono venuti qui stamattina perché volevano vedere le piattaforme, che può essere una fruizione in più, esatto, per i tanti napoletani di godersi questo meraviglioso mare.
6: Lei l'ha detto con parole perfette, cioè è una suggestione che neppure io mi aspettavo di vivere, cioè arrivare stamattina e sedermi sulla sedia davanti al mare come tantissimi altri napoletani e napoletane è stato bellissimo, e secondo me questo impatto così positivo ci darà la forza di chiedere, come il sindaco ha annunciato ieri a voi, di chiedere che alla sovrintendenza, che l'anno scorso ce l'ha negato, che queste pedane possano rimanere almeno durante la nostra lunga stagione estiva, per fare in modo che il mare davvero bagni Napoli, che ci sia la pace fatta fra il mare, Napoli e la sua gente, e che ci siano accessi pubblici e gratuiti verso il mare.
5: Abbiamo parlato di tutti gli aspetti positivi, allora prima di salutarla le voglio chiedere cosa si può fare ancora in più rispetto a quella che è una situazione attuale rosea, che già
6: abbiamo tanto
5: stavamo
6: da fare.
5: Sottolineando adesso.
6: Abbiamo tanto da fare, noi dobbiamo fare in modo che, uso ancora la parola che ha usato lei, che questi grandi eventi, questo è il più grande che abbiamo organizzato finora, ma ne abbiamo fatti tanti e ne faremo tanti di grandi eventi, non siano uno stress per i cittadini. Quindi dobbiamo fare in modo che la qualità della vita dei nostri cittadini, in termini di mobilità pubblica, in termini di pulizia della città, in termini di sicurezza, sia totale, sia durante il periodo ordinario che durante il periodo straordinario. E noi però stiamo già agendo in sinergia al Comune di Napoli, con le istituzioni per fare questo. Dobbiamo fare in modo che l'informazione e l'accoglienza per i turisti sia altissimo livello. Noi stiamo aprendo info point in più parti della città, adesso stiamo montando l'info point, quello fisso, è davvero molto moderno, a Piazza Garibaldi, poi ne monteremo altri, uno a Piazza Carità e l'altro vediamo se a Bagnoli, perché adesso i flussi andranno verso Bagnoli, quindi stiamo ragionando se metterlo a Bagnoli oppure qui proprio all'ingresso di Via Caracciolo, dove ho visto che ci sono punti informati che sono davvero, che hanno file di turisti che si informano, come ha avuto la fila il nostro stand ieri quando ha incominciato a omaggiare di shopper, di adesivi, di spillette e di segnalibro tutti
4: e viva Napoli! E viva Napoli!
5: Buon lavoro.
6: Grazie, buon lavoro. A voi, buon lavoro.
5: Grazie all'assessore Teresa Armato e ovviamente Walter, per adesso qui da Via Caracciolo ti restituisco la linea, dopo.
4: Benissimo, a dopo. Ma Lucio Pengue ha incontrato il sindaco di Napoli che ha parlato anche di calcio, di stadio, di europei, la Coppa America e viva Napoli. L'intervista del nostro Lucio Pengue, una one to one bellissima con il sindaco Manfredi, l'ascoltiamo.
7: Nello stand del Comune di Napoli, sul lungomare Caracciolo, tra pochissimo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi alle 18:30 inaugurerà questo villaggio, che però è aperto dalle ore 11, e ti dico sindaco, siamo qui dalle 11 ed è uno spettacolo nello spettacolo, tantissimi turisti, tantissimi napoletani, è la Coppa America di tutti e la Coppa America di Napoli.
8: Sì, veramente l'ho attraversato a piedi tutto, c'è un grande entusiasmo, tantissime persone, tantissime famiglie, tanti bambini, tantissimi turisti sentono le lingue di tutto il mondo, ma anche tantissimi napoletani. Veramente uno straordinario spettacolo, poi oggi ci sono state delle regate di allenamento molto spettacolari nel golfo con un vento sostenuto, quindi penso che questa prova di America's Cup sarà una bella prova per la città.
7: E dalle 14 l'abbiamo ammirato proprio da questa postazione, questo warm up possiamo dire di queste regate a C40, l'anno prossimo da maggio in poi si farà sul serio. E devo dirti che al Media Center c'erano 350 giornalisti accreditati da tutto il mondo. Ho visto le immagini dall'elicottero e una cartolina di Napoli che va in tutto il mondo. E il valore dell'America's Cup, lo abbiamo raccontato qui, è un po' il mondiale di calcio, le Olimpiadi, poi c'è l'America's Cup.
8: Sì, tu devi considerare che sono attesi più di 1 miliardo di spettatori televisivi, 1 miliardo e 200 milioni di persone. Le immagini che oggi sono state poi trasmesse da Sky sono delle immagini straordinarie, perché poi l'elicottero, i droni, uno scenario del golfo di una bellezza veramente straordinaria, e alla fine insomma è veramente una cartolina di Napoli, ma soprattutto è un grande spot pubblicitario per la città, che poi è un grande patrimonio per la crescita della città, per la crescita turistica, ma anche per la crescita dell'immagine della città, perché è una città bellissima, civile, molto ben organizzata, con tanta bella gente, quindi insomma sono veramente contento e sono fiducioso che i prossimi 3 giorni saranno 3 giorni straordinari per Napoli.
7: Poi dobbiamo dire che è un po' anche un warm up per la città di Napoli, che si prepara a queste regate, diciamo questi preliminari. È importante anche, come dire, dosarsi rispetto a quello che serve, quello che non serve, perché poi tra un anno ci sarà l'America's Cup, ci sarà la Louis Vuitton Cup, magari ho visto anche la Villa Comunale che sta riaprendo e magari l'anno prossimo riaprirà tutti i servizi pubblici, prima abbiamo parlato con il presidente del Consorzio Unico, ci saranno delle iniziative anche per la bigliettazione, insomma è una città anche che si prepara al grande appuntamento. E prima dicevamo del mondiale di calcio, delle Olimpiadi, ma dura 20 giorni, invece l'America's Cup dura molto di più di 20 giorni.
8: Sì, noi ovviamente entro fine anno, agli inizi dell'anno nuovo, completeremo tutti i lavori nella Villa Comunale, nel Virgiliano, sarà completato il lungomare, diciamo nella nuova pavimentazione, ci saranno insomma aperte nuove stazioni della metro, il tram, cioè quindi la Napoli del prossimo maggio sarà una Napoli con tante cose in più rispetto ad oggi. E poi ci sarà un'organizzazione sui trasporti, ci saranno delle giornate su dei musei aperti, gratuiti. Cioè, noi ci aspettiamo veramente tantissimi ospiti da tutte le parti del mondo e presenteremo una bellissima Napoli, una Napoli diciamo che in gran spolvero. Questo è un po' lo sforzo che stiamo facendo, noi stiamo misurando anche l'organizzazione, dalla sicurezza alle telecomunicazioni, agli aspetti dell'accoglienza, quindi la stazione, l'aeroporto, insomma. Per noi è anche una misura diciamo dell'organizzazione che ha messo in campo, molto complessa, tutta l'organizzazione a mare, tutti i sistemi di sicurezza, il tema dei servizi sanitari, cioè c'è tanto, però insomma questa è una bella prova.
7: Poi sindaco, la cosa incredibile è che il Defender ha voluto Napoli, probabilmente qualora dovesse perdere la Louis Vuitton Cup anche chi probabilmente può conquistarla vuole Napoli e rispetto a Olimpiadi mondiali si può anche ritornare nel posto dove si è stati bene.
8: Sì, e questo ovviamente adesso la nostra sfida è fare bene il 27, perché se facciamo bene il 27 abbiamo chance significative per il 29 per avere un'altra edizione a Napoli dell'America's Cup, che sarebbe per noi veramente una cosa estremamente significativa, e vedo che il clima, il vento spira verso Napoli, quindi speriamo bene.
7: È un buon vento, sì, da voi, da profano le dico, quelle piattaforme sulla scogliera mi piacciono, ma c'è la possibilità che diventino anche un modo per fruire il mare, come succede in tante città per i napoletani, oppure sono una struttura provvisoria?
8: No, beh, voi sapete che io sto facendo una battaglia da anni su queste piattaforme, siamo riusciti ad ottenere queste 4 piattaforme per questo periodo di pochi giorni ed è stato uno straordinario successo. Tantissimi napoletani mi hanno fermato per strada, ma non bisogna togliere piattaforme, noi vogliamo queste piattaforme. Abbiamo un progetto per tenere queste piattaforme per 6 mesi, cioè nel periodo estivo, perché chiaramente inverno vanno tolte perché poi sono le mareggiate, quindi mi auguro che dopo questa esperienza nei rapporti con la sovrintendenza, col ministero, finalmente abbiamo questa autorizzazione che noi cerchiamo di ottenere per mantenere per il periodo estivo, la primavera e il periodo estivo, le piattaforme. Sarebbe una bella cosa per riconquistare il nostro mare.
7: Poi sindaco, il ministro Abodi ha parlato anche di un'altra manifestazione importante, forse non come l'America's Cup, degli europei 2032, lo stadio Maradona è al fulcro, e ha detto non ci immaginiamo un europeo senza Napoli. Anche questo è un grande attestato di stima, e so che ci sono i fondi, lo stadio verrà ristrutturato e sarà una Napoli è pronta anche ad accogliere gli europei.
8: Sì, noi siamo in corsa per gli europei, abbiamo fatto, devo dire, un bel dossier, un bel progetto, abbiamo i fondi grazie a questa sinergia con la regione. Ovviamente noi aspiriamo ad essere una delle sedi degli europei e anche poi di avere uno stadio riqualificato. Anche questa è un'altra sfida nella sfida, però insomma Napoli deve correre, deve crescere, deve fare sempre qualcosa in più, una città che ha delle potenzialità straordinarie, lo stiamo vedendo in questi giorni, dobbiamo essere consapevoli che questo

0: sì, anche su quello noi abbiamo due progetti in campo, entrambi stanno camminando, ovviamente ci sono sempre burocrazie complesse, quindi per l'impianto al Mario Argento è stato presentato proprio la proposta qualche giorno fa. Il palazzetto invece al centro direzionale è un po' più avanti e a breve faremo la delibera proprio per l'aggiudicazione finale, quindi mi auguro che nel giro di 3 anni possiamo avere 2 grandi palazzetti dello sport a Napoli.
1: Sindaco, chiudiamo proprio davvero, perché vedevo mentre arrivavi in questa postazione che ti guardavi a destra, a sinistra, guardavi le facce dei turisti, dei napoletani, e eri un po' emozionato, un po' orgoglioso.
0: Sì, devo dire ci abbiamo lavorato tanto, cioè portare la Coppa America a Napoli è stata una sfida un po' da pazzi, perché all'inizio noi abbiamo sfidato dei super colossi a livello globale, nelle grandissime città Napoli doveva vincere questo pregiudizio che purtroppo ci ha pesato tanto in passato, perché noi ci abbiamo provato, non ci siamo mai riusciti. Devo dire, poi abbiamo lavorato tanto sull'organizzazione, tanto su quest'idea di fare le cose per bene veramente, di mettere in campo il meglio, di non fare chiacchiere, fare cose concrete. C'è stato un grande lavoro di squadra, un grande team che ha lavorato. Vedere le persone contente, perché oggi ho visto le persone contente, e mi ha ripagato delle tante fatiche che abbiamo messo in campo. Adesso però dobbiamo andare avanti, non ci dobbiamo fermare, questo è solo l'inizio.
1: Anche il lungomare, ok, è bellissimo, lo conosciamo tutti, ma tra poco il mondo conoscerà anche il lato di Coroglio, Bagnoli.
0: Sì, anche su quello abbiamo messo in campo un grande progetto e restituiremo una Bagnoli straordinaria a Napoli, ai bagnolesi, ma a tutta l'Italia. Veramente sarà un altro luogo come questo, un luogo magico, sfruttare il mare, usare il mare, vivere il mare per i nostri cittadini.
1: Sindaco, ora dobbiamo andare ad aprire, a tagliare il nastro.
0: E adesso andiamo simbolicamente a tagliare il nastro, perché si inaugura ufficialmente il villaggio, che è già aperto perché è pienissimo di gente, quindi andiamo avanti in questa bella avventura.
1: Buon vento
0: a Napoli e buon vento a tutti i team della Coppa America.
2: Grazie al sindaco Manfredi, bellissima intervista quella realizzata al nostro Lucio Pengue. Ha parlato anche di stadio, di europei del 2032. Tra poco vi darò notizie esclusive su questo tema, ma anche sul centro sportivo del Napoli, perché è una fase importante col comune di Qualiano, ma resta sempre in piedi un'altra ipotesi. Quale ipotesi? Ve lo dico tra poco.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno

0: la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Con la super rottamazione autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale di questa prima ora di Radio Gol per parlare ancora di nazionale, perché stasera si va in campo. Francamente sono un pochino deluso dal non vedere Vergara in campo contro il Belgio, ma sarà molto interessante vedere questa prima Italia di Roberto Mancini, del Mancini bis. Proprio lui, il commissario tecnico della nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa. In un minuto lo ascoltiamo e rientriamo poi per commentare le sue parole. Mancini:
4: sarà una vigilia come le altre per lei tornare a sentire l'inno da CT in uno stadio olimpico, l'ha vista protagonista sia in campo che sulla panchina. Sono tante le emozioni che l'aspettano.
5: Eh sì, sicuramente.

0: insomma l'emozione sarà forte anche domani, perché comunque lo è sempre stato, lo sarà anche domani, quindi poi insomma ritorniamo allo stadio che ci ha visti protagonisti un po' di anni fa con l'inizio dell'Europeo, quindi sarà anche bella.
1: Sono stati giorni di lavoro intenso a Coverciano, tanti, tanti giovani, che risposta l'ha dato il gruppo?
0: Beh, noi abbiamo avuto tanto tempo per poter lavorare, quindi avevamo anche tanti giocatori, perché comunque abbiamo bisogno di vederli sul campo e quindi avremo bisogno di altro tempo, perché però tutto sommato è andato tutto bene tra i giovani e quelli nei giocatori più esperti.
1: Domani l'esordio in Nations League contro il Belgio, una squadra che ha cambiato guida tecnica con Van Bommel. Che tipo di partita si aspetta e dove dovrà stare attenta l'Italia soprattutto?
0: Beh, il Belgio è una squadra forte, l'ho dimostrato all'ultima Coppa del Mondo, insomma è andato fuori con la Spagna all'ultimo minuto, quindi giocando un'ottima partita, ha giocatori forti, ha giocatori di qualità, di esperienza, quindi non c'è un giocatore o un reparto del quale noi dobbiamo preoccuparci, ma è tutta la squadra che sicuramente ci metterà in difficoltà, però noi dovremo fare la stessa cosa.
2: Queste le parole del commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini. Andiamo al telefono, con noi c'è Antonello Valentini. Ciao direttore, come stai?
3: Ciao, bene, grazie, eccomi qui, buongiorno.
2: Caro direttore, allora diciamo che è arrivato il momento di vedere la nazionale italiana all'opera, e adesso è arrivato il momento di fare i fatti. Dopo tanti anni di delusioni si riparte proprio dall'uomo che ci ha regalato l'ultima gioia. Certo, poi qualche delusione ce l'ha data anche lui, però ci ha dato una grande gioia che è stata la vittoria dell'Europeo. Voglio chiederti se è l'uomo giusto per ripartire e se effettivamente ti aspetti una buona Italia.
3: Ma io penso che Mancini abbia le conoscenze tecniche, la carica, l'entusiasmo, un po' di scrupolo antico, ormai ovviamente ferite ampiamente rimarginate, abbiamo perdonato e riabilitato ben altri pentiti in Italia, quindi adesso basta questa storia di Mancini che se n'è andato per i soldi. Sì, è vero, ha detto che ha sbagliato, è tornato e c'ha una nuova carica di entusiasmo, e lo dimostra anche nelle convocazioni che ha fatto per queste quattro partite in sequenza, che sono partite importanti contro tre colossi del calcio europeo, Belgio, Turchia e Francia. Lo ha dimostrato anche dettando la formazione di stasera, dove ci sarà Romano che ha 20 anni, dove c'è Scalvini che ne ha 22, dove c'è Dumbia che ne ha 22, Cagliodè che ne ha 22, Anor che ne ha 18, cioè c'è una svolta che ovviamente richiede un attimo di comprensione e di pazienza, e non ci aspettiamo adesso che stasera fra tre giorni noi possiamo dominare sui campi di tutta Europa contro quelle nazionali particolarmente forti, e la costruzione di una nuova squadra. Quindi io sono convinto che il pubblico avrà l'intelligenza, perché i tifosi italiani questo lo capiscono, di comprendere che si sta cambiando registro, quindi ci vuole un attimo di pazienza per costruire la squadra. Non si può pretendere tutto e subito, naturalmente, però Mancini, come aveva già fatto nella sua prima esperienza da CT, dà un segnale positivo di crescita dei ragazzi, di fiducia nei più giovani. Quindi voglio dire, io mi auguro che stasera si faccia una bella partita, si può vincere, si può perdere, meglio vincere naturalmente, dico una cosa ovvia, però non è questo passaggio che può determinare. Bisogna costruire piano piano una squadra che, sfruttando queste occasioni e queste esperienze contro grandi squadre europee, possa poi formare un gruppo solido in vista degli europei del 2028, e questa volta veramente non possiamo più sbagliare i mondiali del 2030, perché abbiamo già sbagliato tre volte nei mondiali, non è più possibile.
2: È vero, è proprio così. E la gara contro il Belgio di Kevin De Bruyne e del tecnico Van Bommel ci darà sicuramente tante indicazioni, perché comunque il Belgio è una delle nazionali, diciamo, più forti che ci sono in circolazione. Magari l'epoca e la generazione d'oro è passata per loro, però comunque è una nazionale con cui misurarsi. Poi ci sarà anche la Francia, che forse è la nazionale più forte al mondo, e saranno indicazioni e partite comunque importanti che ti formano, anche perché poi i giovani vanno fatti giocare, se non giocano è difficile farli crescere.
3: Ma non c'è dubbio, bisogna dargli fiducia, bisogna non caricarli di eccessive responsabilità, però la squadra deve dimostrare, secondo me, al di là del risultato, deve dimostrare, che tutti ci auguriamo positivo naturalmente, deve dimostrare, come dire, di coraggio, intraprendenza, di saperci fare, di saper riscaldare i cuori dei tifosi che ormai sono raffreddati da molto tempo, come hanno scritto tutti i giornali in questi giorni. Deve, la nazionale deve riconquistare i tifosi, deve tornare a far innamorare i tifosi di questa maglia, perché negli ultimi anni è stata purtroppo sbiadita.
2: È proprio così. Grazie direttore, buona giornata.
3: No, grazie a voi, altrettanto, buona voce.
2: Grazie al direttore Antonello Valentini per essere stato con noi. Effettivamente ci potrebbero essere delle sorprese questa sera nella probabile formazione della nazionale italiana. Sicuramente Romano potrebbe partire dal primo minuto e saranno sicuramente delle indicazioni importanti per Roberto Mancini. Allora facciamo così, andiamo ad ascoltare un disco e poi subito dopo tornerà in studio il direttore Walter De Maggio per la seconda ora di Radio Gol. Ci collegheremo ancora con il lungomare, con Vincenzo Perna, con l'America's Cup. Adesso ascoltiamo un disco e poi torna in studio il direttore Walter De Maggio.

0: 14, buon pomeriggio da Walter De Maggio, l'azzurro di Napoli, il campo di regata tra poco. Me lo fate vedere un attimo in video, Vincenzo Perna, lo dico a beneficio di chi ci guarda in TV, eccolo lì, lo vedo, elegantissimo, sul lungomare di Napoli, perché tra poco ci dà le ultimissime sul campo di regata. E ci sono delle novità. Vincenzo, arrivo, perché novità ci sono anche da Castel Volturno. Sta seguendo tutta la giornata del Napoli il nostro Gianluca Miranda. Vi ricordo, Gianluca ha intervistato Spinazzola in esclusiva, bellissima intervista. La proporremo alle ore 16 con Carlo Alvino, qui Casa Calcio Napoli. Vado da Gianluca Miranda, notizie su McTominay, giovane Napoli che si è allenato questa mattina, poi Allegri ha concesso i giorni di vacanza. Gianluca Miranda.
1: Sì, seduta mattutina all'SSC Napoli Training Center di Castel Volturno. Walter, il gruppo ha svolto un'esercitazione in fase di possesso e una partitina. McTominay si è allenato ancora in palestra come ieri. Tra le novità è rientrato Giovane, il calciatore azzurro prosegue il lavoro personalizzato in palestra, così come scrive il Napoli sul suo sito ufficiale.
0: Quindi Gianluca Miranda prima ci ha dato le ultime notizie sull'azzurro nazionale, ora ci dà le ultime sull'azzurro Napoli. E sull'azzurro di Napoli a Coppa America torniamo da Vincenzo Perna. Vincenzo, so che ci sono delle novità, è vero?
2: Sì Walter, eccoci di nuovo qui da Via Caracciolo. Sono cambiate le condizioni climatiche qui nel Golfo, questo ha diciamo così portato i commissari di gara a cambiare il campo di regata, quindi ti raccontavo di una partenza che doveva prevedere la partenza da Posillipo verso Via Caracciolo di Bolina, e invece la partenza sarà prevista proprio dal lato di Castel dell'Ovo, proprio alle mie spalle. E quindi è stato rovesciato il campo di gara perché sono cambiate le condizioni climatiche, quindi si ripartirà da qui per poi andare verso Posillipo e cominciare la risalita per poi ritornare di poppa. Sarà quindi questa la partenza e l'arrivo della prima regata di flotta di queste regate preliminari di questa America's Cup qui a Napoli, e quindi c'è tutto il lungomare assolutamente strapieno. Ti racconto poi sotto al palco con tantissime persone che stanno sfruttando le sedie a sdraio, sono presenti anche su quelle che ovviamente sono le piattaforme delle quali vi stiamo raccontando da un bel po' di giorni. Come vedi il Race Village è assolutamente gremitissimo, e lo spettacolo di pubblico e anche delle condizioni atmosferiche, perché con questa situazione di luce le barche si vedono praticamente come se fossero qui vicino, nonostante siano abbastanza lontane, e tra poco siano pronte per la prima partenza di questa tre giorni fantastica qui nel Golfo di Napoli.
0: Il primo dei tre giorni lo stiamo vivendo grazie a Vincenzo Perna, ovviamente per quanto riguarda la Coppa America, ma sappiate che poi abbiamo un pomeriggio molto importante. Gianluca Miranda con Spinazzola alle 16 e alle 18:30 Vincenzo Perna avrà in diretta Via Zanetti. Quindi è un grande pomeriggio, non lo perdete. Vincenzo, grazie per ora. Grazie.
2: Grazie a te Walter, ci aggiorniamo dopo, buon lavoro.
0: A dopo. Allora, devo dire, ieri vivendo questa prima giornata e anche la cooperazione molto importante, io lo voglio segnalare perché ciò che sta accadendo a Napoli, e sappiatelo, è solo l'antipasto, perché poi la vera Coppa America partirà a maggio, queste sono le preregate, poi a maggio e poi a luglio, ragazzi, a luglio dal 10 ci sarà la Louis Vuitton Cup. La cooperazione bellissima che ho proprio riscontrato in prima persona. Gianluca, tutto a posto? Ho capito benissimo che abbiamo Fassone in diretta, tra poco vado dal direttore Marco Fassone, e però volevo esprimere e congratularmi con tutte le istituzioni, perché al di là degli schieramenti politici Napoli ha unito per il bene comune il governo centrale, il presidente del consiglio Giorgia Meloni, il ministro dello sport Andrea Bodi, che sta facendo un lavoro eccezionale. Se c'è la Coppa America a Napoli lo dobbiamo, per carità, partiamo da questo, agli americani, all'America's Cup, al team di New Zealand, perché chiaramente la Coppa America la organizzano loro, ma il lavoro fatto dal governo centrale in cooperazione, il presidente del consiglio Giorgia Meloni, il lavoro pazzesco fatto dal ministro Andrea Bodi in collaborazione fortissima, alla cooperazione con la Regione Campania, col presidente Fico, con tutto il comune di Napoli, con il sindaco Manfredi, ha prodotto che Napoli sarà teatro di un evento di una portata mondiale, dove io sto sottolineando più volte, ancora in tanti non hanno capito la portata di questo evento, ma poi mano a mano lo capiremo tutti. Detto questo, c'è una cooperazione fortissima tra il governo, la regione e il comune per lo stadio Maradona. Partiranno i lavori. Ieri filtrava un cauto ottimismo, dobbiamo ancora essere cauti, però siccome partiranno i lavori, il progetto è fatto benissimo, finanziato dalla Regione Campania. Ieri ho avuto modo anche di salutare il presidente Fico, che era insieme al ministro Abodi e insieme al sindaco Manfredi. Filtra un grande ottimismo. Napoli sarà tra le 5 città che organizzeranno Euro 2032, e questo è molto bello. Siccome di stadi nuovi, restaurati, ne sa molto più di noi Marco Fassone, direttore, buon pomeriggio, come stai?
3: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Io credo che la cooperazione e l'interlocuzione con le istituzioni sia molto importante. Non a caso governo centrale, il ministro per lo sport Andrea Bodi, la regione Campania con Roberto Fico, il comune col sindaco Manfredi, anche su schieramenti e posizioni politiche diverse, e però Napoli unisce. Quello che stiamo vivendo per la Coppa America è bellissimo, e immagino che tu sappia bene di che portata mondiale è la Louis Vuitton Cup.
3: No, no, certamente l'evento è straordinario, darà lustro e prestigio, se ancora mancasse, alla città e viceversa. Per quello che riguarda la cooperazione, hai usato tante volte questo sostantivo poco fa, credo che nel nostro paese sia vitale provare ad aggirarla, provare a fare di testa propria, provare a impiantare qui meccanismi che magari in altri paesi funzionano. Fino ad oggi non ha sortito alcun effetto positivo. I casi belli che abbiamo in Italia oggettivamente, oltre a quello di Torino che ho vissuto in prima persona.
0: Tu l'hai vissuto in prima persona allo stadium, no?
3: È certo, sono a Bergamo, a Udine, a Sassuolo. Gli stadi in Italia, tutti, erano stadi pubblici, appartenenti all'amministrazione pubblica. Immaginare che in questo paese qui si possa decidere di farne uno da un'altra parte, lasciando un catafalco, una cattedrale nel deserto che rappresenterebbe un problema per l'intera città, è molto complicato. Per cui l'auspicio di cui tu hai fatto cenno poco fa è quello che hai visto direttamente.
0: Non è casuale, Marco, il
3: mio
0: auspicio. Una stretta
3: collaborazione. Infatti anche a me risulta che Napoli sia una delle città in vista del 2032 più avanti e a cui si guarda con più positività.
0: E allora, visto che Marco Fassone mi fornisse un assist, e io vi avevo detto che vi avrei dato notizie molto importanti, filtra grande ottimismo. Sapete che ad oggi l'Italia e la Turchia ospiteranno le gare di Euro 2032. Le città italiane indicate sono 5, ma siccome oltre Torino, oltre Roma, oltre Milano ci sono altre città che stanno lavorando molto bene, Fassone ha fatto cenno a Udine, allo stadio del Sassuolo Reggio Emilia, ci metto Firenze, ci sono due progetti e due città che stanno lavorando benissimo. Sono Napoli, dove c'è uno stretto contatto tra il governo, il ministro Abodi, con il presidente Fico e Manfredi. Il restyling del Maradona si farà. Napoli, ora a me verrebbe da dire, è già dentro le 5 città, però è giusto avere cauto ottimismo. Ma dalle notizie che a me risultano, si proverà col UEFA, il governo proverà a giocare una sorta di fish. Per dare grande lustro alla nostra nazione si proverà a chiedere una sorta di card aggiuntiva, perché in Turchia, è corretto che io ve lo dica, sono avanti 20 anni rispetto a noi. Loro fanno stadi di continuo, tutti nuovi, moderni, sono avanti 20 anni. Noi ci dobbiamo accodare. Napoli si è accodata e credo sarà dentro. Si proverà anche a inserire Palermo, dove c'è un progetto calcistico di grande livello. Sapete che il Palermo è acquisito da Citigroup, quindi dal Manchester City, che il Palermo ha allestito un organico importante e che la regione Sicilia, così come la regione Campania, e il comune di Palermo, così come il comune di Napoli, stanno lavorando bene. Certo Marco, se si riuscisse, il ministro Abodi sta facendo un lavoro fantastico, ad avere 6 città ad organizzare gli europei, aumentando le gare della nostra Italia rispetto anche alla Turchia, sarebbe fantastico questo.
3: Sì, hai ragione, sarebbe fantastico. Io sarei felice se noi avessimo 5 stadi nuovi, brillanti, belli per il 2032, perché vorrebbe dire che l'Italia finalmente si è desta e ha risvegliato la sua capacità imprenditoriale che le viene riconosciuta. Se si aggiungesse anche Palermo, avere un'altra capitale del sud che partecipa a questo europeo sarebbe fantastico. Speriamo, ripeto, se già avessimo 5 stadi nuovi, rifatti, moderni, all'altezza delle altre nazioni che corrono più di noi, sarebbe un fantastico risultato.
0: Posso ritornare un attimo sulla cooperazione, Marco? Perché poi tu naturalmente conosci molto bene le vicende, le costruzioni di uno stadio nuovo, perché lo si deve anche a te, alla Juventus, alla tua interagire col comune di Torino, l'assegnazione alla Juve e quant'altro. Ora De Laurentiis, ieri l'altro, alla stampa estera, ha detto a chiare lettere che lui ha un preaccordo con la Kuwait e vuole fare in quella zona delle raffinerie uno stadio nuovo. Poi noi non sappiamo se le tempistiche garantirebbero di avere uno stadio nuovo per Euro 2032. Sappiamo con certezza che il Maradona, tutto nuovo, con i parametri UEFA, approvazione della FIGC, il governo e il ministro Abodi, c'è veramente, incontra il favore. Ora poi capiremo se De Laurentiis lo farà allo stadio. Poi certo, se trovassero la quadra sul Maradona, lavorare tutti insieme in comune accordo, forse, aggiungo, sarebbe meglio.
3: Ma sai, lui, io ho seguito bene la sua conferenza, l'ho letta e riletta, due temi ha sollevato. Uno, un grande scetticismo sull'entità dell'investimento economico che verrebbe fatto sul Maradona, che a suo dire è un'inezia, non si può fare un investimento così piccolo per trasformare uno stadio obsoleto come il Maradona in uno stadio all'altezza.
0: Però se il UEFA dice a noi sta bene, oppure magari potrebbe metterci lui altri soldi, questo finanziamento tra i finanziamenti pubblici che già ci sono, e magari lui a integrare farlo più bello, o no?
3: Sai cosa? Che i requisiti UEFA per poter ospitare partite di un certo livello sono requisiti che non sono strettamente collegati a ciò che vorrebbe fare il presidente della UEFA.
0: Ah, ecco.
3: Loro ti guardano la capienza, le coperture, le dimensioni delle sale ospitali, la tipologia degli spogliatoi e tutta una serie di requirements che con quel tipo di investimento si rispettano. Il presidente ha immediatamente fatto cenno, se non ricordo male, l'altro giorno, a dire: quello che ho in mente io c'ha 100 skybox, c'ha tot
0: 70.000 posti, 120 skybox di concezione moderna con parcheggi.
3: Ecco, cioè ha citato tutte cose che con ogni probabilità, immagino io, con la tipologia di investimento e i limiti che tu avrai nel poter strutturare Maradona, non li puoi fare, no? E quindi da un lato investi, secondo il presidente, troppo poco, dall'altro mi fai uno stadio che è certamente molto più bello di quello di oggi, certamente ha le stelle sufficienti per poter ospitare partite internazionali di alto livello, ma non è quello che voglio io. Per fare una cosa come quella che voglio io bisogna andare sul nuovo, perché qui avrò sempre troppi lacci, lacciuoli, vincoli, problemi, eccetera, eccetera. E questo tipo di approccio è l'approccio che in Italia hanno seguito negli ultimi 7-8 anni moltissimi proprietari non italiani, che sono venuti convinti di poter fare perché avrebbe senso, no? È tutto giusto il ragionamento. Io faccio una cosa nuova, parto da un bel prato verde, me la faccio con costi più contenuti, non ho bisogno di 1000 autorizzazioni da autorità, da belle arti, da eccetera eccetera, e lo faccio come mi pare, no? Mi trovo i finanziamenti. De Laurentiis ci ha tenuto a sottolineare che mette i soldi tutti lui, che non chiede neanche un euro di pubblico, e lo faccio. Purtroppo quello che riscontro nel nostro paese è che non se ne è fatto neanche uno. Per questo dico, un sano pragmatismo italiano mi induce a ritenere che un compromesso con gli stadi esistenti e con il pubblico alla fine permette di realizzare stadi comunque di assoluto livello, perché io ritengo che quello che facemmo a Torino sia uno stadio di assoluto livello, che forse non è esattamente uguale a quello che si potrebbe fare partendo da zero, ma almeno lo fai.
0: Marco Fassone, io ti sto ascoltando con un'attenzione maniacale. Marco Fassone ha ricordato, ci sono delle proprietà estere americane venute in Italia con l'idea dello stadio, però Fassone dice la realtà è che non ne hanno fatto neanche uno, quindi viene difficile da pensare che proprio De Laurentiis lo possa fare a Napoli, alla Queta. Allora ritorniamo a quella cooperazione, cioè se il pubblico e il privato si mettono insieme sulle strutture esistenti, le rivalutano, il restyling sempre più bello con investimenti anche della società, sarebbe importante. Marco, mi sposto un attimo al centro sportivo, perché proprio De Laurentiis ha detto sorgerà a Qualiano, quindi ha messo una sorta di seconda pietra, e dal comune di Qualiano c'è la massima, il massimo riservo, non se ne parla di questa operazione perché insomma è una fase molto importante, ci sono ancora da chiudere gli accordi, e in termini di cooperazione c'è anche un'altra ipotesi. È chiaro che l'ipotesi oggi, l'ha detto il presidente, quindi figurate se lo dice il presidente, è così, è Qualiano, però nel contempo, nell'ultimo anno, resta in piedi, caldeggiata moltissimo dal governo, un'altra ipotesi, cioè quella di Caivano, che per il territorio, per l'attenzione che c'ha il governo, per il lavoro fatto dal ministro Abodi e da Sport e Salute, dal Parco dello Sport Pino Daniele, in quell'area, quel Parco dello Sport voluto dal governo e da Giorgia Meloni, in quell'area c'è un'area enorme dove il Ministero dello Sport ha caldeggiato nell'ultimo anno la possibilità che si faccia lì il centro sportivo. De Laurentiis c'è stato, i tecnici del presidente ci sono stati, i progettisti ci sono stati, c'è ancora una valutazione in corso. Va anche detto che i progettisti stanno accelerando per ultimare il progetto di Qualiano. È chiaro che Qualiano sarebbe una scelta, diciamo, del Calcio Napoli col comune di Qualiano. Se il Napoli, puta caso, dovesse scegliere quel territorio, Caivano, io dico incentivato a giusta ragione dal governo centrale, ritorniamo alla cooperazione, cioè avere una cooperazione col governo.
3: Sì, allora diciamo che mentre sullo stadio personalmente sono un po' più rigido, sul centro sportivo sono un po' più laico, nel senso che non conosco i terreni di Caivano rispetto a quelli di Qualiano. Ti posso dire due cose. La prima, la logistica, e cioè se unitamente ai centri di allenamento si fanno delle strutture dove la squadra riposerà il giorno prima della partita, è fondamentale che la logistica per raggiungere lo stadio sia comoda, e in questo caso non conosco bene il territorio e non so dirti.
0: Ah, c'è un'uscita autostradale vicinissima a Caivano, quindi in un amen saresti
3: perfetto
0: allo stadio.
3: E quindi la seconda cosa, almeno per la mia esperienza diretta, è che quando si fanno le trattative e le negoziazioni per lo stadio, solitamente il comune e la regione, che sono i due enti sintetizzo adesso, che si siedono al tavolo con te, sono propensi, a fronte degli investimenti che il soggetto costruttore farà, a concedere una serie di cose collaterali. A Torino mi concessero delle aree commerciali intorno,
0: esterne, esatto, intorno al vecchio delle Alpi, Marco, no? Oggi stadio,
3: che possono essere per legge vicine ma anche non vicine, nel senso che una delle leggi che comunque il nostro Stato ha fatto, perché non siamo così indietro dal punto di vista legislativo, permette anche di individuarle in zone che siano diverse da quelle dello stadio, mentre ai miei tempi dovevano essere collegate alla struttura. E spesso queste trattative, queste negoziazioni, a fronte delle quali uno fa degli investimenti per la città, io dovetti fare dei parcheggi ed è uno svincolo autostradale aggiuntivo per permettere un deflusso migliore dallo stadio, in questo contesto si possono aggiungere delle cose che vengono perfettamente a taglio, diciamo, per il soggetto organizzatore. A Torino la Juventus si allenava prima dello stadio nuovo a Vinovo, che è un comune della cintura torinese. Nell'ambito della negoziazione col comune si ottenne un'area chiamata la Continassa, che è adiacente, molto vicina allo stadio, dove la Juventus negli anni successivi alla costruzione, 2012-2013-2014, col presidente Andrea Agnelli, completò, costruì l'albergo, il centro di allenamento, eccetera, eccetera.
0: Il Medical Quindi Center ha fatto la città della Juve alla Continassa in quell'area.
3: Esattamente. Quindi non escludo che nel momento in cui ci si siede al tavolo, finite le schermaglie per trovare delle soluzioni di interesse pubblico e privato, possa essere sul tavolo anche questo tipo di discussione.
0: Senti Marco, ci hai fatto un regalo bellissimo, perché insomma ho colto, Fassone dice guardate che al di là delle schermaglie, perché oggi se non c'è il dialogo col comune e la regione da parte del Calcio Napoli, comune e regione vanno avanti, hanno l'ok della FIGC, il ministro Abodi non ipotizza neanche che Napoli non organizzi gli europei, dall'UEFA c'è il favore, chi manca al tavolo? Per ora manca l'interlocuzione di De Laurentiis, ma se De Laurentiis dovesse andare a quel tavolo e cooperare con questi enti che vi ho nominato, il governo, la regione, il comune, la FIGC e l'UEFA, il Napoli ovviamente giocherebbe in un Maradona più bello, e per giunta, ci dice Fassone, a quel tavolo si potrebbero ottenere tutta una serie di benefit legati al privato, ovvero io investo, però magari ti do la possibilità di costruire qui, oppure di gestire lì, oppure di fare un albergo lì, oppure, e insomma speriamo che De Laurentiis vada a quel tavolo e cominci a cooperare con tutte le istituzioni. Marco, grazie di cuore, direttore.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, insomma Marco Fassone ci ha fatto una lezione di quello che sono gli investitori privati, gli imprenditori, anche gli americani arrivati nel calcio italiano con l'idea di fare lo stadio, le istituzioni che preservano gli stadi esistenti e vengono riammodernati. Tradotto, auspichiamo che De Laurentiis cooperi col governo, cooperi con la FIGC, come fa, perché c'è anche il presidente Malagò, tra l'altro, possa avere un'interazione, un'interlocuzione molto bella col sindaco Manfredi e col presidente della regione Fico, perché questo vorrebbe dire insieme. E siccome Napoli in questo momento è un brand vincente, vincente, perché la Coppa America si fa a Napoli, perché gli europei di volley, la gara inaugurale, si fa a Napoli, perché il turismo è un'attrattiva pazzesca, perché tutti vogliono venire a Napoli, perché il ministro Abodi non ipotizza neanche l'europeo senza Napoli, e infatti gli europei, sappiatelo, nel 32 si faranno a Napoli. E chi manca al tavolo? De Laurentiis. Se c'è anche De Laurentiis c'è una forza aggiuntiva, e sarebbe secondo me fantastico. Detto questo, a proposito, voglio fare ancora i complimenti al collega Lucio Pengue, ha fatto un'intervista bellissima al sindaco Manfredi. Poi Lucio Pengue lo ritroverete anche stasera. Vi ricordo gli appuntamenti prima della pubblicità. Alle ore 16, qui Casa Calcio Napoli, intervista esclusiva a Spinazzola, Carlo Alvino e Gianluca Miranda con Spinazzola. Poi alle 18 nei nostri studi arriverà Paolo Del Genio, e con Paolo Del Genio e l'interazione insieme a tutti voi, alle 18.30 ai microfoni Vincenzo Perna parlerà in esclusiva Ariè Zanetti, e parleremo anche della serata di domani, la Fondazione Pupi in Piazza Plebiscito, grandi ospiti, artisti, è una serata di beneficenza, quindi è molto importante, e tra l'altro ci sarà Gianfranco Zola, Ciro Ferrara, il Ciolito Simeone, vivremo bellissime emozioni. Per noi ci sarà Lucio Pengue alle 18.30 Ariè Zanetti, e poi alle 19 arriverà Emanuele Caleiò nei nostri studi per un'ora di filo diretto. Tra poco torniamo all'azzurro Napoli e all'azzurro nazionale, il Napoli al lavoro e la nazionale in campo stasera con il Belgio. Ne parliamo a Kiss Kiss Napoli tra due minuti.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Maggio da Walter De Maggio, è la radio della città, quella che state ascoltando, è Radio Kiss Kiss Napoli, che trasmette dal lungo orario di Napoli all'interno dello stand del comune. Tra l'altro veniteci a trovare, perché oggi per tutta la giornata c'è il nostro Vincenzo Perna, naturalmente c'è anche Radio Kiss Kiss con tutte le voci di Radio Kiss Kiss. Domani ci saremo con Vincenzo Perna, domani sera Lucio Pengue sarà protagonista in piazza del Plebiscito, e domenica il sottoscritto con Gianluca Miranda vi racconteranno tutta la domenica dell'America Scappa a Napoli, tutto in diretta. Tra l'altro a mezzogiorno avremo anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi proprio nei nostri studi, o per essere più chiari negli studi del comune di Napoli sul lungomare, dove ci siamo anche noi. Gennaro Iezzo, buon pomeriggio.
1: Ciao Walter.
0: Senti Gennaro, qui ci stiamo alternando azzurro Napoli, azzurro nazionale, l'azzurro di Napoli e la Coppa America, però insomma mi sembra che l'azzurro sia il colore predominante. Parto da quello del Napoli, l'avvio non senza difficoltà, progetto nuovo, Allegri, infortuni, calendario tosto, io però mi fido ciecamente di Allegri.
1: No, ma sicuramente quando si subentra su una nuova panchina è normale che bisogna dare anche all'allenatore il tempo di far assimilare le proprie idee alla squadra, e al di là poi mettiamo anche in conto il calendario, che non è stato sicuramente facilissimo per il Napoli, c'è tutto il tempo per recuperare, c'è tutto il tempo per recuperare gli infortunati, che è quello che secondo me purtroppo ha penalizzato il Napoli in questa via di campionato. Il Napoli è completo, è una squadra che nelle quattro ci può rientrare tranquillamente, c'è il tempo per tornare ad essere il Napoli, quello che conosciamo, e sicuramente poi le cose andranno pian pianino sempre meglio.
0: Poi Gennaro, tu l'hai vissuto, no? I gruppi squadra, i nuovi progetti, gli allenatori. È evidente che se tu un progetto nuovo, e tu vieni da due anni di Conte, arriva un nuovo allenatore, ma la società quell'allenatore non lo sceglie così a cazzo di cane, scusate se ve lo devo dire, la società fa uno studio altamente approfondito su quello che ha in mente. De Laurentiis e Manna convengono, lo avevano già fatto subito dopo lo scudetto, sembrava che Conte, a proposito oggi vi do anche notizie in esclusiva assoluta su Antonio Conte, oggi vi darò notizie in esclusiva assoluta su Antonio Conte. Detto questo, quando Conte sembrava volesse andare via dopo lo scudetto, Manna e De Laurentiis idee chiarissime: manteniamo l'organico, faremo degli acquisti, prendiamo De Bruyne, integriamo Allen Allegri. Perché? Perché se tu hai vinto con Spalletti, hai vinto con Conte, vuoi continuare a vincere anche con un progetto di grande livello in Europa, prendi un vincente, uno che ti ha vinto 6 scudetti in Italia, è quello che ne ha vinti più di tutti, 5 consecutivi alla Juve dopo Conte, guarda un po', dopo Conte, uno che ha fatto 2 finali di Champions League, e quindi ti affidi a lui. E infatti il Napoli ha fatto una grande cosa, ha preso di comune accordo, Manna ovviamente ci aveva pure lavorato, Allegri viene stimato moltissimo da anni a De Laurentiis, prendono Allegri e cosa fanno? Confermano in toto l'organico dell'altro anno, che è quell'organico che l'altro anno, nonostante 738 infortuni, arriva al secondo posto. Allora che dicono? Scusami, io l'organico lo mantengo, senza infortuni sono forte, prendo poi Gennaro, scusami, vengo subito da te, faccio parlare te, però prima criticità, vai in ritiro, si opera buongiorno, quindi c'hai buongiorno in meno. Però Allegri dice vabbè, c'ho buongiorno in meno, però un attimo, c'è Beukema, secondo problema, Beukema non stava bene, e vabbè, non fa niente, tengo Marianucci, perché poi doveva giocare Marianucci, tutte le amichevoli le fa benissimo, si fa male Marianucci, a quel punto prendono Badiashile, siamo a 4, non è pronto, e lui reinventa ancora Rafa Marin, e poi trova la quadra, Rafa Marin, calendario complicato, De Bruyne è reduce dal mondiale, non sta benissimo, Manna prova a fare il super lavoro, cedere Lucca e Lang non ci riesce, aveva già bloccato Gabriel Jesus e ovviamente Ceballos. E poi Gennaro, criticità su criticità, problemi per McTominay, si ferma Anguissa, si ferma Meret, si ferma Allison. Ragazzi, ma insomma, ma diamo tempo ad Allegri, è corretto quello che dico Gennaro?
1: Ma diciamo che forse è arrivato il momento anche che questa maledizione sugli infortuni si fermi, perché giustamente l'abbiamo detto anche prima, il Napoli al completo, con l'organico al completo, è una squadra che 2 anni fa ha vinto lo scudetto, non dimentichiamo.
0: E l'anno scorso è arrivata seconda, Gennaro.
1: Con tanti infortuni, dove abbiamo sempre detto che Conte ha fatto forse ha fatto un lavoro più importante dell'anno scorso, che è quello dello scudetto. Ma tu hai detto bene, non si sceglie un allenatore tanto per.
0: No, così.
1: Si sceglie un allenatore
0: così.
1: Che deve essere. Comunque, come dire, deve avere quell'esperienza per allenare un gruppo esperto, perché il Napoli, al di là di qualche giovane, è una squadra che comunque ha tantissimi giocatori di livello internazionale.
0: E tu, quando però ci allenare... devono mettere dell'oro anche i calciatori, Gennaro.
1: No, ma... Walter, ma perché si prende Allegri? Perché al di là delle qualità da tecnico, ha le qualità di gestire gruppi importanti, come ha sempre fatto in passato, dove ha vinto. E allora tu vai a prendere uno che sa anche gestire, al di là di quello che è il discorso campo, anche quello che è il discorso fuori dal campo, dello sfogliatoio. Ed Allegri è un maestro da questo punto di vista. Si va a prendere un giovane, sai, l'impatto con giocatori come i De Bruyne, i Lobotka, i Politano, gente che comunque ha vinto in questi anni. De Bruyne è un giocatore che ha di livello internazionale. Non è sempre facile, sai, gestirli. Invece avere un allenatore come Allegri, che comunque ha un pedigree importante per quello che ha fatto negli anni passati, diventa molto più facile anche per diciamo il rapporto che si crea tra allenatore e squadra.
0: Io credo che ogni progetto abbia bisogno di tempo. Mi piace quello che sta dicendo Gennaro Iezzo. Cioè, quando ti attesti a un livello così alto, perché il Napoli è un livello altissimo, è vero, ci sono allenatori bravi, giovani, idee nuove, un calcio nuovo, molto europeo, però è pur vero che se a quel livello, poi è vero tutto e il contrario di tutto, perché Fabregas è partito da un progetto neonato e è arrivato in Champions, ma ci è arrivato con una società che ha creduto, ha investito fortissima, hanno puntato su Fabregas, su molti giovani. Chi vuole il primo anno vince, però Manna e De Laurentiis avevano idee chiare, prendiamo Allegri, andiamo avanti con Allegri, sapevano che qualcuno poteva non essere felice, lo hanno messo in conto e sono straconvinti che alla fine avranno ragione loro. È chiaro che adesso, a cominciare dal 10 ottobre, dopo la sosta, Gennaro, bisognerà cominciare a camminare forte.
1: Ma Walter, un punto su quello che è il discorso anche di Fabregas, no? Allora, ci sono progetti dove tu, ecco qua, al centro del progetto ci metti il gioco, che okay? Fabregas è uno che fa giocare le squadre, però ha bisogno di giovani, ok? È quello che gli ha portato i risultati, perché nel progetto al centro c'è il gioco, c'è un'idea. Poi ci sono anche altri progetti dove al centro ci sono le qualità dei calciatori.
0: Bravissimo.
1: L'esperienza dei calciatori. E questa è quella che è la differenza un po' tra quello che è il Como di Fabregas e il Napoli di Allegri. Però hai detto bene, adesso bisogna ritornare, e tu l'hai detto a inizio intervento, cioè, adesso tocca anche ai calciatori. Ecco qua, metterci
0: tocca anche a loro. E infatti Allegri, perché... dopo Firenze gliel'ha proprio detto, ha detto però mi dovete dare in più, così non va bene.
1: Walter, io faccio un esempio, no? di quello che deve essere la cattiveria per arrivare a fare delle grandi cose, lo dicevo pure in qualche altra trasmissione. Ritorniamo indietro con la partita con l'Inter, no? Ecco qua, l'azione dove Højlund poteva chiudere la partita ci è andato con poca cattiveria. Anguissa, che poteva un'altra volta riportare il Napoli in vantaggio,
0: ci va con poca cattiveria.
1: Una palla che arriva a Lautaro Martinez,
0: quello è cattivo serio,
1: cattiveria che è andato a mettere la palla dentro. Allora, quello, c'è bisogno di quello per cercare poi di fare grandi cose. Il Napoli ha i calciatori per farlo, però bisogna darsi una mossa.
0: Infatti Allegri ha chiesto in area di rigore, ha detto dobbiamo essere più lucidi, più cinici e più cattivi. E gliel'ha anche detto al termine di Fiorentina-Napoli. Gennaro, poi stasera c'è l'Italia, c'è un portiere che come te da Castellammare, tra poco ve lo faccio pure ascoltare, Donnarumma.
1: Ma c'è tanto di Castellammare stasera.
0: Lo so bene, perché c'è Pio Esposito, perché può entrare Sebastiano Esposito. Scusa, ma poi una curiosità, e tu e Quagliarella, ma che c'è sta sto Castellammare? Che...
1: No, io lo dico sempre, secondo me è l'acqua.
0: Ah, tu dici che è l'acqua delle terme di Castellammare sta?
1: È magica da questo punto di vista.
0: Ma tu hai capito, è l'acqua, Gennaro, mannaggia. Io devo nascere a Castellammare per fare il portiere.
1: Grazie delle terme che sono quelle là che fanno la differenza.
0: E io ti abbraccio forte, Gennaro Iezzo, grazie.
1: Ciao Walter Uano, un abbraccio.
0: Andiamo al telefono, perché tra quelli in ritardo di condizione si era operato a gennaio alla caviglia, ma adesso sto tornando al top, è Davide Neres. E secondo me Neres sarà un grande protagonista della stagione del Napoli, conoscendo anche come Allegri vede calcio e disegna calcio. E così Reginaldo Ferrera. Reginaldo, come stai, Reginaldo?
2: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio anche a te. Senti, io sono straconvinto che Neres farà una grande stagione. Se posso avere un piccolo... Allora, il direttore Mann, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha detto: noi abbiamo provato a prendere Gabriel Jesus, poi non ci siamo riusciti, ma non dobbiamo avere rammarico. Io un rammarico per non vederlo ce l'ho, perché mi sarebbe piaciuto Højlund, De Bruyne, Neres, Gabriel Jesus. Insomma, vedere Neres e Gabriel Jesus sarebbe stato molto bello.
2: Sarebbe stato bello, sì, Walter, però al di là di tutto quello che hai detto è vero, perché per come gioca Allegri e per come gioca il tipo di gioco di Neres, se sta bene fisicamente e non abbia più problemi di infortunio, è uno che può dare quello scatto in più, quella brillantezza in più per saltare l'uomo e dare più possibilità di avere l'uno contro uno, di servire meglio Højlund in area.
0: E tra l'altro, non appena starà bene Neres, è chiaro che uno che ti fa proprio la differenza. Senti, ma tu eri uno che la faceva la differenza? Secondo te la facevi la differenza in campo, Reginaldo?
2: Ma io certe partite l'ho deciso veramente, non voglio fare presuntuoso, però a volte ero in giornata e quindi facevo la differenza, si cambiavo, perché sai, il giocatore quando sta bene fisicamente, quando trova l'alchimia con l'allenatore, col giocatore che va in campo sereno e tranquillo, riesce a dare tutto se stesso.
0: Fammelo chiedere a un tuo ex compagno di squadra se facevi la differenza. Voi vi siete incrociati a Treviso, magari ce lo dice lui se è vero che Ferrera Reginaldo faceva la differenza, e poi con lui apriremo a Italia-Belgio di questa sera. Nuovo corso Italia-Mancini, nuovo corso Belgio, Van Bommel dopo Rudy Garcia. Faceva la differenza Walter Baseggio? Come stai, Walter?
3: Ciao Walter, tutto bene?
0: Com'era sto Ferrera Reginaldo? Era forte?
3: Era fortissimo. Soprattutto quello che mi ha scioccato di più di Reginaldo erano le sue cosce.
0: Le cosce?
3: La potenza che aveva era incredibile, e quando era al 100% era molto difficile di prenderlo, e questo è vero.
0: Io poi a Reginaldo gli voglio molto bene, siamo molto amici, ragazzi, davvero la faceva la differenza in campo e pure fuori campo. Grande, grande Reggi. Senti Reggi, ti sarebbe piaciuto vedere da brasiliano un grandissimo come Gabriel Jesus con la maglia del Napoli?
2: Intanto saluto Walter Baseggi, che era un grandissimo giocatore, e un mancino come lui ne ho viste pochi. Allora, io penso che per come è fatto il calcio italiano, per come gioca Gabriel Jesus, penso che con il Napoli poteva fare veramente un salto, non di qualità, perché è un giocatore che già si è fermato, già ha fatto vedere quello che sa fare, però anche vedendo i 20 minuti che entra in partita col Barcellona, perché comunque là sarà difficile a giocare con la concorrenza enorme, però quando entra fa vedere, basta vedere l'ultimo gol che ha fatto di prima
0: col
2: Barcellona, incrociare dall'altra parte, quello qualsiasi altro attaccante la stop e cerca di avvicinarci al portiere, lui no, di prima si vede la qualità del giocatore, quindi penso che anche con Alisson, con Neres o con proprio Politano, secondo me si poteva trovare veramente bene.
0: Un grandissimo abbraccio a Reginaldo. Ciao Reggi, a presto. Grazie.
3: Ciao Reggi.
0: Oh Reggi, è ricapitato male tra due Walter, eh? Mica è facile stare da quello già uno. Allora vado da Walter Baseggio. Walter, Italia-Belgio, che Belgio ci proporrà all'esordio? Van Bommel ha convocato De Bruyne, c'è ancora Lukaku. Che Belgio vediamo secondo te affrontare la nuova Italia di Mancini?
3: ma credo sarà un Belgio più o almeno all'80% come la Coppa del Mondo, questo è sicuro. Ci sono nuovi giocatori nella selezione di Van Bommel, è normale, dei nuovi giovani, soprattutto Götze, che per me non lo capisco perché non è andata alla Coppa del Mondo. Götze, che può fare la differenza sulla fascia sinistra, gioca adesso anche per il PSG, non gioca per una squadra qualsiasi, ha tanta qualità. Dopo c'è in mezzo al campo Lavia, Keita, che sta facendo anche bene in Inghilterra. Credo che c'è molte scelte, ma anche per Van Bommel e come per Mancini sono
0: progetto nuovo, è un progetto nuovo.
3: Sì, è un progetto molto molto nuovo per cambiare un po' l'attitudine del calcio della nazionale belga. Si è vista la Coppa del Mondo, comunque, anche se sono arrivati in quarti di finale con la Spagna, molte difficoltà nella prima partita con l'Egitto, contro l'Iran, dopo anche col Senegal, per me il Belgio doveva essere buttato fuori in quella partita.
0: L'hanno fatto un miracolo nel finale dopo che entrò Lukaku, devo dire, sembrava eliminato il Belgio, via.
3: Hanno avuto dei problemi e questo credo che vogliono cambiare questo punto di vista, soprattutto nel gioco offensivo.
0: Walter, a proposito invece di De Bruyne, poi capiremo se stasera sarà o meno titolare. Stai vedendo, rispetto alla gestione di un anno di Conte, che poi un anno non è perché quattro mesi ti fa male fuori, un De Bruyne diverso con Allegri?
3: Beh sì, soprattutto nella sua posizione di gioco, si è visto nelle ultime tre partite dove ha giocato 90 minuti, che fisicamente per me sta molto meglio. Nell'ultima partita contro la Fiorentina ho avuto più di difficoltà perché il gioco era molto chiuso lì un po' a centrocampo, che la Fiorentina aspettava molto il Napoli e andava molto veloce davanti, ma credo che nelle due partite prima, soprattutto quello dell'Arsenal, anche se il Napoli ha perso, e quella del Bologna, si è visto dei movimenti buoni di De Bruyne. Non è ancora al 100%, ma quando c'è una posizione più libera può fare la differenza.
0: Un abbraccio speciale a te, Walter Baseggio.
3: Grazie.
0: Ciao Walter. Grazie. Grazie di cuore. Tra poco torniamo a parlare di Coppa America, starete con Lucio Pengo e poi noi ci ritroviamo alle 15, abbiamo da parlare tanto del Napoli, anche d'Italia-Belgio. Prima però vi devo, perché ve l'ho promesso, una notizia che riguarda Antonio Conte. Antonio Conte, che a Napoli in due anni si è speso e ha dato tutto, ha lavorato tantissimo per la società, ma anche proprio per la città, per la tifoseria, e ne è uscito, evidentemente ha speso tante energie, ha voglia di tornare, questo sicuramente, vorrebbe un progetto che lo affascina. E forse a oggi, dopo i due anni bellissimi che lui porterà nel cuore per tutta la vita, e non solo lui, anche la moglie, la signora Elisabetta, sua figlia Vittoria, Elisabetta

0: al Manchester United. Quindi ovviamente lui segue tutto e alla finestra su tutto, gli interessa molto un progetto. Credo che guardi molto all'ipotesi di un suo rientro in Premier. Noi rientriamo con Pengue, con Perna, con la Coppa America dopo la pubblicità e poi ci ritroviamo per la terza ora di informazione sportiva qui a Radio Gol. Vi ricordo alle 16 in esclusiva intervista di Gianluca Miranda a Leonardo Spinazzola. Non perdete Miranda e Spinazzola. Pubblicità.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
6: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
6: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Si trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Mamma mia, lo vedo in lontananza, ma quanto è bello, è bellissimo il Golfo di Napoli, ma c'è anche il nostro Vincenzo Perna. Ciao Vincenzo!
1: Eh sì, ciao Lucio, per un attimo pensavo dicessi di me e invece poi hai detto che era il golf, vabbè, me ne farò una ragione. Però sì, effettivamente ovviamente la conosciamo bene, no? La cartolina, se la vogliamo definire così. Il problema è che quest'oggi la cartolina sta un po' facendo i capricci. Perché? Perché mi raccontavano alcuni diciamo addentrati nell'organizzazione che negli ultimi mesi era stato abbastanza diciamo così cadenzato l'arrivo del vento dalle 2 alle 5 tutti i giorni in maniera proprio scientifica e ripetitiva. Quest'oggi invece purtroppo alle 2 vento non ce n'era, adesso stiamo cominciando finalmente a riassaporarlo e quindi purtroppo per adesso ancora non è partita la prima regata di flotta. Le varie imbarcazioni ci stanno provando a effettuare il cosiddetto volo e quindi librarsi in aria per poter poi eventualmente solcare il mare e gareggiare, però per adesso ancora non riescono in questa operazione, quindi purtroppo non vi possiamo ancora raccontare dei primi risultati, delle prime emozioni. C'è soltanto quest'aria sospesa di grande attesa, tant'è vero che diciamo che all'inizio era proprio bello, posizionato, pronto a godersi questa partenza, poi capendo che non si poteva partire ne ha approfittato per godersi un po' di più il Race Village. Però devo dire la verità, a prescindere da tutto, anche le operazioni di tentativo di volo, devo dire la verità, sono molto molto interessanti, mentre cominciano anche a spuntare bandierine di luna rossa, quando invece per tutta la mattinata era stata la bandiera della Svizzera con Alinghi ad aver dominato il lungomare. Questa è una questione di marketing, Prada evidentemente ha capito che bisognava spingere luna rossa e cominciamo anche a vedere un po' di bandiere di casa da queste parti.
0: Eh sì Vincenzo, dalla postazione dove trasmettiamo, lo ricordiamo, dal lungomare di Napoli, dalla postazione il cuore del centro davvero del villaggio, abbiamo una visuale privilegiata ed è anche molto molto bello vedere quante persone, anche quanti stranieri, chissà se le persone che sono proprio dietro di te sono anche dei turisti oppure magari i tanti napoletani che sono attratti proprio da questo villaggio bellissimo che vive tantissimo. E poi ricordiamo che ci sono dei punti privilegiati per guardare la regata di flotta, ma chi vuole, poi c'è anche il sito della Louis Vuitton Cup dove si può vedere anche come stanno queste imbarcazioni. Ricordiamo, sono degli AC40, sono dei monotipi, quindi sono barche uguali per tutti i team, quindi lì davvero viene fuori la bravura dei teamer che navigano con questi bolidi del mare. E immaginiamoci quando scenderanno in acqua l'anno prossimo gli AC75.
1: Eh sì, fai bene a ricordarlo che le imbarcazioni sono tutte quante uguali, prodotte tra l'altro in Cina dalla stessa ditta, la McConaghy, che fornisce questi scafi che tra l'altro avevamo visto già in esordio per quanto riguardava la Youth e la Women America's Cup, che è stata battezzata a Barcellona nell'ultimo appuntamento di questa competizione 3 anni fa. E ci piace ricordare che entrambe le competizioni sono state vinte dai team di Luna Rossa, quindi prima i giovani e poi le ragazze si sono aggiudicate questa America's Cup per la prima volta dedicata a queste categorie, mentre invece purtroppo non andò benissimo la Louis Vuitton Cup, lo ricordiamo, la sconfitta con Ineos che poi andò a perdere nella finale di America's Cup contro New Zealand. Però furono momenti sicuramente interessanti. Ebbene, questo scafo ha avuto così tanto successo che ha convinto ormai l'America's Cup Partnership, e quindi questo mega organismo che è stato creato per l'appunto proprio per questa edizione, ma che proseguirà e, come raccontavo prima, garantirà una grande continuità a questa competizione, come accade ormai in tutti gli ambiti, evidentemente per entrare nell'era moderna, così ce l'hanno raccontata gli organizzatori, questa partnership è stata creata proprio per introdurre nell'era moderna della vela anche la Coppa America, la possibilità di vendere meglio i diritti televisivi, di scegliere meglio la città che ospiterà le varie edizioni del trofeo, magari con un pizzico d'anticipo per permettere a tutti di essere competitivi nell'offerta, nel prodotto e quindi ovviamente anche nella fruizione dell'America's Cup. E devo dire la verità, Napoli per adesso sta dimostrando di meritarsi questa assegnazione. Tra l'altro manca ancora un anno a quella che sarà poi la competizione ufficiale e direi che questa prima prova generale, almeno per quanto riguardava gli allenamenti di ieri e anche per quanto riguarda l'organizzazione del village di quest'oggi, è assolutamente di altissimo livello. Certo, basterebbe un pizzico di pressione in più, che per adesso mi raccontano da Posillipo non arriva, però un pizzico di venticello in più c'è, speriamo possa bastare per convincere gli organizzatori a dare il via libera poi a quello che sarà effettivamente a tutti gli effetti lo start.
0: Esatto, c'è la competizione sportiva, Vincenzo, ma come dicevamo c'era anche tanta curiosità nel vedere questo villaggio che vive, pulsa, e grande curiosità anche, ieri ne abbiamo parlato anche con il sindaco di Napoli, ma c'è grande attenzione anche da parte delle istituzioni per queste pedane sulle scogliere che danno una visuale privilegiata, però fanno anche capire che Napoli può diventare anche il lungomare, come dire, con delle piattaforme fruibili durante tutto il periodo estivo. Il sindaco parlava di 6 mesi, già immagino magari anche con un po' di balneazione, sarebbe fantastico.
1: Sì, lo ricordavi anche tu ieri col sindaco, l'ho voluto ricordare anche io poco fa con l'assessore al turismo Teresa Armato. Questa è un'altra possibilità che Napoli si dà per spiccare il volo dal punto di vista internazionale. Una pedana, e ovviamente non ce n'è solo una, ma ce n'è più di una, è una soluzione innanzitutto visiva molto bella perché il colpo d'occhio è straordinario, sembra letteralmente entrare in un salotto sul mare, è una cosa fantastica, una cosa che manca a Napoli, che ha tantissimi pregi, ecco, questo potrebbe essere uno in più. Però come ricordavi tu è importante riconoscere il fatto che possa esserci eventualmente per la città anche la possibilità di una balneazione ancora più favorita, ed è la cosa che noi inevitabilmente ci
0: allora, Vincenzo,
1: auguriamo. Sì, no, davo una controllata, però per adesso vedo di nuovo le barche tutte ferme, quindi immagino che ormai il vento che aveva dato qualche piccola indicazione positiva si sia rifermato e quindi per adesso ancora non abbiamo indicazioni sulla partenza.
0: Grazie Vincenzo, io ti saluto, ti abbraccio, ci ritroveremo tra pochissimo e approfittiamo anche per lanciare le news sul meteo, quindi diamo linea al notiziario di 3B Meteo.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Graduale miglioramento del tempo nelle prossime ore in Campania, stanno già tornando ampie zone di sereno in tutta la regione, qualche annuvolamento insiste ancora sulla bassa Campania nel Salernitano ma senza conseguenze, e weekend all'insegna del sole, solo qualche nuvola sull'Appennino. Attenzione però al vento che rinforzerà nelle prossime ore, soffierà sostenuto anche domani, venti da nord-est di Grecale, stanno portando aria un pochino più freddina, soprattutto di notte a primo mattino, massime però che arrivano a toccare anche i 26-27 gradi. Dettagli con 3B Meteo.
4: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, le immagini che giungono dal lungomare di Napoli con le imbarcazioni nelle acque del Golfo sono di un'emozione, di una bellezza. Le sta vivendo live al Race Village della Louis Vuitton Cup. Vediamo quante persone ci sono, le stiamo vedendo live. Il nostro Vincenzo Perna, fatemelo vedere. L'ho visto, Vincenzo Perna, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Sì, eccomi Walter, eccomi qua. Sì, no, stiamo provando a capire la questione vento, perché è effettivamente abbastanza complicato. Raccontavo prima con Lucio che per adesso non si parte e le barche continuano a rimanere ferme. Hanno provato un leggero traino con lancio, così, no, di solito si va a funzionare questi gommoni che trainano le barche per poterle lanciare verso il volo. E evidentemente queste operazioni non hanno dato un riscontro positivo, perché poi sono ritornate in postazione più o meno vicino al cancello d'ingresso del circuito, però purtroppo si sono riaccasciate e quindi evidentemente c'è troppo poco vento per poter partire con questa prima regata di flotta.
4: E naturalmente ricordiamolo, villaggio aperto fino alle 20 domani per tutta la giornata, sarà così anche domenica col gran finale Castel dell'Ovo aperto alla città. Quindi insomma, come dire, oggi è tutto il weekend, sarà bellissimo, poi domani tu sarai ancora lì, Vincenzo, domenica ci saremo con Gianluca Miranda, con il sottoscritto, a 12:30 ci verrà a trovare il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, col suo portavoce Carlo Porcaro faremo un bilancio di queste pre-regate. Ma insomma, Vincenzo, mi sembra che la città stia vivendo un momento fantastico.
1: Walter, è difficile, e voi che ci siete stati lo sapete meglio di me, è difficile descrivere l'emozione che si prova a stare qui in mezzo a così tanta gente, tanti napoletani ma anche tanti turisti, alcuni che si sono ritrovati qui tra virgolette per caso, altri invece vestiti di tutto punto con i loghi dei team di riferimento, perché lo ricordiamo, questa America's Cup innanzitutto non è soltanto la prima edizione italiana, ma è un po' un'edizione record, perché si sfideranno sulle acque di Napoli tutti i team che hanno vinto almeno una volta l'America's Cup, e quindi già questo ti dà la garanzia di quanto può essere lo spettacolo davvero, davvero intenso. Però è un evento mondiale, è un evento che ormai ci ha dimostrato di poter essere qualcosa di incredibile per la città che lo vive, e devo dire la verità, tanti napoletani, è una cosa molto bella perché si stanno avvicinando alla vela, si avvicinano a questo mondo che dovrebbe essere il nostro pane quotidiano, e lo è per i tanti circoli che fortunatamente ci hanno dato tantissime belle soddisfazioni nel corso dei secoli, però per tanti altri invece magari può essere una bellissima novità. E lo spettacolo che stiamo vivendo qui a Race Village, ma che si respira un po' anche tutto intorno, tra l'altro mi piace ricordare, Walter, che ci sono dei controlli serrati all'ingresso di tutto il Race Village, perché ovviamente è anche una manifestazione molto sensibile, quindi le forze dell'ordine stanno lavorando alacremente per poterci regalare tanta tranquillità in questa 3 giorni di Napoli, e devo dire la verità, tutti i napoletani stanno dimostrando di essere all'altezza di questo evento.
4: Io ringrazio il nostro Vincenzo Perna, che troverete ancora nel corso della giornata da Race Village Coppa America, ma che troverete in pomeriggio, perché Vincenzo, ricordalo tu, avrai alle 18:30 ai nostri microfoni un super ospite.
1: Sì, Walter, avremo la possibilità di avere i nostri microfoni in esclusiva Javier Zanetti. Domani ci sarà la serata dedicata all'associazione di Popi, ovviamente per i bambini del Santo Bono e per i tanti bambini nel mondo che hanno bisogno attraverso lo sport di poter superare tanti ostacoli. Una serata in Piazza del Plebiscito, della quale siamo radio ufficiale, e ovviamente dove Napoli sarà al centro, oltre che il calcio, e grande protagonista potrà essere anche Diego Armando Maradona, tanti super ospiti legati alla nostra città e non solo, e soprattutto va fatto un grande applauso a quello che da anni l'associazione di Javier Zanetti fa nel mondo, e ovviamente gli chiederemo anche di questo alle 18:30 in diretta ai nostri microfoni.
4: Grazie Vincenzo, buon lavoro, ma prima ancora alle 16, sempre in esclusiva, parlerà ai nostri microfoni Leonardo Spinazzola, che farà il punto sul momento del Napoli. Vi consiglio di non perdere la bellissima intervista realizzata per noi da Gianluca Miranda. E siccome, grazie Vincenzo, a dopo. Grazie. Siccome devo dire,
1: grazie a te, grazie.
4: La redazione sta facendo un lavoro eccezionale, a loro va il mio grazie, va il mio applauso. Ieri Lucio Pengo ha fatto un'intervista stupenda col sindaco, oggi la farà Miranda con Spinazzola, stasera la fa Perna con Zanetti e nel frattempo però, scusate, siccome fanno tutto loro, fate fare qualcosina anche a me e io mi voglio trattare bene. Perché Tony Renis mi insegnò una sera, Walter, un amico mio, parlando con questo slang molto americano: se vuoi puntare, devi puntare alto, al massimo, vai ai massimi esponenti. E allora mi sono superato, un campione del mondo, un'istituzione, il calcio italiano. Dino Zoff, come sta, Dino?
5: Sto bene, campione d'Europa.
4: Anche campione d'Europa, perciò adesso mi faccio sparare le pose. Campione del mondo, campione d'Europa, campione d'Italia. Ha vinto tutto con la maglia della nazionale della Juventus, Dino Zoff. Caro Dino, vuol partire dalla nazionale? Partiamo dalla nazionale, Dino.
5: Dalla nazionale certamente io sono abbastanza positivo, non credo, queste partite precedenti hanno dimostrato poco, però il nostro calcio, pur non avendo campionissimi, credo che sia ancora di buon livello. Vedremo stasera.
4: Lo vedremo stasera, l'esordio del Mancini bis, anche con delle novità. Romano parte titolare, giovane che sta mettendo in luce a Cagliari. Senta Dino, lei il mondo della nazionale lo ha frequentato per tanti anni da calciatore. Ricordo che Zoff nell'82 vince i mondiali da capitano e li vince quando aveva 40 anni. Poi ne diventa, anni dopo, il commissario tecnico. Voglio partire da qui. Quanto è difficile essere il CT della nazionale italiana, Dino?
5: No, non particolarmente. Beh, uno deve essere così, di sopportare qualche critica perché non hai convocato Tizio Caio, se le cose non vanno benissimo, però insomma sei all'apice e quindi c'è la responsabilità di una nazione, non più di una maglia, ma di una nazione, quindi direi che questa pressione si sente, ecco, però è sempre una battaglia da fare.
4: Io ho vissuto anche in prima persona gli europei del 2000, lei era CT e arrivammo in finale e quando sembrava che potessimo vincerlo quell'europeo, purtroppo devo dire, arrivò quel gol di Will Tord, ma insomma non le voglio ricordare, poi il golden goal nella notte di Rotterdam. Ecco, però Dino, lei aveva a disposizione, per quanto quella nazionale era bellissima da vedere, però c'aveva Totti, c'aveva Del Piero, insomma giocatori importanti. Oggi si fa anche più fatica a mettere insieme una nazionale credibile, o lei ritiene che Mancini, se dovesse puntare sui giovani, avrà un bel futuro perché è un progetto lungo che guarda ai mondiali del 2030?
5: Sì, d'accordo, insomma, però insomma, non è che la nazionale può fare programmi così a lunga scadenza, ecco, perché poi se vanno male due o tre partite ricominci da capo, ecco. Io,
4: con le critiche.
5: Io sono sempre stato dell'idea, io ho sempre fatto, che ho convocato naturalmente per me i migliori, che abbiano 18 o 28. Certo, a parità di condizione scelgo il 18, però io ho sempre badato a chi mi dava più garanzie.
4: Senta Zoff,
5: ho fatto programmi così a lungo.
4: No, ma ci mancherebbe. Certo, è chiaro che non andiamo al mondiale da tre edizioni e qualcosina, ahimè, fa molto male pur vuol dire. Senta Dino, la riporto proprio sul tema giovani, no? Perché io ho seguito con grande, mi sono appassionato al progetto Spagna. La Spagna parte con un under 21 molto interessante guidata da De La Fuente, che convoca giovani di grande livello e vince l'europeo under 21. Che cosa fa la federazione? Nomina commissario tecnico della Spagna De La Fuente, che in parte porta quei giovani nella nazionale maggiore. Quella nazionale maggiore vince gli europei vincendo tutte le partite. Confermano De La Fuente conferma quel gruppo, va al mondiale, il suo primo mondiale, vince anche il mondiale. Un allenatore federale. Ora, io riparto da Berzot, lei era nel 78 in Argentina, e Berzot in quel mondiale convoca due giovanissimi, Rossi e Cabrini. Integra quattro anni dopo con Bergomi, con altri giovani di valore, ed era un tecnico federale. Accade poi la stessa cosa con Vicini. Forse è quella allora la strada da seguire, Zoff?
5: Ma se tu mi parli di Verdot, credo che la strada l'ha fatto veramente lui, perché non ha mai avuto corrispondenza del suo lavoro. Per me in situazioni molto molto strane, quindi essere tenuto sempre la barra dritta, sempre col petto in fuori a prendere le pallottole, quindi un allenatore così non l'ho trovato, ecco. Però no, certamente la squadra, trovare gli uomini giusti e cercare di portarli avanti, anche se hanno qualche anno in meno, magari portarli avanti, certamente.
4: Sta vedendo delle novità al di là delle nuove regole? Si gioca in più, non viene spezzettato il gioco, è un gioco più veloce, il tempo effettivo è aumentato, anche dal punto di vista di calciatori giovani che i nostri allenatori stanno impiegando. C'è qualcosa che le sta piacendo particolarmente?
5: Beh, ne sono un paio, però voglio vederli ancora, ecco. Però insomma, credo che abbiamo dei giocatori, due o tre giovani interessantissimi.
4: Mi fa un nome dei due o tre che sono molto
5: interessanti? Non so, un terzino.
4: Palestra le piace?
5: Sì.
4: Molto. E gli altri due?
5: Poi voglio vedere la convocazione di Romano.
4: Oggi gioca titolare stasera in Italia-Belgio, gioca titolare.
5: Beh,
4: Romano.
5: Quindi... Però insomma li vedremo, ecco.
4: Ah beh, certo, bisogna.
5: No, anche perché insomma il campionato ha poche partite, quindi sono nuovi per me.
4: Dino, le faccio un'ultimissima domanda. Ovviamente se vuole mi risponde, altrimenti no, eh. Ma lei realmente perché si dimise nel 2000?
5: Ma non mi dimisi perché. Perché ho visto l'andazzo che c'era. E quindi, sai, la partita è andata male, ma contro i nostri meriti. E poi ho intravisto cosa poteva succedere, quindi li ho anticipati.
4: Perché lei notò che c'era un'ingerenza molto forte allora della politica?
5: No, politica.
4: Quindi parliamo di ambienti federali, per essere chiari.
5: A metà. Non voglio tirare in mezzo alla politica.
4: No, ci mancherebbe.
5: Però certo, non si...
4: Non furono teneri con lei, ecco, questo vuol dire.
5: Beh, ma insomma, io capisco perché non ho mai dato molto mediaticamente, quindi no, io non so, non mi lamento, ecco, anche se è noto, però.
4: D'altronde. Va bene, Dino Zoff, è stato un onore averla come sempre con noi. Buona giornata.
5: Grazie
4: Dino, grazie. Dino Zoff, lo dico ai più giovani, ragazzi, Dino Zoff è istituzione, è un monumento del calcio italiano. A proposito di calcio, vi ricordo che ne parleremo nel corso del pomeriggio qui Casa Calcio Napoli, Carlo Alvino, Spinazzone esclusiva con Miranda. Poi arriva Paolo Del Genio a lezione di tattica, filo diretto nei nostri studi. Paolo, insieme a voi, a metà tra Napoli, Nazionale, la Coppa America, e in esclusiva avrà Avie Zanetti in diretta con Perna. Poi chiusura i 4-4-2, alle 19 arriva Calaiò, Emanuele Calaiò, il nostro super bomber, e il nostro super bomber per un'ora di filo diretto al calcio della sera, anche con le formazioni ufficiali d'Italia-Belgio. Allora facciamo così, siccome poi con Zoff abbiamo parlato in nazionale, ne ha parlato anche il portiere, capitano della nazionale, Mancini ha inteso ripartire da lui, e Donnarumma ha dato ampia disponibilità, si è confrontato anche con Giovanni Malagò. Allora facciamo così, sentiamo Donnarumma e poi torniamo al telefono e poi torniamo al villaggio della Coppa America da Vincenzo Perna. Donnarumma.
6: Forse sono tanti giocatori giovani, che noi, diciamo, vecchia guardia, abbiamo il dovere di dargli una mano ad inserirsi, a fare bene, e quindi abbiamo questa responsabilità, io soprattutto, ma anche gli altri giocatori che sono qui da un po' di tempo hanno la responsabilità di fare questo, ma ce la metteremo tutta per farli integrare il prima possibile per cominciare questo nuovo percorso alla grande.
7: Ecco, com'è stato tornare a lavorare con il CT Mancini? Tu lo conosci bene, come sono andati questi giorni a Coverciano?
6: Ma è sempre un'emozione ritrovare il mister, perché abbiamo passato dei momenti incredibili, e quindi riaverlo qui, ritrovarlo qui a Coverciano ha fatto una bella impressione, e sono molto contento di averlo ritrovato.
7: Domani si parte subito forte contro il Belgio, il via alla Nations League. Che Italia deve essere e che partita ti aspetti?
6: Un'Italia propositiva, un'Italia che ha un'impronta ben precisa, e vogliamo comandare il gioco, e abbiamo lavorato bene questa settimana, quindi siamo pronti, e rispettiamo tutte le squadre che andiamo ad affrontare, soprattutto domani il Belgio, che è una grandissima squadra, un grande allenatore, e quindi sarà una bella partita, ma sicuro vogliamo comandare il gioco ed essere propositivi.
4: Così allora Gigio Donnarumma in campo stasera. Il fischio d'inizio all'Olimpico di Roma per la prima Nation League è alle 20:45, e quindi la prima per Mancini, ma aggiungo anche la prima per Van Bommel. Io vedo Vincenzo Perna collegato, vogliamo andare un attimo da Vincenzo? Vincenzo, io ti vedo, ci sono novità, ci sono le regate in cor, che succede? Raccontami.
1: No, ancora no Walter, ancora poco vento. Ti posso raccontare che secondo me la più pigra delle imbarcazioni che ci sta provando di meno, perché è quella che ho visto maggiormente ferma, è quella diciamo del secondo team, quello Youth e Women di Luna Rossa, che spesso e volentieri la vedo ferma. Gli altri stanno provando con il traino da parte dei gommoni a spiccare il volo, però purtroppo sebbene all'inizio magari lo operazione riesca, però poi non c'è maggiore vento a sostegno delle vele, e il lavoro dei foil alla fine non riesce nel suo intento, e quindi purtroppo spesso e volentieri sono costretti a fermarsi. Si attende ancora, però devo dire la verità, nonostante questo comunque i napoletani e i turisti restano qui all'interno del Race Village per godersi questa giornata di sole, come il nostro Flavio Esposito, che ne approfitto per ringraziare qui a curare la regia esterna, nel frattempo diciamo vi sta mostrando, e secondo me ci stanno anche guardando dal team Luna Rossa, perché proprio in questo momento ha provato ad allontanarsi la seconda barca del team italiano che ti raccontavo poco fa, era ferma, invece finalmente ha provato di nuovo il mare. Vedete poi proprio qui sotto la nostra postazione c'è invece il team principal, quello di Luna Rossa, che sta provando in qualche modo a prendere il volo, sempre con il lavoro dei gommoni. Nel frattempo diciamo comunque lo spettacolo resta bellissimo, Walter, perché da vicino vedere quelle che vengono definite le Ferrari del mare è davvero molto
4: io,
1: molto
4: io
1: bello.
4: Lo so che tu sei molto felice, io lo so che tu sei molto felice, anche perché lui è un grande esperto di America's Cup, Vincenzo Perna, non a caso ce lo racconterà oggi, ce lo racconterà domani, e poi mano a mano, maggio, giugno, luglio, soprattutto dal 10, Vincenzo Perna sarà il nostro uomo sull'America's Cup. Senti Vincenzo, facciamo così, siccome tu conosci i timing, no, di Kiss Kiss Napoli, io devo andare in pubblicità, poi dopo la pubblicità però torniamo da te, anche perché avrai altri ospiti, sul tuo cellulare troverai le comunicazioni di servizio, va bene? Oggi faccio il multitasking, mentre sono in diretta ti scrivo pure su WhatsApp.
1: Controllo subito, allora direttore, ci ritroviamo tra pochissimo.
4: Grazie e complimenti, anche perché Vincenzo Perna e Miranda poi saranno i grandi protagonisti di giornata. Alle 16 Spinazzola con Gianluca Miranda, alle 18:30 Via Zanetti con Vincenzo Perna. Saluto anche Simone Zagaria in regia. Lasciatemi salutare tutta la squadra. Fabio Esposito alla regia televisiva. Ciro Froio che ha curato la regia fin qui. E Nellino Iorio. C'è tutta una squadra che lavora. Flavio Esposito, Gabriele Irace. Io lo faccio al venerdì, lo faccio sempre. A cominciare dai conduttori, da Antonio Manganiello, Rosario Verde, Marco Pesacane, il nostro Gianluca Vigliotti, ovviamente. E poi Carlo Alvino che trovate alle 16, Paolo Del Genio, Diego Armando Maradona Junior, ovviamente Emanuele Calaiò, la nostra Susi Fiorillo alla domenica, tutta la redazione impegnata, Vincenzo Perna, Gianluca Miranda, Marcello Galvano, Lucio Pengue, Riccardo Catapano, i nostri tecnici dell'alta frequenza che per esempio sono sugli impianti ai Camaldoli, a Vesuvio, a Faito, a Perdifumo, i nostri registi televisivi, tutto il comparto dei social media manager che lavora ai nostri social. C'è una stanza della nostra azienda che è tutta dedicata a loro, gli uomini che si occupano del nostro sito kiskisnapoli.it, l'amministrazione, c'è tutto, i nostri scenografi, le luci, chi si occupa della regia, delle luci, delle scenografie, gli impianti e i tecnici del video wall. Cioè tutto quello che non è visibile e che però a noi rende possibile andare in onda. Io dico sempre che il lavoro che facciamo noi è un grande privilegio, ma che ci sono dei professionisti che ci consentono di andare in onda, a cui va il mio grazie enorme, il grazie di tutta l'azienda e aggiungo il grazie più grande a voi. In questi giorni venite a trovarci al villaggio della Coppa America. Se andate oggi trovate Perna, domani troverete Vincenzo e anche Lucio Pengue e domenica trovate sia il sottoscritto che Miranda. Insomma, noi vi aspettiamo al Race Village. Va bene, giustamente Simone Zagaria mi ricorda che vanno bene i ringraziamenti, ma che dobbiamo e che rendere merito al grande lavoro che fate tutti voi, al nostro programmatore musicale Ivano Petagna, Nellino Iorio, ho dimenticato qualcuno? Credo di no. Simone, Fabio Esposito, Simone Zagaria, Nellino Iorio, Ciro Froi, Ivano Petagna, vi ho ringraziati tutti e come giustamente poi ne ricordiamo sempre, con noi c'è sempre Maurizio Sinopoli che è sempre nei nostri cuori. Ci fermiamo, pubblicità.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
11: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
12: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
13: Ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio da Walter De Maggio a metà tra l'azzurro Napoli e l'azzurro nazionale. McTominay è tornato a Castelvolturno, oggi si è rivisto anche Giovane a Castelvolturno, anche Leonardo Spinazzola, tra 30 minuti con Carlo Alvino intervistato dal nostro Gianluca Miranda, intervista esclusiva a Leonardo Spinazzola. Ora al telefono per parlare invece di azzurro nazionale Beppe Dossena, buon pomeriggio Beppe.
1: Ciao, buon pomeriggio a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Si riparte con un progetto nuovo, che poi insomma proprio nuovo nuovo non è, perché comunque è il Mancini bis, un progetto che a un certo punto si era interrotto. Si riparte da Mancini con delle novità. Sei incuriosito da questa nazionale Mancini che guarda al 2028 e poi soprattutto ai mondiali del 2030, Beppe?
1: Sarò incuriosito nel momento in cui ci saranno partite che contano.
0: Quindi per te non conta la Nation League, mi sembra di capire.
1: No, conta, ma non, noi dobbiamo arrivare al mondiale, ecco. Quelle
0: la mission è quella, Beppe.
1: Sarò incuriosito solo nel momento in cui ci giochiamo qualcosa di importante. Non bisogna snobbare la Nation League assolutamente, ma ciò che arriverà quando contano le partite per una qualificazione mondiale, là ci darà l'esatta misura. Noi abbiamo fallito lì dal 2010
0: in poi.
1: A parte l'europeo, noi abbiamo fallito sempre. Bosnia, Macedonia del Nord, Slovacchia,
0: la Svezia,
1: Nuova Zelanda, Svezia.
0: Incredibile.
1: Sono lì le nostre dimensioni. Io credo che faremo bene, molto bene. Queste partite me lo auguro e spero, non ci regalerà niente nessuno, ma questa non è la nostra dimensione, senza dover snobbare una competizione importante, perché si gioca a calcio.
0: Ci mancherebbe. Senti, tra le novità, credo che tu, anche perché in quel ruolo insomma hai vissuto da protagonista la tua carriera, Romano del Cagliari. Stasera Mancini gli dà le chiavi del centrocampo, Barella, Tonali, ok, però parte Romano. È una di delle novità più interessanti, a tuo avviso, di questo abbrivio della Serie A dopo 5 giornate?
1: Sì, ce ne sono, lui lo è certamente, quindi guarda, una delle qualità che ha Roberto è individuare il talento, individuare le qualità. Quindi se lui ne ha percepito le prospettive, quindi ci sono, adesso le deve mettere in campo in un palcoscenico diverso. Certamente si merita questo ruolo che Roberto gli ha dato in questo momento.
0: Senti Beppe, ti tengo ancora qualche minuto con me, perché a me interessa molto però guardare a quella mission a cui hai fatto cenno, no? È chiaro che ci sono delle basi solide, cioè noi il portiere ce l'abbiamo, ragazzi, è Gigio Donnarumma. Là davanti c'è Pio Esposito, c'è Ken, altro dell'altro arriverà. Partiamo da un ruolo laterale a destra, la certezza si chiama Di Lorenzo, però innanzitutto c'è Palestra, che stavolta è infortunato e non viene, che mi sembra l'eccellenza del ruolo. Poi però mica solo Palestra, perché c'è Caiode che può giocare, perché c'è Favasuli del Napoli, questa volta dato a Baldini in Under 21, c'è Lulli, io ci aggiungo Cinquegrano del Sassuolo, ci metto Fortini del Torino. Mi sembra che comunque, almeno da questo ruolo, c'è da lavorare un po', no?
1: Ma guarda che noi ce l'abbiamo, il problema è che noi nelle partite di contro non esprimiamo ciò che abbiamo. Noi continuiamo a dire ci sono, abbiamo prospettive, c'è qualità, non dobbiamo aspettare molto.
0: Ci manca il coraggio?
1: Il coraggio è non mettere in campo ciò che possiamo esprimere. È questo che ci è penalizzato fino adesso.
0: Cioè ci viene una sorta di braccino contro il tennista nelle partite.
1: Quello è, il paragone può essere quello, e quindi siamo sempre lì appesi alla speranza che quando arrivano le partite che contano non ci venga il braccino corto.
0: Anche
1: noi
0: perché
1: abbiamo giocatori.
0: No, ce l'abbiamo. Oh, Calafiori a sinistra.
1: Stiamo facendo anche a livello giovanile, stiamo facendo bene. È vero che non hanno prospettive i nostri ragazzi di prima squadra, però a livello giovanile ci difendiamo. Però poi quando arrivano le partite che contano ci sciogliamo.
0: Beppe, tu avevi grande. Dimmi, scusami.
1: No, quindi speriamo di non farlo nel prossimo quadriennio.
0: No, speriamo proprio di no, anche perché poi Mancini mano a mano ci porterà delle novità. Ha convocato Vergara. Io volevo fartela proprio su Vergara, no? Per te, che eri uno dalla qualità enorme in campo, ti stuzzica molto Vergara dal punto di vista calcistico?
1: Sì, ma lui sta facendo bene. Guarda, che è la stessa cosa, il stesso discorso che facevo per Roberto e per Antonio. Se Gasperini mette in campo Lulli, se Antonio Conte ha messo in campo Vergara, le qualità ci sono, le hanno viste. Non si buttano in campo giocatori
0: così
1: solo perché dobbiamo pensare alle prospettive e quant'altro. Quindi sono tutti ragazzi con enormi possibilità e prospettive. Io mi auguro che non si perdano, io mi auguro che assumano delle responsabilità, io mi auguro che si sbattano anche il muso, perché si cresce anche in quella maniera, e che mantengano invece tutto quello che di buono si sta vedendo.
0: E tra l'altro, Beppe, siccome hai fatto cenno a Conte e a Gasperini, io voglio segnalare che Allegri l'anno scorso al Milan Bartesaghi, quest'anno a Napoli Favasuli. Secondo me Favasuli e Bartesaghi saranno il futuro delle corsie laterali della nazionale, fermo restando che c'è Palestra e poi c'è anche Anor, che è di un altro livello, Beppe.
1: Ma sì, assolutamente, poi noi faremo i conti, perché lì davanti non riusciamo ancora ad essere all'altezza delle grandi nazioni. Diciamo che possiamo, abbiamo sempre, però dobbiamo finire di pensare ce li abbiamo, dobbiamo vedere che ce la faremo, vedere che siamo. Quest'anno non siamo entrati al mondiale con un mondiale a 48 squadre, né? Cioè noi non ci dimentichiamo, quindi siamo scottati da quello. Le prospettive ci sono, le speranze anche, ma adesso questi ragazzi quando arriveranno, ripeto, le partite che contano, si devono assumere anche la propria responsabilità.
0: Poi di giovani interessanti secondo me ce ne sono tanti, penso a Andur nella Fiorentina. Tu hai giocato, prima di salutarti, nel Torino. A me, che piace sempre andare a vedere tutte le partite, io avevo seguito Cacciamani l'altro anno alla Juve Stabia, quest'anno titolare al Torino, era uno sempre convocato da Baldini. Secondo te perché non è stato chiamato ancora né da Baldini né da Mancini? Perché secondo me Cacciamani è un gran bel profilo per il futuro.
1: Ma sai, queste valutazioni le fanno loro, quindi certo, quando hai tanta possibilità di scelta, qualche scelta, ovviamente, scusate la ripetizione, bisogna farla, ma non credo che né Baldini né Roberto si dimentichino di qualcuno. Se oggi non li hanno convocati, ma nella lista sono lì, quindi non c'è da preoccuparsi se per il momento apparentemente si è dimenticato qualcuno.
0: Poi tra l'altro, insomma, e tu naturalmente ne sei stato protagonista, no? Signor Beppe D'Ossena giocava e ha vinto alla Samp con Vialli e Mancini, andando ancor prima di Vialli e Mancini la Juventus che vinceva con Paolo Rossi e Bettega, e ancor prima i gemelli del gol Graziani con Paolo Pulici. Quindi forse abbiamo anche bisogno di trovare una coppia gol, Beppe, non so come la pensi.
1: Noi davanti dobbiamo trovare più qualità, certamente lì abbiamo poco.
0: Allora, abbiamo un problema nel collegamento con Beppe D'Ossena, che ringrazio naturalmente per essere stato con noi, lo ringrazierà in privato anche Gianluca Miranda, ma mi chiede urgentemente la linea dall'America's Cup lungomare di Napoli il nostro Vincenzo Perna, e mi chiedono di aspettare un attimo perché sono partite le regate e quindi dobbiamo volare da Vincenzo Perna in questa chiusura del venerdì di Radio Gol. Prima dei saluti finali degli highlights con il nostro Gianluca Miranda, che però poi ritroverete subito protagonista, perché quando ci saluteremo partirà l'appuntamento qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, con Miranda protagonista, con Spinazzola. Mi chiede la linea Perna, subito arrivo Vincenzo, eccoti qua, partite le regate.
2: Un metro tanto.
3: Eccoci qua. Sì Walter, come sono partiti così sono fermati, perché praticamente era andato molto bene il lato di Bolina, quindi la regata era partita serena, c'era anche subito gara vera e propria con due proteste da parte di due team, uno quello di Alinghi e l'altro da parte del secondo team della Gran Bretagna. Poi però quando si è arrivati alla fine del primo lato e c'era a quel punto, diciamo, da dover girare e tornare di poppa, alla fine purtroppo il vento si è fermato, è caduta prima la Roche-Posay e quindi la squadra francese che era momentaneamente al comando della regata. Luna Rossa, che era al secondo posto, ha provato ad andare ben oltre la A-line per evitare che magari perdesse anche lei il vento, ma poi quando ha provato la virata inevitabilmente anche lì mi si è piantata a mare, e quindi a quel punto, visto che tutte le barche non potevano andare oltre e si afflosciavano, perdevano il volo, alla fine purtroppo è stata interrotta questa prima prova di prima regata di flotta di queste preliminari di Napoli.
0: Io devo fare i complimenti a Vincenzo Perna, perché Vincenzo non solo ci racconta con una professionalità e una competenza enorme tutto ciò che riguarda il campionato, la Champions e la Coppa Italia del Napoli, essendo il radiocronista ufficiale di tutta la stagione di Radio Kiss Napoli con Paolo Del Genere al commento tecnico, ma spostandosi a un altro sport, l'America's Cup, le regate, la vela, Vincenzo è di una preparazione enorme, tanto che lui ci racconterà tutte le giornate di queste preregate, poi a maggio, a giugno e soprattutto al 10 luglio sarà lui a raccontarci la Louis Vuitton Cup insieme a Lucio Pengue. E quindi bravo Vincenzo Perna, buon lavoro, ti aspetto alle 18:30 con Avie Zanetti.
2: Rappresentanza del club che vuole.
3: Grazie Walter, ovviamente ci ritroveremo nel corso del pomeriggio e poi il piatto principale sarà alle 18:30 con Avie Zanetti, intervista esclusiva ai nostri microfoni.
0: Come in esclusiva ai nostri microfoni, tra poco c'è Spinazzola. Non mi resta altro che ringraziare tutta la squadra che ha lavorato a questa settimana, che prosegue nel weekend. Saremo tutti impegnati anche con Riccardo Catapano e Susi Fiorillo a raccontarvi le preregate dell'America's Cup. Vi aspettiamo al villaggio della Coppa America con Vincenzo Perna, Lucio Pengue, con Gianluca Miranda e il sottoscritto. E io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un weekend bellissimo. Stasera vediamo, prima di giudicare la nazionale di Mancini, voglio chiudere con un messaggio, perché ho letto un WhatsApp. Caro Walter, ritengo che in tutta la puntata tu dovessi fare un piccolo passaggio su Vincenzo Italiano. Hai dimenticato che il presidente De Laurentiis aveva pensato a Italiano. Non credi meriti un passaggio? Guarda, io l'ho letto questo WhatsApp, però io non sono uno che guarda dietro. Cioè, io devo fare un passaggio nella giornata dell'America's Cup, di McTominay che torna al lavoro, di Spinazzola che parla in esclusiva da noi, di Avie Zanetti che tra poco arriva, di una cosa accaduta a luglio con Italiano, che oggi allena in Turchia e che il nuovo allenatore del Napoli si chiama Allegri. Io sinceramente non lo so, forse ho una visione legata al futuro, che vi devo dire, io dietro non guardo. Italiano in Turchia, a Napoli c'è Allegri, secondo me la scelta migliore che potesse fare la società. Però se voi lunedì facciamo uno speciale su Italiano, sulla sua carriera, tra l'altro sono preparatissimo, il Trapani, lo Spezia, la Fiorentina, il Bologna, il mancato arrivo a Napoli e la Turchia. Quindi se vuoi noi azzeriamo tutto lunedì e ti facciamo felice 3 ore solo a parlare Italiano, e così giustamente ci occupiamo di Vincenzo Italiano. Ma se vuoi possiamo farne anche un altro martedì su Farioli, poi ne facciamo un altro mercoledì. A noi interessa il Napoli, il programma fatto dal Napoli con Massimiliano Allegri. Buon weekend a tutti, ciao.

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

notte scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
2: Olive granata. Metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Con meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno. In questo venerdì 25 settembre siamo prontissimi per iniziare una nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss, alla scoperta di un talento rap che non immaginavamo. Rosario Verde, eccolo qua.
1: Buongiorno, caro. C'è stato qualcuno che mi ha chiamato e tu come parla bene l'inglese? Comunque sono il classico uomo di mezza età interessante, appunto, che può interessare, insomma, su chi ne interessa, accanto a lui.
0: Ah, ok, in questo
1: Marco
0: senso.
1: Marco Pisacane.
0: Che la domanda spontanea sarebbe a chi?
1: A chi interessa? Che alle donne,
0: Pisacane. Alle banche.
1: Alle donne, dai 40 in su io incontro Pisacane. Ma per quale? No, di chi io incontro, da quale alle 40 in su, capito?
0: Una volta che l'hai incontrata, che
1: saluto e porto un bacio.
0: Ah, ok, ecco, vedi. Buongiorno, Elena Iorio.
1: Ottengo qui su 7-6 del digitale terrestre.
0: Ma ormai non è più ottengo tu dunga. Tech the dam, devi ricevere qualcosa, pretendi qualcosa in cambio. Nello Iorio in regia a curare la parte tecnica, come sempre iniziamo con un pizzico di musica e poi, ragazzi, bella puntata oggi, abbiamo un bel po' di cose da raccontare. Merk Cremont, Serena Brancale, The Colors, parte

0: dove, da dove si inizia, signor Verde, anche oggi?
1: È fidanzato, è a Brancale.
0: Non ci mettere proprio perché.
1: Perché credi?
0: È pugile.
1: E chi c'ha?
0: La fa male.
1: Che baga palestra, scusi, non so dire. Allora,
0: tu ci vai da un mese, e quello ci va da una vita, cioè sai.
1: Ma parla con me dire Edoardo, non si lega, non si lega. Cioè proprio non mai anche speranza, cioè una cosa impossibile, no? Quando mi faccio incontrare con la Branca, manca quello, cioè manca da fantasia proprio.
0: Ma niente, perché dai. Poi tu magari ti incontri davvero, nutri delle speranze che poi svaniscono.
1: Quando la posso incontrare, sta Branca? Quando la posso incontrare? Secondo me viene pure l'ansia dimensionale.
0: L'ansia dimensionale?
1: Sai cos'è l'ansia dimensionale?
0: Cioè che non ti trovi più nella dimensione nella quale ti trovi e desideri una dimensione alternativa come se fosse un wormhole.
1: Non ci si alza.
0: Ah, quella dimensione della lunghezza del pisellino. Ho capito.
1: Ma come fai un sanitario?
0: Ma io non
1: come
0: sono sanitario. Non sono sanitario.
1: Come lo fai? Allora, signore e signori, vogliamo sapere se chi di voi ha bambini che vanno a scuola.
0: Pensavo di sapere chi di voi ha l'ansia dimensionale.
1: No, meglio di no. Fa questa domanda.
0: No, non la facciamo.
1: Quindi cancellate questa domanda. La domanda è altra. Ha ragione questo sindaco?
0: Sentiamo
1: voi come la vedete. Ha ragione questo sindaco? Allora, pasta in bianco per i bambini delle famiglie che non pagano la mensa.
0: Aia.
1: Dice la decisione del sindaco di Mortara. Già un paese.
0: Almeno la mortadella.
1: Allora, in questo caso, a Mortara. È come se stai in un mortorio. La misura è per i genitori che hanno un debito superiore ai 150 euro nei confronti del refettorio. Per il primo cittadino si stanno già vedendo i risultati. Sente che ha pensato? Guardate, sentite questo. Guardate che tenga in capo. Allora, dice il sindaco, virgolettato, il menu light è così titolato.
0: A dire.
1: Menu light, fra virgolette, sentite che dice il sindaco di Mortara. Dice: il pasto in bianco di cui parliamo è un menu che non ha la pasta rossa, perché è in bianco, quindi non c'è solo pasta bianca, ma la pasta bianca, poi il petto di pollo o comunque della carne bianca. Mai, na purpet, no. O padre che se napa va col petto, niente. Piette pullo sì. Cioè,
0: di maiale, poi.
1: Piette già sam, insomma, no, ma buffi, piette pullo, sa, so a dire con il fisico. Metti a fare, sa, signora. È pa' brancato.
0: Beh, certo, però.
1: A proposito di cose fit, dopo
0: ti suggerisco dei filetti di merluzzo che sono la fine del mondo.
1: Sentiamo. Allora, la pasta bianca, poi il petto di pollo, comunque della carne bianca, sì. E così via, ha detto. Ha risposto il primo cittadino di
0: Così via cosa? Tre cose si possono mangiare con la pasta bianca. Non è che c'è tutta questa scelta.
1: La genialità, mo bene. Una sorta di proposta light, tutta in bianco, sia la carne che la pasta. E alla domanda se nel pacchetto alimentare sono presenti frutta e verdura, Fabio Farina, perché siamo pure Farina.
0: Incredibile, ragazzi.
1: Ironia della. Penso si tiene una mogliere che si chiama Lievito. Fabio Farina ha detto: se si va a frutti e a verdura. Mi sembra di sì.
0: Mi sembra di sì,
1: ci dovrebbero essere. Quindi usa questo condizionale. Il sindaco ha sottolineato che questa linea di azione già sta mostrando i primi risultati. Senta un attimo, la diversità di trattamento e gli alimenti non molto invitanti per i bambini. Dice che i bambini, quando vanno a casa, reclamano con i genitori: dice, ma come hanno la pasta in bianco? Che si fa? E i genitori vanno a pagare.
0: Perché vedono anche l'amichetto a fianco che invece mangia la purpetta, come dici tu, no? Quindi.
1: Bravo.
0: Quello è.
1: Cioè, quello vede l'amichetto che si mangia il purpetta. Esatto. Che si mangia la pasta in bianca. Va a casa e dice: papà, ma che.
0: Ma che si fa?
1: Cioè, ma ci stiamo ridendo, però è seria
0: babbo,
1: la cosa.
0: Babbo, ma che ne è?
1: Nella maggior parte dei casi spinge i minori a reclamare per cambiare la situazione. I mancati pagamenti nella maggior parte dei casi, sentite qua, erano dovuti a delle dimenticanze, ha concluso il primo cittadino di Mortara. Caro primo cittadino di Mortara, ma non era meglio che si mandava una bella lettera ai genitori, oppure si scriveva su un foglio di carta con una busta, dice: quando vai a casa, dice là che la mappina i padri. mi la padre la mamma, dice, alci questa busta, caro, che cosa, visto che ti sei scordato, visto che a me che non ti può permettere. La rossa mortale, vira la rossa
0: mortale.
1: Vira la rossa, non è che andavo, ti sei scordato i pavaretti, invece di drammatizzare la creatura che si vedeva pur petto. Un giattone a fianco che si mangiava pur petto a chilo, ma perché un giattone si è nero? Cioè, un ciclo si è da mangiare, cosa. Bah, non lo so.
0: Io ci avrei anche una un'osservazione
1: poi,
0: da fare.
1: Ma poi a parte questo, io non lo so perché non ho bambini piccoli. Questo è un problema che riguarda più al nord che al sud, questa
0: perché
1: cosa.
0: Perché è più diffuso il refettorio.
1: Sì, in media in Italia le famiglie spendono 87-89 euro al mese per la mensa delle scuole di infanzia e primaria. Che stiamo parlando di bambini piccolissimi. Stiamo parlando del superiore o Nellino, dice.
0: Cioè,
1: un bimbo piccolo non capisce perché chi l'affianca si mangia la polpetta. Allora, la regione più costosa, pensate, è l'Emilia Romagna, che si spendono 116 euro al mese. E che da figlio romano, ah, no, a riporto una sera.
0: Cicchirano?
1: E quindi è 115 per la primaria, mentre quella più economica si trova in Sardegna o 61 euro, però sanno a mangiare un purceddu.
0: Oh no, e se Adas mangiano là, che bello.
1: 61 e 65 euro. Boh, secondo voi, questo preside ha fatto bene, ha fatto male, si fa così.
0: Ma c'è ancora un'ironia,
1: cioè, magna, in bianco creatura dice, ma perché non posso avere il pappetto? Dice, no, il pappetto che parte della mappa non
2: va. Babbo, voglio la pappetta.
1: Ma perché me ne pupetta a me? La
0: vuoi l'ironia dell'ironia? Mortara si trova nella provincia di Pavia. E si sa che Pavia.
1: Vai, sentiamo, allora. Pronto?
3: Pronto, ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Checco.
3: Ciao ragazzi, volevo dire due cose velocissime, vi prego di non tagliarmi. Allora, prima cosa, complimenti alla generosità di Rosario, che anche quando scrive una canzone rap si può sempre a Pisacana apprezzare e fare Pisacana pari.
0: Hai visto come ballo bello?
3: Pari repetto, ballavi sempre e dici Max Speciale chi?
0: È che sono l'autore della canzone, capisci?
3: Ah, ecco. Ecco, comunque Rosario, invece a proposito dell'argomento di oggi, se puoi a riempire di parole il sindaco di Mortale, però lontano dal microfono.
0: Tu dici quella cosa.
3: E poi un'altra cosa, in settimana avete parlato della cerca signoro.
1: Sì.
3: Per caso mi potessi dare il numero di tua figlia?
1: No, tengo tutto completo.
0: Lui ci prova sistematicamente.
1: Ma quanti anni tieni tu?
0: Lui si vuole imparentare con te.
1: Quanti anni tieni?
3: È chiaro, sa 27.
1: Si può fare, tiene 20 anni mia figlia, ma va in un altro, si può fare, ma tieni i soldi, patate come si. Io mio, però mia figlia può andare un ignoro.
0: No, non è il mio ignoro, sei tu il suo ignoro nel caso.
1: Ah, me vuoi, ma via noi,
0: guardate, quello si stava preoccupando che ci va la franca a Francesco. No, quello vuole te, non hai capito?
1: E poi ha un brutto crocco.
0: Immagina Francesco che va da Rosario e fa
1: babbo! Pronto? Ma chi è? Pronto? Niente.
0: Non ci fa. Allora, però un'osservazione, Rosario. Ripesca le tue lauree honoris causa in giurisprudenza.
1: Vabbè, più che altro il tutorial che vedo su YouTube, per esempio.
0: Non specificare.
1: Ho messo vedendo qualcosa in chirurgia cardiaca.
0: Chirurgia cardiaca?
1: Sono diventato anzi cardiologa. Sì, ci caporto.
0: Ah, si sporta?
1: Non posso vedendo come si tutta la pianta.
0: Ah.
1: Un monaldo già ti viene a dormire.
0: Io di no.
1: Scherzo, ci fate una
0: battuta. Allora, andiamo un attimo nel dettaglio. Io sono moroso a te con la scuola che non ti ho pagato il refettorio. Benissimo. Ti do la pasta in bianco a tuo figlio.
1: Il debito ce l'hai tu, non tuo figlio.
0: Sì,
1: ma che ste, capi?
0: Io però quando vado a pagare, in realtà il mio bambino nel frattempo ha mangiato cose che costano meno e che quindi...
1: No, quello è passato, ne hai capito? Cioè, o ragione, già si è mangiato il puppetto un mese di settembre, per esempio. Un mese di ottobre, tu non capassi bianco.
0: Aspetta.
1: Tu dici, però un mese di novembre, no, è pavo interesse.
0: Capito con me? È pavo interesse, scusami. No, che significa?
1: Comunque pure hai ragione, dici, ma no. Come hai pure
0: tu
1: hai
0: comunque
1: ragione,
0: ti trovi sì. Che poi io ti pago la stessa cifra, però tu mi hai dato di meno. Perché mi hai dato economicamente un piatto di pasta in bianco, una fettina di petto di pollo.
1: Ma non sa ci manca, si può fare chi si è fatto.
0: Credo di no. Però se io fossi un genitore, direi ok.
1: A Napoli non facile.
0: gli fanno, cioè nel senso che no, che vuoi fare, che vuoi fare?

0: Vedi, è uno dei motivi per cui facciamo questo lavoro, che poi quando lo facciamo non immaginiamo di darvi queste belle cose. Ciao Marco, ciao Rosario, grazie di rallegrare le mie mattinate. Ieri è stata una giornata pesante, mi state aiutando a smaltirla, vedi? Tu non avresti mai immaginato di fare una cosa del genere, no, quindi grazie a te, amico mio, e speriamo che si possa risolvere tutto velocemente.
1: Ma diciamo anche che Yasanocchi Schiz è il programma più consigliato dall'ASL 1 di Napoli, voglio dire, fa bene alla prostata agli uomini, la prostata agli uomini, e regolarizza il ciclo alle donne, voglio dire, allevia i sintomi della menopausa, insomma, facciamo di scoscano io.
0: Vedi, per esempio,
2: chiamavo un dottore, un cardiologo, non risponde. Dottore,
1: dimmi,
2: dottor, ma stamattina non tengo già ni fa niente, ma che già fa?
1: Si ricuttare con cuore, ecco, diciamo così.
0: Io mi rigirerei dall'altro lato del letto e chiuderei tutto. Una giornata completamente off. Marco, a Casoria, se non dai il bigliettino la mattina dal blocchetto che hai pagato, la mensa ti chiamano e devi andare a prendere il bambino alle 12:30 e non lo fanno mangiare. E se non può andare, se non nessuno può andare, il bambino resta a digiuno. Allora, io questa cosa qua.
1: Dai, no, veramente, cioè, rimangono il bambino a digiuno, dai. A meno che si ce l'ha la pasta scaura.
0: Ma in entrambi i casi.
1: Ma chi si stanno fuori cagando? Ma che state dicendo?
0: In entrambi i casi è abbastanza vergognosa la.
1: Ma dovremmo pagare, cosa. Dovrebbe pagare direttamente il comune o la regione.
3: Ma chi lo prese da fatta la stronzata? Chi non mo si mangia tutto pasta in bianco o pollo? Così non pavano proprio. Sono 100 euro al mese da para poco.
1: 100 pure.
0: Ragazzi, buongiorno, Claudio il pizzaiolo. Se vuoi incontrare la Brancale domani sera in concerto in un paese qui vicino a me, a Riccia, provincia di Campobasso. Sì, Yam, io e te che siamo palestrati da un mese ci salta addosso.
1: No, io sono ancora in dalla fase. Sono ancora in dalla fase che tengo un fisico romanubrio, però. La fisica della sbarra.
0: Pronto?
4: Sì.
0: Chi è?
4: Mimmo.
1: Qui, Mimmo.
0: Ah, Mimmo, ciao.
1: Ciao.
4: Buona giornata a voi e buon lavoro.
0: Anche a lei, caro.
1: Ciao.
4: Sentite, ma questi giorni stanno arrivando a tutti le bollette della spazzatura, le prime tre da 4 a marzo dell'anno prossimo, e c'è un aumento in media tra i 30 e i 40 euro all'anno.
1: Sì.
4: Quindi siamo nell'ordine del 10%, 12%. Mm-hmm. Perché siamo passati dai 330 dell'anno scorso, due persone 80 metri quadri, a 400 e passa da.
1: Sì.
4: Quindi questa roba qui, poiché il 50%, compresi gli enti pubblici, non pagano la spazzatura da anni e anni e anni e nessuno li fa pagare, se la pigliano con noi pensionati, persone che hanno il dovere civico di pagarla, ma quegli altri sono delinquenti e mariuoli. Essendo mariuoli, è la statistica nazionale che porta a dire che solo i pensionati, i lavoratori dipendenti pagano le tasse perché sono, vengono pigliati alla fonte, mentre gli altri le tasse non le pagano, che non sono persone.
1: Guarda, pubbliche. Di questa cosa qua ne parliamo alla seconda ora. Se stai in collegamento, però sulla spazzatura,
4: certo che vi sto in collegamento.
1: La seconda ora parliamo proprio di queste delle tasse. Aspetta un attimo, però sulla spazzatura ti leggo questa notizia. Non ne volevo parlare, però visto che mi stai dicendo, allora la crisi della plastica riciclata costa più di quella importata dall'estero e i magazzini sono pieni. Raccolta differenziata a rischio stop. Praticamente abbiamo fatto talmente la raccolta differenziata, talmente che è andata bene che l'abbiamo fatto. Ma un sacco di plastica, non sappiamo chi ha tu cazzo. È un buon paradosso, lo so.
0: Il paradosso è che costa meno.
1: Cioè, tu hai fatto la raccolta differenziata per pagare di meno, però mo paghi di più perché non sappi. Ma non la mamma. Pensa, allora, cani, io qua 50 metri sputi, vai, prima si
0: muove. No, ti prendo.
1: Mamma, allora adesso sputiamo sull'umanità. Umanità!
0: Madonna, ma no!
1: Basta! Metti che fa l'umanità! No. Umanità!
0: Ma come devo fare l'umanità?
1: Viene meglio.
0: Ma no, non viene
1: sei
0: meglio.
1: Sei umano tu?
0: Certo.
1: E allora scusi.
0: Vabbè, ma che significa? Mi devi sputare addosso.
1: Sputo
0: adesso.
1: Sull'umanità. Scusa. Allora, che se famo? Mo ci fermiamo, c'è la pubblicità. Babbo!
5: Io vengo a casa a mangiare, che mi fai trovare di buono, babbo!
0: Fermi lì, torniamo subito, ragazzi.

0: parliamo di Nellino, Nello Aricotto, parliamo di Nello Aricotto. Nello Aricotto,
1: Nello
0: Aricotto.
1: Ma si fa un cuore così quel ragazzo.
0: Proprio abbiamo proprio l'esempio plastico di quello che andiamo a parlare, perché io non ci credo all'articolo.
1: Chi l'ha parlata era differenziata, plastica, là che fa l'esempio plastico, guarda, sempre
0: esempio plastico.
1: Gli hai appena dato riciclato.
0: Allora, vi leggo questo articolo, io non sono d'accordo con l'articolo, Io ho tutta un'altra teoria su questa cosa, però ve la leggo.
1: Sentiamo.
0: Perché ha avuto sempre un passo fatto sociale, ma io non si ricuttare poi alla fine.
1: Ancora.
0: Allora, italiani a casa con i genitori fino a 30 anni, e fosse di 30 anni è cucciolo. 30 anni, mo c'ha il cellulare.
1: È minorenne.
0: È minorenne. Ho minorato, cioè non si capisce, a 30 anni mo ci ha giulato un biberon, colpa del lavoro e del prezzo delle case, peggio di noi, solo Croazia, Grecia e Slovacchia.
1: Hai capito?
0: Il là è sud, tu il sud. Il che tiene le mamme che zizza tanto, io pensavo che il latterino.
1: Che esempio è? Su che base scientifica possiamo dire che questa cosa succede?
0: Come ci piace
1: complessere
0: tipo? Perché a noi ci piace complessere tipo.
1: È tutta un'altra cosa il complesso di tipo.
0: Dato Cristiano, posso dirgli, già tenessi a casa.
1: Ma quando mai? Ma perché? In Norvegia, dove si fanno due palle così e se ne vanno via. Là,
0: invece il sud è bello, sta sotto a mamma e a papà.
1: Scusami, ma chi è meglio di lui? Quello quando c'è una giornata libera. Se ne va a mare, va a fare se torna a casa e trova servito e riverito. Letto fatto, pranzo cucinato.
0: A morire o no?
1: Ma perché?
0: Così Putin, così, ma sei insieme a Trump, te tu, manatela. Da fornicare perché chi sta a fare
1: non si può avere del benessere.
0: Io ho l'esempio di mio nipote, ha 27-28 anni, fidanzato, 27-28 anni, c'ha uno, c'è il suo lavoro, insomma, è molto avviato, guadagna bene,
1: va bene,
0: cioè, perché a zio non ti prendi tu alla tua fidanzata, insomma, no? E gli tra alberghi si sa ti faccio pure la sala. Che voglio all'età che là con la fidanzata, secondo te guardano?
1: Ma che me ne frega a me di cosa ha fatto
0: il nipote? Pigliate una casa, zuozzo,
1: pure
0: zio. Chillo proprio con una bella faccia addosso, ha detto zio, ma a me che me ne importa, io sto così bene con mamma. Ah mamma, po', quando ci rimane, quando caccia a chi se la casa? Ah ma chi, figlio mio,
1: ma tu hai un approccio sbagliato.
0: Esci da colpa a me. E inguaiata chi si cade. No, capo, uaio passa a quel che suo piglia a chi l'è nato. Pozzo fa nome. Chi l'è nato?
1: Lascia stare.
0: 40? 40.
1: Ma non ti inciuciare.
0: È come bella vita, è come bella. È brava, non si può dire. Che gli italiani a casa con i genitori fino a 30 anni, io dico fino a 40. Sai, quando te ne vai? Si muore papà e mamma.
1: E lui non è informato.
0: Ma a un certo punto te l'hanno cacciato. A chi se ne va? Allora, secondo voi sono problemi economici? Perché poi dice che le famiglie a sti ragazzi non li fanno andare via. Per esempio, a mamma e a padre Nellino non fanno via, perché dice: ma che deve andare in affitto a papà? E no a babba. Che fai? Butti i soldi da affitto, facciamo una cosa, te la devi comprare. O di una nugnolo buono o da come tu, no, io sono singolo. Tu sei singolo, vai a vivere da solo. E no, stai qua, mamma, fai che là, e poi vai io passo quello che so piglia chi.
1: Ma perché?
0: Tu facciamo.
1: Magari poi quando troverà la persona giusta.
0: A Cristiano, roba che non se deve manco piatta a tavola, che vuoi facere mamma?
1: Ma dai, no, Nellino io lo vedo volenteroso.
0: Sì.
1: Cioè, io lo vedo uno che carica e scarica.
0: Quando si chiude a fare spese tu? Rimane così. Rimane così. Quando si aiuta a cascia l'acqua?
1: Ma c'ha 20 anni!
0: Tenuto depurato!
1: Sì, Anello, ricordami, quanti anni hai tu?
0: A 20 anni, papà, c'è una famiglia tutte
1: andare
0: meglio prima.
1: Il mio prononno andava a caccia con la lancia contro i mammut.
0: Fateci sapere.
1: Ma che ce ne frega?
0: Quello perché Don Mario non colpisce.
1: Ma quale Mario
0: non colpisce? È sceso che sta bene la coppa.
1: Ma tu sei il.
0: A 104 ci è voluto.
1: Sei il non plus ultra.
0: E la mamma mi spara che botto fare un
1: sei
0: battuto,
1: il non plus ultra dell'ipocrisia, perché esse se ne chiude a vivere da solo con mamma o piane cop che ci faceva trovare sempre tutto cose pronto, tutto, tutto.
0: Sta offendendo mia moglie. Lo facevo mia moglie.
1: Sì, quando tua moglie non poteva fare lavoro, c'era lei.
0: Ma io sono d'accordo, io me ne sono andato da casa e tenevo 30 anni.
1: Ma non te ne sei andato di casa se tua mamma abita la porta a fianco?
0: E che la faccio? Sono andato da casa in tua mamma.
1: Che va a fare?
0: Allora ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo. Fateci sapere sì, 342 00 00 100.
1: Comunque Nellino,
0: è necessità e ricuttaggini. Irica, poi ti esce una così come Nello e come chi
1: Nello sei nel
0: io,
1: giusto.
0: Come la faccio?
1: Ma la dobbiamo fare?
0: Mamma! Arrozza mamma!
1: Sei nel

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ma boh, sei un video chiuso, io volevo la rosta.
3: Rosario Marco, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Rosario, ti dico la mente di tuo nipote. Si tenga a mio cugino, 41 anni, se casa, non ho fatto la mamma, mangia, beve, senza niente, si scende due giorni, scende, si arredite l'una notte e si va a fuccare. Ma chi sta meglio di sta? Ma mi metto dei soldi in da sacco. E 40 anni di figlio, mi zumuto a papà e mi ci sei mai di affaticare. Un bacio.
5: Bacio.
6: Babu, ci voglio mammi.
5: Babu.
7: Lo sa, il nipote non dà risposte zio, è questo stronzi.
5: Sì, uguale. Sì, sì, ma uguale.
8: Allora, io vorrei commentare un...
5: Ma come da pensare, tu sei parte in causa, non puoi parlare.
8: Ma
5: non puoi parlare, si può, ti lavori paghi, non puoi parlare. Chi ne sbagli,
8: ti ricordo, ti ricordo.
5: Ammettiamolo,
8: l'amico che faceva il confronto col cugino che era, che poi lui invece si sveglia se è il mattino, bla bla bla bla bla. Ma alla fine della fiera tu...
5: Ingiustificante, ingiustificante.
8: Fai... No, un attimo. Se tu fai questo confronto e questa polemica vuol dire che provi invidia fondamentalmente.
5: Ma che invidia?
8: Cioè tu stai criticando.
5: Hai capito? Quello che hai fa.
8: Però i mangiasci dei
5: scemi.
8: Allora vuol dire che lo vorresti fare pure tu. Allora hai un rigurgito ricottaro. Vorresti quindi essere nella sua situazione,
5: bianca,
8: non nella tua.
5: Bianca saluto. Questa gala ammette.
8: Io lui stavo ammettendo.
5: No, tu... Dicendo vicino a lui, hai un ricurcito ricultuare, quindi tu ammetti che a 40 anni sta ancora con un bambino di ricultuare.
8: Ma non c'entra niente. La differenza...
5: Ammesso implicitamente.
8: Ma vedi, l'amico
5: hai viene... ammesso implicitamente.
8: Ma no, quello implicitamente.
5: Ammesso.
8: Che cazzo dici?
5: Hai ammesso.
8: Cioè, ti stavo difendendo un attimo fa. Scinne e va a fa spese, Morello.
5: Lo sa anche lui, ma lo sa anche lui.
8: Subito.
5: Nellino, sai ricultare tu. Io ammetto, chi la differenza
8: allora, ammette. Vedi, ciao Rosario, ciao Marco, ciao. Sono Salvatore,
5: ciao.
8: Ho 30 anni.
5: È nato ricutto.
8: Appena ho preso il cosiddetto posto fisso, ha già fatto valigie e me ne sono
5: finito. Ah, poi, bravo.
8: Non vedevo l'ora di andare via. Purtroppo è tristemente vero un fatto che qua a molte persone ci hanno davvero difficoltà.
5: Ma
8: vuoi per un motivo o per un altro? Vuoi per un motivo o vuoi per un altro?
5: Sono pure compagnia.
8: A 33 anni, non riuscendo a trovare un lavoro stabile, sono andato via da Napoli. Oggi, dopo 5 anni, con affitto 500 euro, bolletta, spesa, tari, assicurazione, spese auto, dico, ma chi me l'ha fatto fare? Oi, Lino da Bologna.
5: Ma i genitori sono che eterno. Pronto?
8: Pronto?
9: Pronto?
5: Sì, buongiorno, chi sei?
9: Buongiorno, sono Maria, buongiorno.
5: Ciao Maria, ciao.
8: Salve Maria.
9: Allora, io parlo da mamma,
5: sì,
9: ok?
5: Sì.
9: Allora, io ho un figlio di 20 anni che sì, è partito per fare la stagione estiva in Sardegna come chef.
5: Ah,
9: adesso ritorna e poi andrà di nuovo in Trentino per la stagione invernale.
5: Vabbè, ragazza, lavora allora, sì.
9: Sì, però io vorrei dire una cosa, ok? Allora, i ragazzi, oggi è vero che ci sono ragazzi che stanno fino a 30 anni, a 40 anni con i genitori e devono prendere la propria strada, questo sì, però ci sono anche che non c'è il lavoro, i soldi sono pochi, sono obbligati a partire e poi oggi per pagarsi un affitto è
8: molto
9: diventato,
8: difficile.
9: Cioè,
5: sì, però Maria, tuo figlio, vedi, si spinge, dice, ho 20 anni, sono un mestiere, me ne vado in Sardegna, me ne vado in Trentino, me ne vado qua, me ne vado là. E capi, poi ci sta pure quello che dice, non ci sa, non tengo che sono caga.
9: Però un attimo,
5: da mammina.
9: No, aspettate, io parlo da mamma, però se io devo trovare un lavoro in cui mi danno, ok? Io sto parlando della provincia di Napoli,
5: sì, sì.
9: 800 euro, 1000 euro e poi devo andarmi a pagare un affitto di 500 euro, io ho, cioè con quei 500 euro io non arrivo a fine
5: sì,
9: mese,
5: è un problema.
9: E quindi noi genitori siamo costretti ad
5: aiutare, sì.
9: Ma infatti sta con noi in casa.
8: Io dico un'altra cosa, alla fine, per carità, il pensiero di Rosario fa parte di una filosofia, di un'idea che riguarda, ma oggigiorno paradossalmente, se ti metti lì e fai effettivamente due conti, ora che anche un figlio lavora, paradossalmente, cioè prendiamo per esempio Nellino lavora, non è finanziario, perdonami, ti prendo esempio perché li sappiamo già i fatti tuoi, cioè lui non è sbagliatissima l'idea di dire invece di mo ci vuo, fare un fitto e buttarli poi sti soldi, Sì, sta a casa, si contribuisce all'economia.
5: Guarda come trova.
8: No, ma non è.
5: E faccia ricotto in quella. Tu stai dicendo, faccia ricotto in
8: quella. Mi sente quando parlo.
5: Ma sì, per una cosa è sordo.
8: Mi sente quando parlo. Dico, contribuire a quella casa, sì. Così si ritrova sicuramente dei soldi, perché spende di meno.
5: Prima di chiudere, domanda a Nellino.
8: Nellino
5: dice, dai 500 euro al mese a mamma.
8: Ti sei fatto tu.